0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
2: Sono le 2:31.
4: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.

0: toccarmi il culo, dai!
1: Radio Mugello.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
4: Sono le 3:32 minuti.
6: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
1: Sono le 4 e 33 minuti.
3: Magica, unica, Radio Mugello.

Radio Mugello. Dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
3: Sono le 5 e 34 minuti.
5: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: più naturale.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
2: Radio Mugello
3: 334-7988-000.
2: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
3: Accendi Radio Mugello.

0: questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000.
1: Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Sono le 6:30.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
2: Radio Mugello
3: 334-7988-000.
4: Radio Mugello c'è!

0: Radio Mugello Notizie.
1: La passerella ciclopedonale sul torrente Lora all'interno del parco di Bilancino è stata ufficialmente riaperta al pubblico. Si sono conclusi complessi interventi di manutenzione straordinaria che hanno ridato nuova vita a un'infrastruttura strategica per la fruizione del parco di Bilancino. L'intervento, che ha avuto un costo complessivo di circa 200.000 euro, ha visto il completo rifacimento dei 46 metri della struttura. Dalla demolizione e ricostruzione integrale con la sostituzione di oltre il 50% delle componenti strutturali al totale rinnovo degli elementi in legno fino al restauro degli archi e alla revisione di tutte le parti in acciaio. La passerella rappresenta un tassello fondamentale per la mobilità dolce e il turismo dell'area, ricollegando in sicurezza la frazione di Cavallina al lago di Bilancino e fungendo da collettore pedonale con il capoluogo. Brizzolart presenta il programma culturale di giugno del Museo Spazio Brizzolari di Scarperia, tre appuntamenti che spaziano dal teatro contemporaneo al teatro d'improvvisazione fino alla musica. Musica dal vivo. Venerdì 5 giugno alle 21 il museo ospita Naked Gravity, spettacolo di Collettivo 10, compagnia vincitrice del bando Sistema Cultura Piacenza 2025. Si tratta della prima rappresentazione toscana di questo lavoro, già applaudito in numerose piazze del panorama teatrale nazionale. Domenica 7 giugno alle 19 la volta del teatro d'improvvisazione con Enigma Delitto nel Bosco per la regia di Alessandro Pieri e con la compagnia Si Inventa Si Improvvisa. Sabato 13 giugno alle 21 chiude il mese L'offeso e il suo pigiama, spettacolo costruito su testi tratti dagli scritti di Antonio Brizzolari con musiche originali composte ed eseguite da Lella Violi e Riccardo Arrighini. L'associazione APS Gruppo Dinamo presenta I Nati due volte, una mostra collettiva che propone un originale dialogo creativo tra gli artisti del laboratorio di arte terapia e sei artisti contemporanei chiamati a reinterpretarne le opere attraverso linguaggi e sensibilità differenti. Sabato 6 giugno alle 18 la mostra presso Umani, le officine dell'arte e dell'artigianato in via Sacco e Vanzetti a Borgo San Lorenzo. Domenica 7 giugno alle 11 l'evento artistico per ragazzi. Le opere dei ragazzi artisti diventano terreno di esplorazione e trasformazione nelle rielaborazioni di Piera Asaro, Benedetta Berti, Antonio Giachetti, Paola Margheri, Chiara Ristil e Paola Venturi, dando vita a un percorso espositivo che attraversa paesaggio, colore, visual art, materia, libro d'artista e composizione. Sabato 6 giugno alle 17 presso il Palazzo Pretorio di Piazza Cavour a Barberino di Mugello verrà presentato il libro Le Croci Accombiate, il mistero di un castello scomparso, cronaca di una ricerca di Maria Lazzarini e Andrea Papini. Dialogheranno con gli autori Anna Nuti, assessora alla cultura del comune di Barberino, Enrico Panzi, storico medievista, ed Emanuele Berretti, animatore di Le Terre di Combiate. Parte la rassegna è stata in libri promossa dal gruppo volontari Una Biblioteca per Ronta. Si comincia sabato 6 giugno alle 17 nel giardino della Proloco di Ronta, dove Silvia Pelagatti e i suoi allievi presentano Alchimia della scrittura. 9 allievi di un corso di scrittura mostrano ai lettori le loro esperienze alchemiche. Meditazioni, favole, lettere e poesie si intrecciano. Per informazioni ci si può rivolgere alla Biblioteca di Ronta in via Faentina nei giorni di apertura, martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 17 o sulle pagine Facebook e Instagram, ingresso libero. La Box Mugello continua il proprio percorso di crescita sportiva internazionale. Sabato 6 giugno la società mugellana sarà protagonista a Brno, nella Repubblica Ceca, in occasione del prestigioso evento Letni Ring, manifestazione dedicata agli sport da combattimento organizzata dalla Leon Box Academy. Saranno ben 7 i pugili della Box Mugello a prendere parte alla trasferta internazionale, in un appuntamento che vedrà alternarsi incontri di pugilato, esibizioni di arti marziali e sfide tra atleti provenienti da diverse nazioni europee. L'evento si svolgerà nel cuore della città ceca presso Moravské Náměstí e rappresenterà per gli atleti mugellani una preziosa occasione di confronto tecnico e umano in un contesto internazionale di alto livello.
0: Prossimo appuntamento con le notizie alle ore 9. Avete ascoltato Radio Mugello Notizie. www.radiomugello.it.
2: Tragica vicenda d'amore e di guerra.

0: Radio Mugello.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 844107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
2: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo, oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
4: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
4: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Sono le 7:32.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
2: L'unica SRL cerca addetto alla consegna degli ordini con patente B o preferibilmente patente C. 339-6145-321. Oliviero Firenze cerca ragazza curvi taglia dalla 50 in su, solare spigliata e appassionata di fashion e social media per diventare il volto dei contenuti online. 20 ore settimanali per candidature e inviare una presentazione. Il profilo social a shop@olivierofirenze.com. BRT SRL, ditta installazione e manutenzione impianti elettrici, cerca operaio apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a info@brtsrl.com. Cerco per donna anziana non autosufficiente in frazione di Vicchio, signora per pulizie e preparazione pranzo, orario di lavoro 3 mattine alla settimana con orario da stabilire, disponibilità ad aumentare i giorni di lavoro. Automunita, inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Bargiardino a Scarperia cerca personale con esperienza in preparazione di cocktail e aperitivi. 380-5811-303.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
4: Radio Mugello, l'ascolti e non la lasci più.
5: A lavorare. A lavorare. A lavorare.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
3: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo, in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
10: In ogni momento della tua giornata,
11: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
10: Scegli la radio giusta.
11: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
4: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
5: Aperta sabato 6 e chiusa domenica 7 giugno.
6: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
7: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
8: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
6: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
8: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
1: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola, dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza, sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena, sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola, da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
9: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Sono le 7:59 minuti.
1: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Signora 52enne di Ronta, disponibile per una mattina a settimana per pulizie, no assistenza anziani, zona Ronta, Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Cerco lavoro a Barberino di Mugello, 392-6714-540. 29enne laureata in scienze dell'educazione e della formazione, cerca lavoro come babysitter, zona Borgo San Lorenzo e dintorni, 327-0061-776. Uomo italiano auto munito, cerca lavoro per pulizie in tutto il Mugello, 388-9512-522. Cerco lavoro taglio prato, aiuto ristoranti, cameriere o aiuto cucina, stagione estiva, aiuto montaggio mobili, svuotare cantine, commissioni, 328-3473-483 Sebbi. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025, chilometri 2600 circa, a 16.000 euro, 348-9298-449 Gilda. Signora italiana, cerca lavoro come badante o aiuto pulizie, zona Mugello, 380-1218-291 Katia. Cerco lavoro come lavapiatti, aiuto cuoco, pulizie, 338-7782-871. Ragazzo cerca camera in affitto con altri inquilini, 350-9473-685. Vendo Benelli 400 ancora da tagliandare a 4.900 euro. Per informazioni, 392-2028-740. OS uomo qualificato, cerca lavoro ad ore o assistenza notturna, zona Mugello, 327-981-7312, dopo le 20. Donna italiana 59enne, attualmente occupata, cerca lavoro dal mese di agosto presso bar, panificio, altro, 392-9909-563. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza, zona Borgo San Lorenzo, contattare su WhatsApp al numero 349-4951-919. Signora italiana con esperienza e attestato di operatore sanitario, cerca lavoro per assistenza a persone anziane anche notturna, disponibile anche come addetta alle pulizie domestiche, solo nelle ore pomeridiane dalle 14.30 in poi. Mi sposto con i mezzi di trasporto, 389-1207-177. Vendo mobile da restaurare a 60 euro, 392-7282-933.
3: Buongiorno, buongiorno.
1: Annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
4: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
3: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
4: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
5: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
6: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
5: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000 www.radiomugello.it.

Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carcerone. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al centesimo catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con quattro infamoni, briganti, papponi, cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaele, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere anni fa. Qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. Prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa. Si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde. A quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso a Don Raffaele. Un galantuomo che tiene sei figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli. Mentre assessore che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i bisogni. Voi vi basta una mossa, una voce, a sto Cristo ci leva una croce. Con rispetto se fatto le tre, voli da spremuto o voli

Ca ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa ce l'ha chi ce l'ha. Io non tengo compendi che chi stipendi è un ambo se sogna papà. Aggiungete mia figlia innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello che al massi processo era vado più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe a gilet, gradito campano, ho voluto caffè. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanno fa. La ricetta che c'è Cirinella, compagna di cella, ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, fuori in carcere usanno fa.

qui non c'è più decoro, le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so paticiente, ma chi se fetiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che dente voi state a pagare, e voi che state, ci stanno a spassare. A proposito, tengono un frate che da 15 anni sta disoccupato, e si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi, voi che

volta che mi fido, che la gente mi fa schifo, che la gente è come me. Prima di farmi domande, prima di essere svogliato, prima del giusto e sbagliato, io chi sono, chi sei te?

0: bellissime.
1: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
2: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
1: Super occasione dai Kini, parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: E lei che cosa ne pensa?
5: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
6: Secondo lei mi conviene?
4: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
4: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Radio Mugello.
10: 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 5 giugno aperti a cena, dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine. Sabato 6 giugno aperti a pranzo e chiusi per cena per evento privato. Domenica 7 giugno aperti a pranzo con brunch. Infoline 335 800 1624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo. Con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
5: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Prink, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
6: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
7: Radio Mugello, estate in musica.

tuo disastro. Va bene pure se mi cerchi dentro qualcun altro. Urca, mi sa che questa volta ho fatto un puttanaio. Sarà che mi diverto quando sbaglio. Oggi mi sa che me ne resto a casa. Almeno mi risparmio un'altra figuraccia. Ma cosa serve il vino se poi mi perdo in un bicchiere d'acqua?

0: Va bene pure se mi trovi dentro qualcun altro.
1: La pubblicità è una cosa seria.
2: Radio Mugello.
1: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
3: al 334 79 88 000.
4: Federico, mi guardi su Wikipedia se sotto la voce di rapper super fighissimo c'è la mia faccia?

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, una manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
3: Mugello Rento a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rento risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rento è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 8448 371. Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
6: Sono le 8 e 59 minuti.
0: Radio Mugello Notizie.
2: Nido d'infanzia al fresco e con l'arrivo delle temperature estive è certamente una notizia positiva. Sono stati ultimati i lavori di installazione degli impianti di climatizzazione all'interno del nido Pampepato in località Pianvallico nel comune di Scarperia e San Piero. L'asilo resterà aperto fino a tutto il mese di luglio con la presenza della maggioranza dei bambini frequentanti grazie all'intervento del progetto Nidi Gratis della Regione Toscana, che copre anche l'intero mese di luglio. Ormai l'asilo nido è aperto 11 mesi l'anno da settembre a luglio. Parte la rassegna estate in libri promossa dal gruppo volontari Una Biblioteca per Ronta. Si comincia sabato 6 giugno alle 17 nel giardino della Proloco di Ronta, dove Silvia Pelagatti e i suoi allievi presentano Alchimia della scrittura. 9 allievi di un corso di scrittura mostrano ai lettori le loro esperienze alchemiche. Meditazioni, favole, lettere e poesie si intrecciano. Per informazioni ci si può rivolgere alla Biblioteca di Ronta in via Faentina nei giorni di apertura, martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 17 o sulle pagine Facebook e Instagram, ingresso libero. Il corpo bandistico musicale Giulio Savoi di Palazzuolo sul Senio, in collaborazione con il comune di Palazzuolo, organizza la rassegna concertistica Lunedì Musica, che si terrà a Palazzuolo nei mesi di giugno, luglio e agosto. A 45 anni dalla sua rinascita, il corpo bandistico, sotto la direzione artistica dei maestri e direttori Donato D'Antonio e Michele Soglia, pianifica la stagione concertistica 2020. 2026, una rassegna nella quale si esibiranno talentuosi e famosissimi musicisti che proporranno repertori di vario genere e stile musicale. Il primo concerto della rassegna si terrà domenica 7 giugno alle 16.30 presso la chiesa parrocchiale di Santo Stefano a Palazzuolo sul Senio e sarà tenuto dall'ensemble Cellobass. Il gruppo, fondato e promosso 10 anni fa dalla professoressa Tatiana Mukambet, è composto dagli alunni di violoncello, contrabbasso, pianoforte, canto e percussioni del Liceo Artistico e Musicale Statale Antonio Canova di Forlì. Torna anche nel 2026 l'appuntamento con la Bici Sgrana, seconda edizione della pedalata nel Mugello con degustazioni e mangiata finale che si svolgerà domenica 7 giugno con partenza prevista alle 8 dall'area del Parco Antonio Berti di San Piero a Sieve. Un evento imperdibile per gli amanti della bicicletta e della buona cucina che promette di essere un'esperienza unica arricchita da degustazioni lungo il percorso. Dal parco si svilupperà su varie tappe passando dal Castello del Trebbio, poi con la visita al Convento del Bosco ai Frati e la spiegazione delle opere del convento e presso l'azienda agricola Bacciotti. L'arrivo è previsto alle 13 circa nell'area Berti per il pranzo. È possibile prenotare il noleggio di e-bike al momento dell'iscrizione con ritiro previsto la mattina stessa dell'evento presso lo stand di Mugello Bike al Parco Antonio Berti. Le iscrizioni rimarranno aperte fino alla mattina stessa dell'evento con prenotazioni entro il 5 giugno al numero 348-5601-219. Una delle novità importanti di questa edizione sarà la presenza per l'intera giornata di un'area benessere presso il Parco Berti realizzata dall'Associazione contro le intolleranze alimentari e l'incasso andrà all'ospedale Meyer di Firenze. Domenica 7 giugno il territorio comunale di Rufina sarà interessato dal passaggio del 18° rally di Regello e Colli del Chianti Rufina, città di Firenze. Tutte le informazioni su viabilità e chiusura a strade si possono trovare sul sito del comune di Rufina. Tutte le auto saranno incolonnate in piazza Umberto I 30-45 minuti prima delle due prove speciali. La prova speciale di Falgano sarà sul percorso Rufina località Casi Falgano con primo passaggio alle 12.02. Le auto saranno presenti in piazza Umberto I dalle 11.15 alle 11.30 circa per una breve sosta di 15 minuti e con secondo passaggio alle 16.12. Le auto saranno presenti in piazza Umberto I dalle 15.30 alle 15.45. Un appuntamento sportivo che porterà sul territorio equipaggi appassionati provenienti da tutta la Toscana, offrendo al tempo stesso un'importante occasione di promozione per Rufina e le sue frazioni.
8: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
7: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
9: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
10: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria, a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
4: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Ladies and gentlemen, this is Mambo number 5.

0: Radio Mugello.
1: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriera di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
9: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
10: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 5 giugno aperti a cena, dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine. Sabato 6 giugno aperti a pranzo e chiusi per cena per evento privato. Domenica 7 giugno aperti a pranzo con brunch. Infoline 335 800-1624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000.
13: Radio Mugello, dal 1977 la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351-4699-929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in Piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 71, Mugello Rent, professionisti del settore. Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
4: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
5: Radio Mugello
6: 334-7988-000.
7: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tuffo nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica. 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
1: Aperta sabato 6 e chiusa domenica 7 giugno.
4: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
6: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Sono le 10 e 2 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Si è tenuto nella sala del Consiglio Comunale di Borgo San Lorenzo l'incontro informativo dal titolo Cedolare secca al 10% nei contratti di locazione abitativa, in cui è stata confermata la possibilità di applicazione della cedolare secca al 10% e non al 21% nei contratti di locazione a canone concordato anche a Borgo San Lorenzo. L'iniziativa è conseguenza della richiesta di consulenza giuridica inviata dalla Comune di Borgo San Lorenzo alla Direzione Regionale di Agenzia delle Entrate. Un importante momento di confronto e approfondimento che ha visto la partecipazione di numerosi attori del territorio, pubblici e privati, interessati a vario titolo all'applicazione della cedolare secca al 10%. Il confronto è stato guidato dalla dottoressa Veronica Montanelli, capo team dell'Ufficio Territoriale di Firenze di Agenzia delle Entrate, che ha illustrato gli aspetti fiscali della misura rispondendo alle domande e ai dubbi dei presenti. Questo primo appuntamento molto atteso e partecipato segna l'inizio di un percorso territoriale con l'intento di trovare nuovi strumenti per le politiche abitative comunali, a garanzia anche di piccoli proprietari nel tentativo di riattivare il mercato della locazione abitativa. La 45esima edizione della Fiera Agricola Mugellana è in programma da giovedì 4 a domenica 7 giugno al Foro Boario di Borgo San Lorenzo. 4 giorni di eventi, incontri, spettacoli, tradizioni e innovazione dedicati al mondo agricolo, zootecnico e rurale del Mugello e della Toscana. Un appuntamento storico e amatissimo che ogni anno richiama famiglie, operatori del settore e appassionati. Tra gli appuntamenti da non perdere dell'edizione 2026, la nona mostra nazionale degli ovini di razza appenninica, la consegna del premio Beppe Pratesi per l'agricoltura sostenibile e inclusiva del Mugello, giochi e spettacoli equestri, esposizione di macchinari agricoli, degustazioni di prodotti tipici, convegni, laboratori, incontri culturali e attività per grandi e piccoli. L'inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 5 giugno alle 17.30. Torna nelle biblioteche comunali del Mugello il servizio civile volontario. È rivolto a 8 giovani tra i 18 e i 29 anni, il progetto di servizio civile volontario Spazi Digitali in Biblioteca, Cultura, Comunità e Digitale, predisposto dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello, che è stato approvato e finanziato nell'ambito del bando del servizio civile regionale. L'esperienza si svolgerà nell'arco di 12 mesi per 25 ore settimanali nelle biblioteche comunali di Barberino, Borgo San Lorenzo, Dicomano, San Piero Assieve e Scarperia, all'Ufficio Cultura del Comune di Vicchio e al Centro Servizi SDIM dell'Unione dei Comuni. I volontari inoltre saranno impegnati sia in attività di supporto alla gestione ordinaria della biblioteca comunale che al potenziamento degli strumenti informativi e di promozione digitale legati al sistema bibliotecario del territorio. Possono presentare domande ai giovani residenti, domiciliati o regolarmente soggiornanti in Toscana che si trovino in condizioni di non occupazione. Le domande devono essere presentate esclusivamente online entro il 10 giugno alle 12. Sabato 6 e domenica 7 giugno dalle 16 il Centro Giovanile di Borgo San Lorenzo ospiterà la sesta edizione del Palio di Paleo, due giornate all'insegna del divertimento, dello sport e dello spirito di squadra. Sabato 6 giugno in gara le classi terza, quarta e quinta della scuola primaria e la prima media. Domenica 7 giugno sarà il turno della prima, seconda e terza della scuola dell'infanzia e della prima e della seconda della scuola primaria. I partecipanti si sfideranno in tiro alla fune, corsa nei sacchi, corsa della rotoballa, carretti e staffetta a sorpresa svelata il giorno dell'evento. Per informazioni e iscrizioni 389 1339 808. La Box Mugello continua il proprio percorso di crescita sportiva internazionale. Sabato 6 giugno la società mugellana sarà protagonista a Brno nella Repubblica Ceca in occasione del prestigioso evento Letni Ring, manifestazione dedicata agli sport da combattimento organizzata dalla Leon Box Academy. Saranno ben 7 i pugili della Box Mugello a prendere parte alla trasferta internazionale in un appuntamento che vedrà alternarsi incontri di pugilato, esibizioni di arti marziali e sfide tra atleti provenienti da diverse nazioni europee. L'evento si svolgerà nel cuore della città ceca presso Moravské Náměstí e rappresenterà per gli atleti mugellani una preziosa occasione di confronto tecnico e umano in un contesto internazionale di alto livello.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta Capo a...
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
8: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69. Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
0: Radio Mugello
9: 334 79 88 000. Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
2: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
3: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
4: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: In ogni momento della tua giornata
8: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
7: Scegli la radio giusta.
8: Scegli solo Radio Mugello.

0: Gli annunci economici di Radio Mugello.
1: Signora 52enne di Ronta, disponibile per una mattina a settimana per pulizie e no assistenza anziani, zona Ronta, Borgo San Lorenzo, 366-8762-186. Cerco lavoro a Barberino di Mugello, 392-6714-540. 29enne laureata in scienze dell'educazione e della formazione, cerca lavoro come babysitter, zona Borgo San Lorenzo e dintorni, 327-0061-776. Uomo italiano automunito, cerca lavoro per pulizie in tutto il Mugello, 388-9512-522. Cerco lavoro taglio prato, aiuto ristoranti, cameriere o aiuto cucina, stagione estiva, aiuto montaggio mobili, svuotare cantine, commissioni, 328-3473-483, Sebbi. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025, chilometri 2600 circa, a 16.000 euro, 348-9298-449, Gilda. Signora italiana cerca lavoro come badante o aiuto pulizie, zona Mugello, 380-1218-291, Katia. Cerco lavoro come lavapiatti, aiuto cuoco, pulizie, 338-7782-871. Ragazzo cerca camera in affitto con altri inquilini, 350-9473-685. Vendo Benelli 400 ancora da tagliandare a 4.900 euro. Per informazioni, 392-2028-740. OS uomo qualificato cerca lavoro ad ore o assistenza notturna, zona Mugello, 327-981-7312, dopo le 20. Donna italiana 59enne, attualmente occupata, cerca lavoro dal mese di agosto presso bar, panificio, altro, 392-9909-563. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza, zona Borgo San Lorenzo, contattare su WhatsApp al numero 349-4951-919. Signora italiana con esperienza e attestato di operatore sanitario cerca lavoro per assistenza a persone anziane anche notturna, disponibile anche come addetta alle pulizie domestiche, solo nelle ore pomeridiane dalle 14.30 in poi. Mi sposto con i mezzi di trasporto, 389-1207-177. Vendo mobile da restaurare a 60 euro, 392-7282-933.
2: Sono le 10:35.
0: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
3: 334-7988-000.
4: Radio Mugello.
5: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
6: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
7: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
8: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
9: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
10: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
2: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
1: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
3: Radio Mugello 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 5 giugno aperti a cena, dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine. Sabato 6 giugno aperti a pranzo e chiusi per cena per evento privato. Domenica 7 giugno aperti a pranzo con brunch. Infoline 335 800 1624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
2: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 844107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili. 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola, dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola, da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.

0: Sono le 11:04.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Procede l'attività di manutenzione ordinaria sul reticolo idrografico del territorio curata dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in base alla convenzione stipulata con il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Complessivamente nel 2025 sono stati gestiti 2.300.000 euro, di cui circa 1.200.000 euro relativi a interventi programmati e 1.100.000 euro di interventi di somma urgenza a seguito dell'alluvione del 14 e 15 marzo. Nello specifico, nel corso del passato anno sono stati eseguiti interventi di manutenzione ordinaria programmata con attività di sfalcio della vegetazione erbacea ed arbustiva e di gestione della vegetazione arborea ripariale, piccole riparazioni di opere idrauliche, piante crollate e ostruzioni d'alveo. Ulteriori interventi di manutenzione sono stati eseguiti con la riparazione di parti deteriorate di muratura di 5 briglie lungo il torrente Bosso a Luco, la sistemazione di alcune opere idrauliche e la risagomatura della sezione fluviale del torrente Stura in località La Ruzza nel comune di Barberino, la rimozione di inerti da alluvione lungo la Sieve in vari tratti tra i comuni di Scarperia e San Piero, Borgo San Lorenzo e Vicchio per il ripristino del normale deflusso delle acque. Tra le località interessate anche Sagginale, dove l'Unione dei Comuni interviene periodicamente per rimuovere i numerosi detriti che si formano a ridosso del ponte di Annibale. La 45esima edizione della Fiera Agricola Mugellana è in programma da giovedì 4 a domenica 7 giugno al Foro Boario di Borgo San Lorenzo, 4 giorni di eventi, incontri, spettacoli, tradizioni e innovazione dedicati al mondo agricolo, zootecnico e rurale del Mugello e della Toscana. Un appuntamento storico e amatissimo che ogni anno richiama famiglie, operatori del settore e appassionati. Tra gli appuntamenti da non perdere dell'edizione 2026 la nona mostra nazionale degli ovini di razza appenninica, la consegna del premio Beppe Pratesi per l'agricoltura sostenibile e inclusiva del Mugello, giochi e spettacoli equestri, esposizione di macchinari agricoli, degustazioni di prodotti tipici, convegni, laboratori, incontri culturali e attività per grandi e piccoli. L'inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 5 giugno alle 17:30. L'associazione APS Gruppo Dinamo presenta i Nati due volte, una mostra collettiva che propone un originale dialogo creativo tra gli artisti del laboratorio di arte terapia e 6 artisti contemporanei chiamati a reinterpretarne le opere attraverso linguaggi e sensibilità differenti. Sabato 6 giugno alle 18 la mostra presso Umani, le officine dell'arte e dell'artigianato in via Sacco e Vanzetti a Borgo San Lorenzo. Domenica 7 giugno alle 11 l'evento artistico per ragazzi. Le opere dei ragazzi artisti diventano terreno di esplorazione e trasformazione nelle rielaborazioni di Piera Asaro, Benedetta Berti, Antonio Giachetti, Paola Margheri, Chiara Ristil e Paola Venturi, dando vita a un percorso espositivo che attraversa paesaggio, colore, visual art, materia, libro d'artista e composizione. Parte la rassegna Estate in Libri, promossa dal gruppo volontari Una Biblioteca per Ronta. Si comincia sabato 6 giugno alle 17 nel giardino della Proloco di Ronta, dove Silvia Pelagatti e i suoi allievi presentano Alchimia della scrittura. 9 allievi di un corso di scrittura mostrano ai lettori le loro esperienze alchemiche. Meditazioni, favole, lettere e poesie si intrecciano. Per informazioni ci si può rivolgere alla Biblioteca di Ronta in via Faentina nei giorni di apertura, martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 17 o sulle pagine Facebook e Instagram, ingresso libero. La Box Mugello continua il proprio percorso di crescita sportiva internazionale. Sabato 6 giugno la società mugellana sarà protagonista a Brno, nella Repubblica Ceca, in occasione del prestigioso evento Letni Ring, manifestazione dedicata agli sport da combattimento organizzata dalla Leon Box Academy. Saranno ben 7 i pugili della Box Mugello a prendere parte alla trasferta internazionale, in un appuntamento che vedrà alternarsi incontri di pugilato, esibizioni di arti marziali e sfide tra atleti provenienti da diverse nazioni europee. L'evento si svolgerà nel cuore della città ceca presso Moravské Náměstí e rappresenterà per gli atleti mugellani una preziosa occasione di confronto tecnico e umano in un contesto internazionale di alto livello.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
6: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
7: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
8: Aperta sabato 6 e chiusa domenica 7 giugno.
9: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351-4699-929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in Piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
10: Aperti anche per cena.
11: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
12: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
13: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
11: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
13: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
14: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
15: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo. Telefono 380 140 9768.
16: Radio Mugello
17: 334 79 88 000.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken.
2: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
2: E lei che cosa ne pensa?
3: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero.
4: Secondo lei mi conviene?
2: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
2: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente. Ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
9: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000.
12: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
13: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: L'unica SRL cerca addetto alla consegna degli ordini con patente B o preferibilmente patente C. 339-6145-321. Oliviero Firenze cerca ragazza curvi taglia dalla 50 in su, solare spigliata e appassionata di fashion e social media per diventare il volto dei contenuti online. 20 ore settimanali per candidature e inviare una presentazione il profilo social a shop@olivierofirenze.com. BRT SRL, ditta installazione e manutenzione impianti elettrici, cerca operaio apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a info@brtsrl.com. Cerco per donna anziana non autosufficiente in frazione di Vicchio, signora per pulizie e preparazione pranzo, orario di lavoro 3 mattine alla settimana con orario da stabilire, disponibilità ad aumentare i giorni di lavoro. Automunita, inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Bargiardino a Scarperia cerca personale con esperienza in preparazione di cocktail e aperitivi. 380-5811-303.
2: 334-7988-000.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica. Rocket!

0: Radio Mugello.
1: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
2: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
1: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
3: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore.
1: Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec, produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec, produttore di infissi. È la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
1: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica, dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000. Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda.

0: Sono le 12:03.
1: Radio Mugello Notizie.
2: La 45esima edizione della Fiera Agricola Mugellana è in programma da giovedì 4 a domenica 7 giugno alla Foro Boario di Borgo San Lorenzo. 4 giorni di eventi, incontri, spettacoli, tradizioni e innovazione dedicati al mondo agricolo, zootecnico e rurale del Mugello e della Toscana. Un appuntamento storico e amatissimo che ogni anno richiama famiglie, operatori del settore e appassionati. Tra gli appuntamenti da non perdere dell'edizione 2026, la nona mostra nazionale degli ovini di razza appenninica, la consegna del premio Beppe Pratesi per l'agricoltura sostenibile e inclusiva del Mugello, giochi e spettacoli equestri, esposizione di macchinari agricoli, degustazioni di prodotti tipici, convegni, laboratori, incontri culturali e attività per grandi e piccoli. L'inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 5 giugno alle 17:30. 19 appuntamenti, quasi il doppio dello scorso anno per un'estate tutta da vivere, il ricco programma di serate al parco che si terrà anche quest'anno a San Piero a Sieve da giugno a settembre nel segno della musica ma anche del ballo, del cinema, ma del teatro. Un programma davvero ricco, quello dell'estate sampierina, grazie soprattutto all'impegno della Proloco e dei suoi volontari, ma anche di altre realtà che collaborano. Volontà della Proloco di San Piero è di dare opportunità a chi non parte, valorizzando il Parco Berti ed occasione di aggregazione anche per i tanti turisti, specie coloro che si fermano a San Piero lungo il cammino della Via degli Dei, con un'offerta ricreativa e culturale completa. Organizzato con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero, tutto ad ingresso gratuito, vedrà appuntamenti in particolare il martedì e il venerdì, ma non solo, con inizio alle 21:15. Si inizia nel segno del ballo venerdì 5 giugno con Alessandra Blu. Anche quest'anno Serate al Parco sarà l'evento principale di un cartellone ricchissimo e che avrà nel Parco Antonio Berti il suo centro focale. Ed ogni volta che al parco si svolgono eventi sarà aperto il bar della struttura con apericena il mercoledì. Il Reconquista e la Locura infatti daranno vita ogni mercoledì a partire dal 17 giugno ad una serie di serate a tema e la possibilità di rimanere fino a tardi al Parco Antonio Berti. Brizzolart presenta il programma culturale di giugno del Museo Spazio Brizzolari di Scarperia, 3 appuntamenti che spaziano dal teatro contemporaneo al teatro d'improvvisazione fino alla musica dal vivo. Venerdì 5 giugno alle 21 il museo ospita Naked Gravity, spettacolo di Collettivo 10, compagnia vincitrice del bando Sistema Cultura Piacenza 2025. Si tratta della prima rappresentazione toscana di questo lavoro, già applaudito in numerose piazze del panorama teatrale nazionale. Domenica 7 giugno alle 19 la volta del teatro d'improvvisazione con Enigma Delitto nel Bosco per la regia di Alessandro Pieri e con la compagnia Si Inventa Si Improvvisa. Sabato 13 giugno alle 21 chiude il mese L'Offeso e il Suo Pigiama, spettacolo costruito su testi tratti dagli scritti di Antonio Brizzolari con musiche originali composte ed eseguite da Lella Violi e Riccardo Arrighini. Sabato 6 e domenica 7 giugno dalle 16 il Centro Giovanile di Borgo San Lorenzo ospiterà la 6ª edizione del Palio di Paleo, 2 giornate all'insegna del divertimento, dello sport e dello spirito di squadra. Sabato 6 giugno in gara le classi 3ª, 4ª e 5ª della scuola primaria e la prima media. Domenica 7 giugno sarà il turno della prima, seconda e terza della scuola dell'infanzia e della prima e della seconda della scuola primaria. I partecipanti si sfideranno in tiro alla fune, corsa nei sacchi, corsa della rotoballa, carretti e staffetta a sorpresa svelata il giorno dell'evento. Per informazioni e iscrizioni 389 1339 808. L'associazione APS Gruppo Dinamo presenta I Nati due volte, una mostra collettiva che propone un originale dialogo creativo tra gli artisti del laboratorio di arte terapia e 6 artisti contemporanei chiamati a reinterpretarne le opere attraverso linguaggi e sensibilità differenti. Sabato 6 giugno alle 18 la mostra presso Umani, le Officine dell'Arte e dell'Artigianato in via Sacco e Vanzetti a Borgo San Lorenzo. Domenica 7 giugno alle 11 l'evento artistico per ragazzi. Le opere dei ragazzi artisti diventano terreno di esplorazione e trasformazione nelle rielaborazioni di Piera Asaro, Benedetta Berti, Antonio Giachetti, Paola Margheri, Chiara Ristil e Paola Venturi, dando vita a un percorso espositivo che attraversa paesaggio, colore, visual art, materia, libro d'artista e composizione.
3: Appuntamento alle ore 13 con il notiziario di Radio Mugello.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Chini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
6: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
7: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
8: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
9: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità: tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
7: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
10: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
11: Radio Mugello
12: 334 7.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in Corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, Corso Matteotti 48 a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
9: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.
12: Sei una meraviglia, io lo so, ma hai rinunciato a vederlo. Sei forte del tuo

0: Radio Mugello. Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
1: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina a 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347 7516 696.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
3: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
4: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tu nella tua musica del cuore.

0: Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata a gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
4: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
5: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
6: Aperta sabato 6 e chiusa domenica 7 giugno.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello 100% successi.
9: È un po' di...

0: Sono le 12 e 59 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Procede l'attività di manutenzione ordinaria sul reticolo idrografico del territorio curata dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in base alla convenzione stipulata con il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Complessivamente nel 2025 sono stati gestiti 2.300.000 euro, di cui circa 1.200.000 euro relativi a interventi programmati e 1.100.000 euro di interventi di somma urgenza a seguito dell'alluvione del 14 e 15 marzo. Nello specifico, nel corso del passato anno sono stati eseguiti interventi di manutenzione ordinaria programmata con attività di sfalcio della vegetazione erbacea ed arbustiva e di gestione della vegetazione arborea ripariale, piccole riparazioni di opere idrauliche, piante crollate e ostruzioni d'alveo. Ulteriori interventi di manutenzione sono stati eseguiti con la riparazione di parti deteriorate di muratura di 5 briglie lungo il torrente Bosso a Luco, la sistemazione di alcune opere idrauliche e la risagomatura della sezione fluviale del torrente Stura in località Laruzza nel comune di Barberino, la rimozione di inerti da alluvione lungo la Sieve in vari tratti tra i comuni di Scarperie e San Piero, Borgo San Lorenzo e Vicchio per il ripristino del normale deflusso delle acque. Tra le località interessate anche Sagginale, dove l'Unione dei Comuni interviene periodicamente per rimuovere i numerosi detriti che si formano a ridosso del ponte di Annibale. La passerella ciclopedonale sul torrente Lora all'interno del parco di Bilancino è stata ufficialmente riaperta al pubblico. Si sono conclusi complessi interventi di manutenzione straordinaria che hanno ridato nuova vita a un'infrastruttura strategica per la fruizione del parco di Bilancino. L'intervento, che ha avuto un costo complessivo di circa 200.000 euro, ha visto il completo rifacimento dei 46 metri della struttura, dalla demolizione e ricostruzione integrale con la sostituzione di oltre il 50% delle componenti strutturali al totale rinnovo degli elementi in legno fino al restauro degli archi e alla revisione di tutte le parti in acciaio. La passerella rappresenta un tassello fondamentale per la mobilità dolce e il turismo dell'area, ricollegando in sicurezza la frazione di Cavallina al lago di Bilancino e fungendo da collettore pedonale con il capoluogo. Nido d'infanzia al fresco e con l'arrivo delle temperature estive è certamente una notizia positiva. Sono stati ultimati i lavori di installazione degli impianti di climatizzazione all'interno del nido Pampepato in località Pianvallico nel comune di Scarperie e San Piero. L'asilo resterà aperto fino a tutto il mese di luglio con la presenza della maggioranza dei bambini frequentanti, grazie all'intervento del progetto Nidi Gratis della Regione Toscana, che copre anche l'intero mese di luglio. Ormai l'asilo nido è aperto 11 mesi l'anno, da settembre a luglio. La 45esima edizione della Fiera Agricola Mugellana è in programma da giovedì 4 a domenica 7 giugno al Foro Boario di Borgo San Lorenzo. 4 giorni di eventi, incontri, spettacoli, tradizioni e innovazione dedicati al mondo agricolo, zootecnico e rurale del Mugello e della Toscana. Un appuntamento storico e amatissimo che ogni anno richiama famiglie, operatori del settore e appassionati. Tra gli appuntamenti da non perdere dell'edizione 2026, la nona mostra nazionale degli ovini di razza appenninica, la consegna del premio Beppe Pratesi per l'agricoltura sostenibile e inclusiva del Mugello, giochi e spettacoli equestri, esposizione di macchinari agricoli, degustazioni di prodotti tipici, convegni, laboratori, incontri culturali e attività per grandi e piccoli. L'inaugurazione ufficiale si terrà venerdì 5 giugno alle 17:30. Prenderà il via dal Parco Mediceo di Pratolino la rassegna Ispirati del Festival Suoni Riflessi, con il patrocinio anche della Città Metropolitana di Firenze. Appuntamento venerdì 5 giugno al Parco Mediceo dalle 18:30 con ingresso libero con Sbagliando si inventa. Davide Dolores condurrà gli spettatori nel mondo fiabesco di Gianni Rodari, in particolare da Il Libro degli Errori, per ricordare che sbagliare può essere anche una risorsa creativa. La parte musicale sarà affidata a Emma Longo al flauto, Leonardo Bulli all'oboe, Clara Riccucci al clarinetto e Filippo Riccucci al fagotto. In programma pagine di Francé, Milo, Stravinsky, Debussy e Britten. Lo spettacolo successivo giovedì 11 giugno a Barberino Tavarnelle. Il festival riprenderà a settembre con altre tappe metropolitane. Brizzolart presenta il programma culturale di giugno del Museo Spazio Brizzolari di Scarperia. Tre appuntamenti che spaziano dal teatro contemporaneo al teatro d'improvvisazione fino alla musica dal vivo. Venerdì 5 giugno alle 21 il museo ospita Gravita Naked Gravity, spettacolo di Collettivo 10, compagnia vincitrice del bando Sistema Cultura Piacenza 2025. Si tratta della prima rappresentazione toscana di questo lavoro, già applaudito in numerose piazze del panorama teatrale nazionale. Domenica 7 giugno alle 19 la volta del teatro d'improvvisazione con Enigma Delitto nel Bosco per la regia di Alessandro Pieri e con la compagnia S'Inventa S'Improvvisa. Sabato 13 giugno alle 21 chiude il mese L'Offeso e il suo pigiama, spettacolo costruito su testi tratti dagli scritti di Antonio Brizzolari con musiche originali composte ed eseguite da Lella Violi e Riccardo Arrighini. Sabato 6 giugno alle 17.30 presso la libreria Capitolo 7 Spazio Tempo Libri in Corso Bartolomeo Corsini a Barberino di Mugello si terrà la presentazione del libro Viaggio in libreria, 13 racconti ambientati in Toscana di Felici Editore a cura del giornalista fiorentino Paolo Mugnai, con gli autori Ezio Alessio Gensini, padrone di casa per questa occasione, Massimiliano Scudelletti e Serena Rapezzi. Sabato 6 giugno alle 21.15 presso la chiesa di Sant'Andrea a Camoggiano nel comune di Barberino di Mugello per il Maggio Metropolitano 2026 decima edizione si terrà il concerto dei professori dell'orchestra del Maggio con musiche di Dvorak e Beethoven. Si esibiranno Laura Mariannelli e Andrea Tavani ai violini, Flavio Flaminio alla viola. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili. L'associazione In Armonia porta in scena l'orchestra regionale inclusiva della Toscana in un evento patrocinato da Comuni di Vaglia e Città Metropolitana di Firenze, sostenuto dai Lions Club Vaglia per la raccolta di borse di studio per il prossimo anno scolastico. Il concerto è il momento culminante di un progetto annuale realizzato in collaborazione con la Scuola di Musica di Fiesole, sostenuto da Fondazione CR Firenze, Chiesa Valdese e Chiesa Cattolica, che mette la pratica musicale al centro di un percorso educativo aperto e innovativo nel quale persone con abilità diverse partecipano attivamente alla costruzione di un risultato artistico comune. La musica dal vivo accompagnerà anche la proiezione del cartone animato Il matrimonio di Votola, Principessa Verde, realizzato con le tavole disegnate da Filippo Zoi e le voci dei ragazzi stessi. Il concerto diventa così un racconto collettivo fatto di suoni, immagini e voci in cui il lavoro didattico dell'anno si trasforma in una vera esperienza scenica condivisa con il pubblico. Appuntamento sabato 6 giugno alle 12 alle 15 nella Sala Rossa della Pageria alla Parco Mediceo di Pratolino, ingresso libero con prenotazione obbligatoria inviando una mail a inarmonia.associazione@gmail.com indicando l'orario scelto. Sabato 6 e domenica 7 giugno dalle 16 il Centro Giovanile di Borgo San Lorenzo ospiterà la sesta edizione del Palio di Paleo, due giornate all'insegna del divertimento, dello sport e dello spirito di squadra. Sabato 6 giugno in gara le classi terza, quarta e quinta della scuola primaria e la prima media. Domenica 7 giugno sarà il turno della prima, seconda e terza della scuola dell'infanzia e della prima e della seconda della scuola primaria. I partecipanti si sfideranno in tiro alla fune, corsa nei sacchi, corsa della rotoballa, carretti e staffetta a sorpresa svelata il giorno dell'evento. Per informazioni e iscrizioni 389 1339 808. L'associazione APS Gruppo Dinamo presenta I Nati due volte, una mostra collettiva che propone un originale dialogo creativo tra gli artisti del laboratorio di arte terapia e sei artisti contemporanei chiamati a reinterpretarne le opere attraverso linguaggi e sensibilità differenti. Sabato 6 giugno alle 18 la mostra presso Umani, le officine dell'arte e dell'artigianato in via Sacco e Vanzetti a Borgo San Lorenzo. Domenica 7 giugno alle 11 l'evento artistico per ragazzi. Le opere dei ragazzi artisti diventano terreno di esplorazione e trasformazione nelle rielaborazioni di Piera Asaro, Benedetta Berti, Antonio Giachetti, Paola Margheri, Chiara Ristil e Paola Venturi, dando vita a un percorso espositivo che attraversa paesaggio, colore, visual art, materia, libro d'artista e composizione. Sabato 6 giugno alle 18 presso l'auditorium delle scuole comunali in via Trifilò a San Piero Assieve viene presentato il libro di Fabrizio Berti, Una grande stagione sportiva, metodo e passione, la pianificazione strategica stagionale nel calcio dilettantistico. Dialoga con l'autore del libro Paolo Caselli, giornalista e vice direttore di Firenze Viola Supersport. Ci saranno i saluti sì del sindaco di Scarperia e San Piero Federico Egnesti, che è anche assessore allo sport per l'Unione dei Comuni del Mugello. L'evento è il patrocinio del comune di Scarperia e San Piero. Sabato 6 giugno alle 17 presso il Palazzo Pretorio di Piazza Cavour a Barberino di Mugello verrà presentato il libro Le Croci Accombiate, il mistero di un castello scomparso, cronaca di una ricerca di Maria Lazzerini e Andrea Papini. Dialogheranno con gli autori Anna Nuti, assessora alla cultura del comune di Barberino, Enrico Panzi, storico medievista, ed Emanuele Berretti, animatore di Le Terre di Combiate. Il corpo bandistico musicale Giulio Savoi di Palazzuolo sul Senio, in collaborazione con il comune di Palazzuolo, organizza la rassegna concertistica Lunedì Musica, che si terrà a Palazzuolo nei mesi di giugno, luglio e agosto. A 45 anni dalla sua rinascita, il corpo bandistico, sotto la direzione artistica dei maestri e direttori Donato D'Antonio e Michele Soglia, pianifica la stagione concertistica 2026, una rassegna nella quale si esibiranno talentuosi e famosissimi musicisti che proporranno repertori di vario genere e stile musicale. Il primo concerto della rassegna si terrà domenica 7 giugno alle 16.30 presso la chiesa parrocchiale di Santo Stefano a Palazzuolo sul Senio e sarà tenuto dall'ensemble Cellobass. Il gruppo, fondato e promosso 10 anni fa dalla professoressa Tatiana Mucambet, è composto dagli alunni di violoncello, contrabbasso, pianoforte, canto e percussioni del Liceo Artistico e Musicale Statale Antonio Canova di Forlì. Torna anche nel 2026 l'appuntamento con la Bici Sgrana, seconda edizione della pedalata nel Mugello con degustazioni e mangiata finale, che si svolgerà domenica 7 giugno con partenza prevista alle 8 dall'area del Parco Antonio Berti di San Piero a Sieve. Un evento imperdibile per gli amanti della bicicletta e della buona cucina, che promette di essere un'esperienza unica arricchita da degustazioni lungo il percorso. Dal parco si svilupperà su varie tappe, passando dal Castello del Trebbio, poi con la visita al Convento del Bosco ai Frati e la spiegazione delle opere del convento e presso l'azienda agricola Bacciotti. L'arrivo è previsto alle 13 circa nell'area Berti per il pranzo. È possibile prenotare il noleggio di e-bike al momento dell'iscrizione, con ritiro previsto la mattina stessa dell'evento presso lo stand di Mugello Bike al Parco Antonio Berti. Le iscrizioni rimarranno aperte fino alla mattina stessa dell'evento, con prenotazioni entro il 5 giugno al numero 348-5601-219. Una delle novità importanti di questa edizione sarà la presenza per l'intera giornata di un'area benessere presso il Parco Berti, realizzata dall'Associazione contro le intolleranze alimentari, e l'incasso andrà all'ospedale Meyer di Firenze. La Box Mugello continua il proprio percorso di crescita sportiva internazionale. Sabato 6 giugno la società mugellana sarà protagonista a Brno, nella Repubblica Ceca, in occasione del prestigioso evento Letni Ring, manifestazione dedicata agli sport da combattimento organizzata dalla Leon Box Academy. Saranno ben 7 i pugili della Box Mugello a prendere parte alla trasferta internazionale, in un appuntamento che vedrà alternarsi incontri di pugilato, esibizioni di arti marziali e sfide tra atleti provenienti da diverse nazioni europee. L'evento si svolgerà nel cuore della città ceca presso Moravské Náměstí e rappresenterà per gli atleti mugellani una preziosa occasione di confronto tecnico e umano in un contesto internazionale di alto livello. Domenica 7 giugno il territorio comunale di Rufina sarà interessato dal passaggio del 18° rally di Regello e Colli del Chianti Rufina, città di Firenze. Tutte le informazioni su viabilità e chiusura a strade si possono trovare sul sito del comune di Rufina. Tutte le auto saranno incolonnate in piazza Umberto I 30-45 minuti prima delle due prove speciali. La prova speciale di Falgano sarà sul percorso Rufina località Casi Falgano, con primo passaggio alle 12.02. Le auto saranno presenti in piazza Umberto I dalle 11.15 alle 11.30 circa, per una breve sosta di 15 minuti, e con secondo passaggio alle 16.12. Le auto saranno presenti in piazza Umberto I dalle 15.30 alle 15.45. Un appuntamento sportivo che porterà sul territorio equipaggi appassionati provenienti da tutta la Toscana, offrendo al tempo stesso un'importante occasione di promozione per Rufina e le sue frazioni. La Corrilago, la classica podistica di Barberino di Mugello, domenica 7 giugno festeggerà la sua edizione numero 21. La prova, valida per il trofeo Camangi Under 30 Wisp, unisce la competitiva di 12 km alla ludico motoria di 5 km e alla mini run per i più piccoli di 1 km. Il tracciato è in parte collinare con un dislivello di 100 metri, parte dal centro abitato per poi dirigersi e costeggiare le sponde del lago di Bilancino. La partenza verrà data dall'ex campo sportivo di Cavallina, con il via fissato alle 9 sia per l'agonistica che per la ludico. lirico-motoria, mentre i bambini inizieranno la loro prova, i più piccoli accompagnati dai genitori, alle 9.15. Il pacco gara, comprendente maglietta e gadget vari, andrà ai primi 500 iscritti. A fine gara sono previsti ben 110 premi di categoria e riconoscimenti alle prime 5 società, sia per punteggio che per numero di presenze, oltre naturalmente alla premiazione dei vincitori assoluti, uomo e donna. Il trofeo è intitolato alla memoria di Mauro Nencini.
3: Prossimo appuntamento alle ore 15.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 5 giugno aperti a cena, dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine. Sabato 6 giugno aperti a pranzo e chiusi per cena per evento privato. Domenica 7 giugno aperti a pranzo con brunch. Infoline 335-800-1624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
2: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo. Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
4: Radio Mugello.
5: 334 79 88 000.
4: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: La buona musica ha finalmente trovato casa.
1: Sei su Radio Mugello.
2: Took a bite out of Mountain Range.

0: Radio Mugello.
1: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
2: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta Capo A.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì. Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conat.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria, e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
7: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
8: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
9: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
10: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
11: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
7: Aperta sabato 6 e chiusa domenica 7 giugno.
9: Radio Mugello
12: 334 79 88 000.
13: In ogni momento della tua giornata,
14: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
13: Scegli la radio giusta.
14: Scegli solo Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Mala Piazza a Borgo San Lorenzo ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
2: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 844107 oppure www.apiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
3: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831. Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 5 giugno aperti a cena, dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine. Sabato 6 giugno aperti a pranzo e chiusi per cena per evento privato. Domenica 7 giugno aperti a pranzo con brunch. Infoline 335 800 1624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
6: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69. 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola, dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola, da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
3: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
4: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori. Per tutto questo ed altro informati alla tua officina di fiducia 055 84 48 371. Mugello Rent, professionisti del settore.
2: Nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
3: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: La pubblicità è una cosa seria.
8: Radio Mugello.
7: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
6: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: L'unica SRL cerca addetto alla consegna degli ordini con patente B o preferibilmente patente C. 339-6145-321. Oliviero Firenze cerca ragazza curvi taglia dalla 50 in su, solare spigliata e appassionata di fashion e social media per diventare il volto dei contenuti online. 20 ore settimanali per candidature e inviare una presentazione. Il profilo social a shop@olivierofirenze.com. BRT SRL, ditta installazione e manutenzione impianti elettrici, cerca operaio apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a info@brtsrl.com. Cerco per donna anziana non autosufficiente in frazione di Vicchio, signora per pulizie e preparazione pranzo, orario di lavoro 3 mattine alla settimana con orario da stabilire, disponibilità da aumentare i giorni di lavoro. Automunita, inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Bargiardino a Scarperia cerca personale con esperienza in preparazione di cocktail e aperitivi. 380-5811-303.
2: Sono le 14 e 33 minuti.
0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello, estate in musica.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata Gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini, ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi. E per la tua sicurezza, sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini, a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
2: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al
3: 351 46 99 929.
2: Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in Piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
4: Aperti anche per cena. All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
5: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
6: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo, telefono 055 84 55 114.
7: La farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
8: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
9: Aperta sabato 6 e chiusa domenica 7 giugno.
10: Radio Mugello
11: 334 79 88 000. Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello la tua canzone è subito in onda.

L'Italia è come quella grande azione di Cannavaro. L'Italia è tristemente nota per qualche fatto, ma minimizziamo il cielo azzurro, il pomeriggio.

0: Radio Mugello.
1: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo. Con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
2: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
1: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi, segnate in agenda 347-7516-696.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conad.
5: Via, via. Vieni, vieni con me.
6: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conad.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
9: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
10: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000.
13: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
14: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Sono le 15 e un minuto.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Si è tenuto nella sala del Consiglio Comunale di Borgo San Lorenzo l'incontro informativo dal titolo Cedolare secca al 10% nei contratti di locazione abitativa, in cui è stata confermata la possibilità di applicazione della cedolare secca al 10% e non al 21% nei contratti di locazione a canone concordato anche a Borgo San Lorenzo. L'iniziativa è conseguenza della richiesta di consulenza giuridica inviata dalla Comune di Borgo San Lorenzo alla Direzione Regionale di Agenzia delle Entrate. Un importante momento di confronto e approfondimento che ha visto la partecipazione di numerosi attori del territorio, pubblici e privati, interessati a vario titolo all'applicazione della cedolare secca al 10%. Il confronto è stato guidato dalla dottoressa Veronica Montanelli, capo team dell'Ufficio Territoriale di Firenze di Agenzia delle Entrate, che ha illustrato gli aspetti fiscali della misura rispondendo alle domande e ai dubbi dei presenti. Questo primo appuntamento molto atteso e partecipato segna l'inizio di un percorso territoriale con l'intento di trovare nuovi strumenti per le politiche abitative comunali, a garanzia anche di piccoli proprietari nel tentativo di riattivare il mercato della locazione abitativa. Prenderà il via dal Parco Mediceo di Pratolino la rassegna Ispirati del Festival Suoni Riflessi, con il patrocinio anche della Città Metropolitana di Firenze. Appuntamento venerdì 5 giugno al Parco Mediceo dalle 18:30 con ingresso libero con Sbagliando si inventa. Davide Dolores condurrà gli spettatori nel mondo fiabesco di Gianni Rodari, in particolare da Il Libro degli Errori, per ricordare che sbagliare può essere anche una risorsa creativa. La parte musicale sarà affidata a Emma Longo al flauto, Leonardo Bulli all'oboe, Clara Riccucci al clarinetto e Filippo Riccucci al fagotto. In programma pagine di Francé, Milò, Stravinsky, Debussy e Britten. Lo spettacolo successivo giovedì 11 giugno a Barberino Tavarnelle. Il festival riprenderà a settembre con altre tappe metropolitane. Brizzolart presenta il programma culturale di giugno del Museo Spazio Brizzolari di Scarperia. Tre appuntamenti che spaziano dal teatro contemporaneo al teatro d'improvvisazione fino alla musica dal vivo. Venerdì 5 giugno alle 21 il museo ospita Naked Gravity, spettacolo di Collettivo 10, compagnia vincitrice del bando Sistema Cultura Piacenza 2025. Si tratta della prima rappresentazione toscana di questo lavoro, già applaudito in numerose piazze del panorama teatrale nazionale. Domenica 7 giugno alle 19 la volta del teatro d'improvvisazione con Enigma Delitto nel Bosco, per la regia di Alessandro Pieri e con la compagnia Si Inventa Si Improvvisa. Sabato 13 giugno alle 21 chiude il mese L'Offeso e il Suo Pigiama, spettacolo costruito su testi tratti dagli scritti di Antonio Brizzolari con musiche originali composte ed eseguite da Lella Violi e Riccardo Arrighini. L'associazione APS Gruppo Dinamo presenta I Nati Due Volte, una mostra collettiva che propone un originale dialogo creativo tra gli artisti del laboratorio di arte terapia e sei artisti contemporanei chiamati a reinterpretarne le opere attraverso linguaggi e sensibilità differenti. Sabato 6 giugno alle 18 la mostra presso Umani, le officine dell'arte e dell'artigianato in via Sacco e Vanzetti a Borgo San Lorenzo. Domenica 7 giugno alle 11 l'evento artistico per ragazzi. Le opere dei ragazzi artisti diventano terreno di esplorazione e trasformazione nelle rielaborazioni di Piera Asaro, Benedetta Berti, Antonio Giachetti, Paola Margheri, Chiara Ristil e Paola Venturi, dando vita a un percorso espositivo che attraversa paesaggio, colore, visual art, materia, libro d'artista e composizione. Il corpo bandistico musicale Giulio Savoi di Palazzuolo sul Senio, in collaborazione con il Comune di Palazzuolo, organizza la rassegna concertistica Lunedì Musica, che si terrà a Palazzuolo nei mesi di giugno, luglio e agosto. A 45 anni dalla sua rinascita, il corpo bandistico, sotto la direzione artistica dei maestri e direttori Donato D'Antonio e Michele Soglia, pianifica la stagione concertistica 2026, una rassegna nella quale si esibiranno talentuosi e famosissimi musicisti che proporranno repertori di vario genere e stile musicale. Il primo concerto della rassegna si terrà domenica 7 giugno alle 16:30 presso la chiesa parrocchiale di Santo Stefano a Palazzuolo sul Senio e sarà tenuto dall'ensemble Cellobass. Il gruppo, fondato e promosso 10 anni fa dalla professoressa Tatiana Mukambet, è composto dagli alunni di violoncello, contrabbasso, pianoforte, canto e percussioni del Liceo Artistico e Musicale Statale Antonio Canova di Forlì.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello.
5: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
6: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina a 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 844107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
5: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 5 giugno aperti a cena, dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine. Sabato 6 giugno aperti a pranzo e chiusi per cena per evento privato. Domenica 7 giugno aperti a pranzo con brunch. Infoline 335 800-1624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
7: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliate di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
5: Podere Badia Valdrago, 377-189-7834 o su poderebadia.com.
6: Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotore.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
3: Venerdì 24 luglio al Musart Festival il ritorno sul palco di Luca Carboni.
4: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
5: Al Parco Medicio di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese. Tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
3: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Medicio di Pratolino.
5: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
1: Mala Piazza, a Borgo San Lorenzo, ti aspetta già dalle 17 con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
6: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974 i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
7: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
8: Frizzante come la tua estate. Radio Mugello, un tu nella tua musica del cuore.

0: Camera con svista. Osservazioni semiserie sui fatti del giorno di Federico Benna.
1: Cari amiche e cari amici, come state? Tutto bene? Oggi, dalla mia camera con svista, vorrei parlare di cambiamenti climatici. Sì, sì, avete capito benissimo. Cambiamenti climatici. Alla faccia di chi crede che non sia così. Non voglio, per carità, fare catastrofismi, ma... Sentite un po', ma è normale che io nell'ultima decade di maggio mi trovi con 36 gradi e almeno qua in pianura padana dove vivo il 90% di umidità che me ne fanno percepire 60 di gradi, mi fanno boccheggiare, mi fanno bere ettoli verini al magnesio potassio per non schiattare al suolo e rimanervi secco? Perché... Ve lo posso assicurare, avendo già superato i 60 anni, ho abbastanza ricordi storici delle passate stagioni. Quando ero ragazzino e più giovane, mi ricordo maggio, metà giugno, con dei climi caldi, sì, ma belli, sopportabili, gradevoli. Cioè, non sentiva nessuno l'esigenza di un condizionatore. Ricordo che le piscine all'aperto prima di metà giugno non aprivano, che manco si pensava di girare in Bermuda e infradito a maggio. E poi qua in pianura, le nebbie invernali, le tagliavi col coltello, poi le brinate, la neve anche in pianura. Mio padre mi diceva sempre in dialetto, sutta la neve il pan, cioè sotto la neve c'è il pane perché il mantello nevoso protegge il frumento coccolandolo per la sua crescita. Le nebbie qua sono ormai scomparse, la brina assente, la neve non si vede più. Nessuno in pianura padana si sarebbe mai sognato di mettere in giardino un ulivo destinato a morire per il clima. Ora i giardini qua da noi sono pieni di ulivi. Ma continuiamo a dire che non c'è in atto il cambiamento climatico. Nel frattempo, ma non voglio fare la vittima, provate a pensare, per esempio, nelle scuole, strutture dall'edilizia spesso un po' âgée, dove in stanze chiamate aule convivono per 5, 6, 7 ore al giorno 20, 25 studenti più almeno un docente. Se poi questi studenti, come succede a me, sono delle superiori, quindi adolescenti, hanno anche dei sudori dovuti agli ormoni notevoli. Unico strumento che si può avere per rinfrescarsi nelle scuole fortunate, un ventilatore per aula, spesso sostituito da una verifica piegata a ventaglio e usata a mano. Nel frattempo, al Ministero della Pubblica Istruzione si pensa ad una serie di attività estive ricreative da svolgere negli istituti a scuole chiuse, quando non ci sono le lezioni. Io credo che oltre alla sauna non siano pensabili altre attività. A netta conferma dell'impressione che spesso ho che chi decide per la scuola non ci ha più messo piede dal giorno del suo diploma. Alla prossima!
2: Bastano 30 secondi per farti conoscere. Basta una telefonata per farti sentire.
3: Radio Mugello, ufficio pubblicità. Telefono
4: 334 79 88 000.
5: Radio Mugello.
6: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
7: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
8: La Farmacia Monti, a Borgo San Lorenzo, si prende cura della vostra salute e del vostro benessere, con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti, articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
9: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
10: Aperta sabato 6 e chiusa domenica 7 giugno.
3: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
10: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
11: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
12: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
13: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo. Con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica, vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
2: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
1: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto. Tutto per la scuola, tutto per l'ufficio. Lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo. E risolvi tutti i tuoi piccoli problemi. Perché cosa fatta? Capo a...
4: Radio Mugello
5: 334-7988-000 www.radiomugello.it.

0: Sono le 16:01.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Prenderà il via dal Parco Mediceo di Pratolino la rassegna Ispirati del Festival Suoni Riflessi con il patrocinio anche della Città Metropolitana di Firenze. Appuntamento venerdì 5 giugno al Parco Mediceo dalle 18:30 con ingresso libero con Sbagliando si inventa. Davide Dolores condurrà gli spettatori nel mondo fiabesco di Gianni Rodari, in particolare da Il Libro degli Errori, per ricordare che sbagliare può essere anche una risorsa creativa. La parte musicale sarà affidata a Emma Longo al flauto, Leonardo Bulli al Lobo e Clara Riccucci al clarinetto e Filippo Riccucci al fagotto. In programma pagine di Francais, Milo, Stravinsky, Debussy e Britten. Lo spettacolo successivo giovedì 11 giugno a Barberino Tavarnelle. Il festival riprenderà a settembre con altre tappe metropolitane. 19 appuntamenti, quasi il doppio dello scorso anno per un'estate tutta da vivere. Il ricco programma di serate al parco che si terrà anche quest'anno a San Piero a Sieve da giugno a settembre, nel segno della musica ma anche del ballo, del cinema, del teatro. Un programma davvero ricco, quello dell'estate sampierina, grazie soprattutto all'impegno della Proloco e dei suoi volontari, ma anche di altre realtà che collaborano. Volontà della Proloco di San Piero è di dare opportunità a chi non parte, valorizzando il Parco Berti ed occasione di aggregazione anche per i tanti turisti, specie coloro che si fermano a San Piero lungo il cammino della Via degli Dei, con un'offerta ricreativa e culturale completa. Organizzato con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero, tutto ad ingresso gratuito, vedrà appuntamenti in particolare il martedì e il venerdì, ma non solo, con inizio alle 21:15. Si inizia nel segno del ballo venerdì 5 giugno con Alessandra Blu. Anche quest'anno Serate al Parco sarà l'evento principale di un cartellone ricchissimo e che avrà nel Parco Antonio Berti il suo centro focale. Ed ogni volta che al parco si svolgono eventi sarà aperto il bar della struttura con apericena il mercoledì. Il Reconquista e la Locura infatti daranno vita ogni mercoledì a partire dal 17 giugno ad una serie di serate a tema e la possibilità di rimanere fino a tardi al Parco Antonio Berti. Sabato 6 e domenica 7 giugno dalle 16 il Centro Giovanile di Borgo San Lorenzo ospiterà la sesta edizione del Palio di Paleo, due giornate all'insegna del divertimento, dello sport e dello spirito di squadra. Sabato 6 giugno in gara le classi terza, quarta e quinta della scuola primaria e la prima media. Domenica 7 giugno sarà il turno della prima, seconda e terza della scuola dell'infanzia e della prima e della seconda della scuola primaria. I partecipanti si sfideranno in tiro alla fune, corsa nei sacchi, corsa della rotoballa, carretti e staffetta a sorpresa, svelata il giorno dell'evento. Per informazioni e iscrizioni 389 1339 808. Parte la rassegna Estate in Libri, promossa dal gruppo volontari Una Biblioteca per Ronta. Si comincia sabato 6 giugno alle 17 nel giardino della Proloco di Ronta, dove Silvia Pelagatti e i suoi allievi presentano Alchimia della scrittura. 9 allievi di un corso di scrittura mostrano ai lettori le loro esperienze alchemiche. Meditazioni, favole, lettere e poesie si intrecciano. Per informazioni ci si può rivolgere alla Biblioteca di Ronta in via Faentina nei giorni di apertura, martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 17 o sulle pagine Facebook e Instagram. Ingresso libero. Sabato 6 giugno alle 17 presso il Palazzo Pretorio di Piazza Cavour a Barberino di Mugello verrà presentato il libro Le Croci Accombiate, il mistero di un castello scomparso, cronaca di una ricerca di Maria Lazzarini e Andrea Papini. Dialogheranno con gli autori Anna Nuti, assessora alla cultura del comune di Barberino, Enrico Panzi, storico medievista, ed Emanuele Berretti, animatore di Le Terre di Combiate. Sabato 6 giugno alle 18 presso l'auditorium delle scuole comunali in via Trifilò a San Piero a Sieve viene presentato il libro di Fabrizio Berti, Una grande stagione sportiva, metodo e passione, la pianificazione strategica stagionale nel calcio dilettantistico. Dialoga con l'autore del libro Paolo Caselli, giornalista e vice direttore di Firenze Viola Supersport. Ci saranno i saluti del sindaco di Scarperia e San Piero Federico Ignesti, che è anche assessore allo sport per l'Unione dei Comuni del Mugello. L'evento è il patrocinio del comune di Scarperia e San Piero. Sabato 6 giugno alle 21:15 presso la chiesa di Sant'Andrea Camoggiano nel comune di Barberino di Mugello per il Maggio Metropolitano 2026, decima edizione, si terrà il concerto dei professori dell'Orchestra del Maggio con musiche di Dvorak e Beethoven. Si esibiranno Laura Mariannelli e Andrea Tavani ai violini, Flavio Flaminio alla viola. Ingresso libero fino a esaurimento dei posti disponibili.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
4: Radio Mugello. Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec produttori di infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec produttore di infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pian Vallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec, produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
5: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina a 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? Lapi Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. Lapi non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'Api Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili. Super occasione dai Kini, parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 2369.
6: Venerdì 24 luglio al Musart Festival, il ritorno sul palco di Luca Carboni.
7: Tutti vogliono una grande festa, un'estate tridimensionale.
8: Al Parco Mediceo di Pratolino, una serata imperdibile con il cantautore bolognese, tra i brani che hanno segnato la musica italiana e nuove emozioni da vivere dal vivo.
6: Impossibile mancare. Venerdì 24 luglio, Luca Carboni al Parco Mediceo di Pratolino.
8: Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
9: Mala Piazza, a Borgo San Lorenzo, ti aspetta già dalle 17, con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante, oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
10: Cerchi internet ad alta velocità? Mugellonet è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugellonet garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugellonet ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
11: Radio Mugello
12: 334 79 88 000.
11: Radio Mugello, consigliata da chi l'ascolta.

0: Radio Mugello.
1: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero. Un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
3: E lei che cosa ne pensa?
4: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
3: Conviene. Ma vai da Conat.
5: Via, via. Vieni via con me.
6: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
3: Conat.
7: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
8: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
9: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
10: Aperta sabato 6 e chiusa domenica 7 giugno.
11: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino. Grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa sicura con Banco Fiorentino.
12: Radio Mugello
13: 334 79 88 000.
12: Sono le 16 e 29 minuti.
14: Gli annunci economici di Radio Mugello.
2: Signora 52enne di Ronta, disponibile per una mattina a settimana per pulizie, no assistenza anziani, zona Ronta, Borgo San Lorenzo, 366 8762 186. Cerco lavoro a Barberino di Mugello, 392 6714 540. 29enne laureata in scienze dell'educazione e della formazione, cerca lavoro come babysitter, zona Borgo San Lorenzo e dintorni, 327 0061 776. Uomo italiano auto munito, cerca lavoro per pulizie in tutto il Mugello, 388 9512 522. Cerco lavoro taglio prato, aiuto ristoranti, cameriere o aiuto cucina stagione estiva, aiuto montaggio mobili, svuotare cantine, commissioni, 328 3473 483 Sebbi. Vendo Triumph Tiger 1200 GT Pro del marzo 2025, chilometri 2600 circa, a 16.000 euro, 348 9298 449 Gilda. Signora italiana cerca lavoro come badante o aiuto pulizie, zona Mugello, 380 1218 291 Katia. Cerco lavoro come lavapiatti, aiuto cuoco, pulizie, 338 7782 871. Ragazzo cerca camera in affitto con altri inquilini, 350 9473 685. Vendo Benelli 400 ancora da tagliandare a 4.900 euro. Per informazioni 392 2028 740. OS uomo qualificato cerca lavoro ad ore o assistenza notturna, zona Mugello, 327 98 17 312, dopo le 20. Donna italiana 59enne attualmente occupata, cerca lavoro dal mese di agosto presso bar, panificio, altro, 392 9909 563. Signora cerca lavoro la mattina come assistente anziani con esperienza, zona Borgo San Lorenzo, contattare su WhatsApp al numero 349 4951 919. Signora italiana con esperienza attestato di operatore sanitario cerca lavoro per assistenza a persone anziane anche notturna, disponibile anche come addetta alle pulizie domestiche solo nelle ore pomeridiane dalle 14:30 in poi. Mi sposto con i mezzi di trasporto 389-1207-177, vendo mobile da restaurare a 60 euro 392-7282-933.
14: Gli annunci economici di Radio Mugello. Per usufruire di questo spazio gratuito,
13: 334 79 88 000.
0: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
2: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929. Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in Piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
3: Aperti anche per cena.
4: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 5 giugno aperti a cena, dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine. Sabato 6 giugno aperti a pranzo e chiusi per cena per evento privato. Domenica 7 giugno aperti a pranzo con brunch. Infoline 335 8001624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
5: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelle mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.
8: La buona musica ha finalmente trovato casa.
9: Sei su Radio Mugello.

0: In ogni momento della tua giornata,
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: Radio Mugello.
3: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
4: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda al 347-7516-696.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura, e siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo tre mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
4: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza, sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena, sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo, con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno. Mugello Rent a Vicchio è noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 71, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: Radio Mugello
2: 334 79 88 000.
3: Se bastasse una sola canzone per vivere un attimo.

0: Sono le 16:59 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Procede l'attività di manutenzione ordinaria sul reticolo idrografico del territorio curata dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in base alla convenzione stipulata con il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Complessivamente nel 2025 sono stati gestiti 2.300.000 euro, di cui circa 1.200.000 euro relativi a interventi programmati e 1.100.000 euro di interventi di somma urgenza a seguito dell'alluvione del 14 e 15 marzo. Nello specifico, nel corso del passato anno sono stati eseguiti interventi di manutenzione ordinaria programmata con attività di sfalcio della vegetazione erbacea ed arbustiva e di gestione della vegetazione arborea ripariale, piccole riparazioni di opere idrauliche, piante crollate e ostruzioni d'alveo. Ulteriori interventi di manutenzione sono stati eseguiti con la riparazione di parti deteriorate di muratura di 5 briglie lungo il torrente Bosso a Luco, la sistemazione di alcune opere idrauliche e la risagomatura della sezione fluviale del torrente Stura in località Laruzza nel comune di Barberino, la rimozione di inerti da alluvione lungo la Sieve in vari tratti tra i comuni di Scarperia e San Piero, Borgo San Lorenzo e Vicchio per il ripristino del normale deflusso delle acque. Tra le località interessate anche Saginale, dove l'Unione dei Comuni interviene periodicamente per rimuovere i numerosi detriti che si formano a ridosso del ponte di Annibale. Nuove modifiche alla circolazione sull'autostrada 1 nel tratto compreso tra Calenzano e Barberino di Mugello. Strade per l'Italia ha comunicato la chiusura temporanea della carreggiata in direzione Bologna per consentire interventi di manutenzione all'interno delle gallerie. Il provvedimento interesserà il tratto autostradale tra Calenzano e Barberino dalle 22 di sabato 7 giugno alle 6 di domenica 8 giugno e dalle 22 di sabato 14 giugno alle 6 di domenica 15 giugno. Durante le due notti programmate il traffico diretto verso Bologna non potrà transitare lungo il tratto interessato dai lavori. La chiusura si rende necessaria per permettere l'esecuzione di lavori di manutenzione alle gallerie presenti lungo il percorso. Si tratta di interventi programmati finalizzati a garantire la sicurezza e l'efficienza dell'infrastruttura autostradale. La 45esima edizione della Fiera Agricola Mugellana è in programma da giovedì 4 a domenica 7 giugno al Foro Boario di Borgo San Lorenzo. 4 giorni di eventi, incontri, spettacoli, tradizioni e innovazione dedicati al mondo agricolo, zootecnico e rurale del Mugello e della Toscana. Un appuntamento storico e amatissimo che ogni anno richiama famiglie, operatori del settore appassionati. Tra gli appuntamenti da non perdere dell'edizione 2026 la nona mostra nazionale degli ovini di razza appenninica, la consegna del premio Beppe Pratesi per l'agricoltura sostenibile e inclusiva del Mugello, giochi e spettacoli equestri, esposizione di macchinari agricoli, degustazioni di prodotti tipici, convegni, laboratori, incontri culturali e attività per grandi e piccoli. Brizzolart presenta il programma culturale di giugno del Museo Spazio Brizzolari di Scarperia, 3 appuntamenti che spaziano dal teatro contemporaneo al teatro d'improvvisazione fino alla musica dal vivo. Venerdì 5 giugno alle 21 il museo ospita Naked Gravity, spettacolo di Collettivo 10, compagnia vincitrice del bando Sistema Cultura Piacenza 2025. Si tratta della prima rappresentazione toscana di questo lavoro, già applaudito in numerose piazze del panorama teatrale nazionale. Domenica 7 giugno alle 19 la volta del teatro d'improvvisazione con Enigma Delitto nel Bosco per la regia di Alessandro Pieri e con la compagnia Si Inventa Si Improvvisa. Sabato 13 giugno alle 21 chiude il mese L'Offeso e il suo pigiama, spettacolo costruito su testi tratti dagli scritti di Antonio Brizzolari con musiche originali composte ed eseguite da Lella Violi e Riccardo Arrighini. Sabato 6 giugno alle 17:30 presso la libreria Capitolo 7 Spazio Tempo Libri in corso Bartolomeo Corsini a Barberino di Mugello si terrà la presentazione del libro Viaggio in libreria, 13 racconti ambientati in Toscana di Felici Editore a cura del giornalista fiorentino Paolo Mugnai, con gli autori Ezio Alessio Gensini, padrone di casa per questa occasione, Massimiliano Scudelletti e Serena Rapezzi. Sabato 6 giugno alle 18 presso l'auditorium delle scuole comunali in via Trifilò a San Piero a Sieve viene presentato il libro di Fabrizio Berti, Una grande stagione sportiva, metodo e passione, la pianificazione strategica stagionale nel calcio dilettantistico. Dialoga con l'autore del libro Paolo Caselli, giornalista e vice direttore di Firenze Viola Supersport. Ci saranno i saluti del sindaco di Scarperia e San Piero Federico Ignesti, che è anche assessore allo sport per l'Unione dei Comuni del Mugello. L'evento è il patrocinio del comune di Scarperia e San Piero.
3: Appuntamento con le notizie fra un'ora.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
3: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

0: Radio Mugello.
1: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
2: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: In ogni momento della tua giornata, la nostra acqua è al tuo fianco. Ti dona freschezza e benessere quando fai sport, lavori o ti rilassi. Sicura, buona e controllata. Publiacqua, la tua acqua, la tua vita.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conad.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conad ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conad.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
1: Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
2: Radio Mugello
10: 334 79 88 000.
11: Buongiorno, una nuova puntata di Facciamo Eco qui sulle frequenze di Radio Mugello. Iniziamo ritornando a un tema che ci caratterizza profondamente, che è quello del valore che la natura ci regala sempre in tantissimi di quelli che sono gli aspetti della nostra vita. In particolare in questa puntata tratteremo come la natura ci aiuti ad aiutare la sofferenza del neurosviluppo di molti bambini che soffrono per esempio di autismo o di tipologie neurologiche di malattie. Dopo lo stacco musicale.
10: Visita il nostro sito internet www.radiomugello.it.

0: Eccoci dunque a iniziare a questa argomentazione che potrebbe essere molto stimolante per tutti noi, perché tutti noi possiamo trovarci ad avere problematiche neurologiche e quindi anche avere la possibilità di trarre dalla natura degli importanti benefici. Aumenta infatti la consapevolezza sui benefici dell'educazione all'aperto per bambini e bambine con autismo o altre condizioni legate al neurosviluppo, e diverse ricerche iniziano ad attestarne l'efficacia sull'apprendimento, sulle relazioni, sull'inclusione, sulla consapevolezza di sé e sulle interazioni con l'ambiente circostante. Di recente, sulla rivista Italian Journal of Health Education, Sports and Inclusive Didactics, uno studio ha confermato come l'integrazione dell'ambiente naturale nel curriculum scolastico rappresenti un'efficace strategia inclusiva per promuovere la curiosità, la creatività e l'apprendimento esperienziale, poiché l'apprendimento all'aperto offre contesti multisensoriali che supportano la regolazione emotiva, l'attenzione e la motivazione, riducendo al contemporaneo la sovrastimolazione tipica degli ambienti indoor, cioè degli ambienti chiusi. E inoltre le attività basate sulla natura promuovono anche le competenze sociali e comunicative, e se supportate dalla formazione degli insegnanti, da una valutazione autentica, queste esperienze sono trasformative, collegando apprendimento, benessere e inclusività. D'altra parte, i dati dell'Istituto Superiore di Sanità fotografano una situazione che in Italia stima il fenomeno in un bambino ogni 77, peraltro con numeri non aggiornatissimi, nella fascia di età 7-9 anni. Quindi è assolutamente necessario che nel formulare adeguati percorsi pedagogici e di apprendimento si tenga conto della situazione.
1: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza, da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Infoline
3: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
4: Aperta sabato 6 e chiusa domenica 7 giugno.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 5 giugno aperti a cena, dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine. Sabato 6 giugno aperti a pranzo e chiusi per cena per evento privato. Domenica 7 giugno aperti a pranzo con brunch. Infoline 335 8001624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: Insomma, dicevamo, in Italia sta aumentando la sensibilità verso l'educazione outdoor, cioè all'aperto, in natura, grazie anche alla diffusione di esperienze come gli asili e le scuole nel bosco e alcuni progetti all'aperto. Tuttavia, la ricerca scientifica sull'insegnamento all'aperto per l'autismo è ancora limitata e le pratiche restano spesso legate a iniziative locali o sperimentali. Così ci spiega il professor Alessandro Bortolotti, docente dell'Università di Bologna, coautore del primo paper italiano sul tema autismo e scuole nel bosco, pubblicato nel 2017, e grande sostenitore della necessità di diffondere l'apprendimento all'aperto allo scopo di elaborare pratiche educative inclusive e attente alla pluralità dei modi di apprendere. E anche questo è molto interessante, le diverse modalità con cui si può apprendere. Le ricerche sull'inclusive outdoor learning, appunto sull'inclusività dell'insegnamento all'aperto, hanno evidenziato diversi benefici offerti dalle scuole nel bosco e all'aperto per le persone autistiche. Sottolinea sempre Bortolotti, gli ambienti all'aperto offrono spesso una stimolazione sensoriale più completa rispetto agli spazi scolastici tradizionali, luce naturale, suoni meno invasivi, maggiore possibilità di movimento, sono tutti elementi che favoriscono processi di regolazione emotiva e attenzione. Inoltre, l'apprendimento all'aperto si fonda su esperienze concrete, corporee e manipolative che possono risultare particolarmente accessibili. In tali contesti emergono anche competenze e interessi specifici come l'osservazione dettagliata, la sensibilità ai partner naturali o le abilità manuali, e ciò contribuisce a rafforzare autostima e senso di competenza.
8: Radio Mugello e il mondo del lavoro.
0: Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
7: L'unica SRL cerca addetto alla consegna degli ordini con patente B o preferibilmente patente C. 339-6145-321. Oliviero Firenze cerca ragazza curvi taglia dalla 50 in su, solare spigliata e appassionata di fashion e social media per diventare il volto dei contenuti online. 20 ore settimanali per candidature e inviare una presentazione il profilo social a shop@olivierofirenze.com. BRT SRL, ditta installazione e manutenzione impianti elettrici, cerca operaio apprendista da inserire nel proprio organico, inviare curriculum a info@brtsrl.com. Cerco per donna anziana non autosufficiente in frazione di Vicchio, signora per pulizie e preparazione pranzo, orario di lavoro 3 mattine alla settimana con orario da stabilire, disponibilità da aumentare i giorni di lavoro, automunita, inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Bargiardino a Scarperia cerca personale con esperienza in preparazione di cocktail e aperitivi. 380-5811-303.
10: Sono le 17:31.
8: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
11: Accendi Radio Mugello.
0: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
12: Radio Mugello, rinfrescati di musica.

0: Radio Mugello.
1: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
2: Mugello Rent a Vicchio a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti moderni e sicuri che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent, vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: 1, Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio. Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: Quindi abbiamo visto che in effetti l'attività in natura, quindi l'apprendimento diversificato all'aperto, può portare grandi benefici e stimolazioni anche davvero significative. Ma affinché tali benefici si realizzino, spiega Bortolotti, è necessario progettare con attenzione i contesti educativi. Lo spazio non è neutrale, va disegnato al fine di offrire diversi punti di riferimento, livelli di stimolazione, possibilità di scelta, eccetera eccetera. L'obiettivo non è adattare la persona a un ambiente rigido, ma progettare contesti flessibili e accessibili, ovvero spostare lo sguardo dal deficit individuale all'interazione tra persona e ambiente. Tra gli errori più frequenti vi è l'idea che la natura sia automaticamente inclusiva, mentre appunto occorre creare prevedibilità e prestare attenzione alla dimensione sensoriale. Sono inoltre consigliabili pratiche a piccoli gruppi, ristrutturate ma flessibili, valorizzazione degli interessi individuali e possibilità di scelta. Bortolotti sottolinea come comportamenti spesso interpretati come problematici, per esempio isolamento o interesse intenso per alcuni elementi, possono essere letti come modalità di esplorazione o strategie di autoregolazione. L'ambiente naturale può quindi diventare uno spazio in cui diversi modi di apprendere e partecipare trovano legittimità. In tale quadro è utile anche tenere presente che l'apprendimento inclusivo, ma non solo, avviene attraverso forme di partecipazione guidata. L'educatore svolge una funzione di sostegno temporaneo, facilitando l'accesso alle attività e modulando la complessità. In questo modo l'educazione affronta una delle sue antinomie fondamentali: promuovere autonomia attraverso un legame.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Riprendendo dunque questo tema che stiamo trattando dell'educazione all'aperto nei bambini autistici, negli ultimi anni nel nostro paese la partecipazione di questi bambini alle esperienze di educazione all'aperto è diventata progressivamente più visibile. Questo ce lo spiega Stefania Donzelli, formatrice specializzata in educazione all'aperto e inclusione, coautrice del libro Scuole del Bosco e Autismo, approcci e strumenti per un'educazione all'aperto rispettosa della neurodiversità. La pandemia ha accelerato il processo, spingendo scuole pubbliche e servizi 0-6 anni a usare questi spazi esterni con maggiore sistematicità, prosegue sempre Stefania. In tal modo l'educazione all'aperto ha raggiunto un numero più ampio di bambine e di bambini, anche autistici. Parallelamente, molti asili e scuole del bosco del terzo settore riportano la presenza di famiglie che scelgono questi contesti perché percepiti come più attenti alle differenze individuali. Tali tendenze hanno indotto chi lavora nel campo dell'outdoor, cioè dell'ambiente esterno, a interrogarsi rispetto all'accessibilità delle proposte educative, prosegue sempre Stefania. Che la questione non sia marginale è suggerito anche dalla perplessità espressa da alcuni specialisti, in particolare la minore strutturazione e la valorizzazione dell'imprevisto che caratterizza l'outdoor sono state indicate come elementi che mal si conciliano con il forte bisogno di prevedibilità di molte persone nello spettro autistico. Proprio queste domande hanno favorito la nascita di spazi di confronto tra professionisti. Qui sono emersi chiaramente i punti di forza: la personalizzazione dell'apprendimento, l'esplorazione autonoma e l'interazione creativa con l'ambiente per valorizzare modi diversi di essere, partecipare e apprendere.
1: La tua musica preferita portata d'ascolto.
2: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
2: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
3: Alluvione, inondazione, terremoto. La tua casa può essere al sicuro con Banco Fiorentino, grazie a polizze assicurative che offrono tutele per i danni e un aiuto concreto, con coperture e servizi immediati. Vieni in filiale per saperne di più. La tua casa? Sicura con Banco Fiorentino.
4: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero a Sieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
5: E lei che cosa ne pensa?
6: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
5: Conviene. Ma vai da Conat.
7: Via, via. Vieni via con me.
8: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
5: Conat.
9: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
10: Super occasione dai Kini. Parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
11: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
12: Radio Mugello
13: 334 79 88 000.
14: Parlando di questa esperienza della scuola all'aperto per i ragazzi autistici, i ragazzi e ragazze naturalmente, c'è uno spazio di confronto specifico molto importante che è NEA Rete, Neurouniversità ed Educazione all'Aperto, che dal 2022 mette in relazione educatori e professionisti della salute su criticità e buone pratiche emergenti dell'inclusione all'aperto. E questo ancora ce lo racconta Stefania. È il Regno Unito con una tradizione più consolidata nelle scuole, nel bosco e nel movimento per i diritti delle persone autistiche, che è un interlocutore prezioso in questo dialogo. Sul piano teorico, il modello sociale della disabilità, il paradigma della neurodiversità e la progettazione universale ci invitano a compiere un doppio spostamento di sguardo. Il primo riguarda dove cercare le cause della difficoltà, non nel deficit individuale ma nella qualità del contesto, ovvero quanto esso sia accessibile, leggibile e flessibile. Il secondo riguarda come interpretare i comportamenti, non come problemi da correggere, ma come segnali da comprendere, spesso indicatori di un ambiente che non sta funzionando pienamente. Applicato all'esterno, ciò significa prestare attenzione a come l'ambiente risponde ai bisogni sensoriali, come sostiene l'organizzazione del gioco e come accoglie e valorizza diverse forme di comunicazione e interazione. Riflettere su autismo ed educazione all'aperto offre l'occasione di ripensare alla qualità degli ambienti all'aperto in modo ampio, affinché possano essere luoghi per tutti e per ciascuno. Ed è anche un'occasione, io credo, per fare delle considerazioni su noi stessi e su come consideriamo l'insegnamento e l'apprendimento. Riprenderemo queste tematiche nella prossima puntata di Facciamo Eco. Vi aspetto.
0: Sono le 18.
13: Radio Mugello Notizie.
15: La passerella ciclopedonale sul torrente Lora all'interno del parco di Bilancino è stata ufficialmente riaperta al pubblico. Si sono conclusi complessi interventi di manutenzione straordinaria che hanno ridato nuova vita a un'infrastruttura strategica per la fruizione del parco di Bilancino. L'intervento, che ha avuto un costo complessivo di circa 200.000 euro, ha visto il completo rifacimento dei 46 metri della struttura. Dalla demolizione e ricostruzione integrale, con la sostituzione di oltre il 50% delle componenti strutturali, al totale rinnovo degli elementi in legno, fino al restauro degli archi e alla revisione di tutte le parti in acciaio. La passerella rappresenta un tassello fondamentale per la mobilità dolce e il turismo dell'area, ricollegando in sicurezza la frazione di Cavallina al lago di Bilancino e fungendo da collettore pedonale con il capoluogo. 19 appuntamenti, quasi il doppio dello scorso anno, per un'estate tutta da vivere. Il ricco programma di serate al parco, che si terrà anche quest'anno a San Piero a Sieve da giugno a settembre, nel segno della musica ma anche del ballo, del cinema, del teatro. Un programma davvero ricco, quello dell'estate sampierina, grazie soprattutto all'impegno della Proloco e dei suoi volontari, ma anche di altre realtà che collaborano. Volontà della Proloco di San Piero è di dare opportunità a chi non parte, valorizzando il Parco Berti ed occasione di aggregazione anche per i tanti turisti, specie coloro che si fermano a San Piero lungo il cammino della Via degli Dei, con un'offerta ricreativa e culturale completa. Organizzato con il patrocinio del comune di Scarperia e San Piero, tutto ad ingresso gratuito, vedrà appuntamenti in particolare il martedì e il venerdì, ma non solo, con inizio alle 21.15. Si inizia nel segno del ballo venerdì 5 giugno con Alessandra Blu. Anche quest'anno Serate al Parco sarà l'evento principale di un cartellone ricchissimo e che avrà nel Parco Antonio Berti il suo centro focale. Ed ogni volta che al parco si svolgono eventi sarà aperto il bar della struttura con apericena il mercoledì. Il Reconquista e la Locura infatti daranno vita ogni mercoledì a partire dal 17 giugno ad una serie di serate a tema e la possibilità di rimanere fino a tardi al Parco Antonio Berti. Sabato 6 e domenica 7 giugno dalle 16 il Centro Giovanile di Borgo San Lorenzo ospiterà la sesta edizione del Palio di Paleo, due giornate all'insegna del divertimento, dello sport e dello spirito di squadra. Sabato 6 giugno in gara le classi terza, quarta e quinta della scuola primaria e la prima media. Domenica 7 giugno sarà il turno della prima, seconda e terza della scuola dell'infanzia e della prima e della seconda della scuola primaria. I partecipanti si sfideranno in tiro alla fune, corsa nei sacchi, corsa della rotoballa, carretti e staffetta a sorpresa, svelata il giorno dell'evento. Per informazioni e iscrizioni 389 1339 808. Sabato 6 giugno alle 17 presso il Palazzo Pretorio di Piazza Cavour a Barberino di Mugello verrà presentato il libro Le Croci Accombiate, il mistero di un castello scomparso, cronaca di una ricerca di Maria Lazzerini e Andrea Papini. Dialogheranno con gli autori Anna Nuti, assessora alla cultura del comune di Barberino, Enrico Panzi, storico medievista, ed Emanuele Berretti, animatore di Le Terre di Combiate. Sabato 6 giugno alle 18 presso l'auditorium delle scuole comunali in via Trifilò a San Piero a Sieve viene presentato il libro di Fabrizio Berti, Una grande stagione sportiva, metodo e passione, la pianificazione strategica stagionale nel calcio dilettantistico. Dialoga con l'autore del libro Paolo Caselli, giornalista e vice direttore di Firenze Viola Supersport. Ci saranno i saluti del sindaco di Scarperia e San Piero Federico Ignesti, che è anche assessore allo sport per l'Unione dei Comuni del Mugello. L'evento è il patrocinio del comune di Scarperia e San Piero. La Box Mugello continua il proprio percorso di crescita sportiva internazionale. Sabato 6 giugno la società mugellana sarà protagonista a Brno, nella Repubblica Ceca, in occasione del prestigioso evento l'Ethni Ring, manifestazione dedicata agli sport da combattimento organizzata dalla Leon Box Academy. Saranno ben 7 i pugili della Box Mugello a prendere parte alla trasferta internazionale in un appuntamento che vedrà alternarsi incontri di pugilato, esibizioni di arti marziali e sfide tra atleti provenienti da diverse nazioni europee. L'evento si svolgerà nel cuore della città ceca presso Moravské Náměstí e rappresenterà per gli atleti mugellani una preziosa occasione di confronto tecnico e umano in un contesto internazionale di alto livello.
0: Vi ricordiamo l'appuntamento con il notiziario serale alle 18.45.
13: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
16: Più allegria, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello.
1: 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola dal 29 maggio al 7 giugno. Venerdì 29 maggio si cena con ottimi primi e pizza. Sabato 30 cena e domenica 31 pranzo e cena. Sabato 6 giugno cena e domenica 7 giugno pranzo e cena. Gastronomia, tortelli, carne alla brace e Sua Maestà il Prugnolo. Con spettacoli e tanto divertimento alla 47esima Sagra del Prugnolo a Firenzuola da venerdì 29 maggio a domenica 7 giugno.
2: Problemi su tablet e smartphone? Non sai dove portarlo? Anche per una consulenza gratuita, vieni da AiRiparo. Lo trovi a Borgo San Lorenzo in corso Matteotti 48. AiRiparo è riparazioni express di smartphone e tablet. Tu lo rompi, noi lo ripariamo. Ed è vendita di iPhone rigenerati con garanzia 12 mesi. E poi da AiRiparo trovi il Corner Print, cartucce e toner compatibili, di qualità per tutte le stampanti. Informati allo 055 49 37 919. AiRiparo, corso Matteotti 48, a Borgo San Lorenzo. Problema risolto.
3: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 5 giugno aperti a cena, dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine. Sabato 6 giugno aperti a pranzo e chiusi per cena per evento privato. Domenica 7 giugno aperti a pranzo con brunch. Infoline 335 800 1624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
4: Mala Piazza, a Borgo San Lorenzo, ti aspetta già dalle 17, con un'ampia selezione di pizze al taglio, disponibili in tanti gusti, tutti da provare. E per la cena, cosa c'è di meglio di una pizza tonda, classica toscana sottile e croccante? Oppure della verace pizza napoletana, con tantissime varianti tutte da assaggiare, per soddisfare ogni palato. Ti consigliamo però di prenotare al 351 46 99 929 per garantirti il tuo tavolo e l'orario da te preferito. Siamo aperti anche a pranzo. Mala Piazza, Piazza Vittorio Veneto, a Borgo San Lorenzo, dove gusto, qualità e passione si incontrano.
5: Radio Mugello
6: 334 79 88 000.
7: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
8: Ascolto. Accendi Radio Mugello.

0: Animali notturni.
1: Questo disco è stato richiesto a 334 79 88 000. Con Radio Mugello, la tua canzone è subito in onda. No.

0: Radio Mugello.
1: L'autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, sempre più vicina alla gente, ora è anche auto a noleggio, a breve e lungo periodo, in modo facile e sicuro. Informati su WhatsApp al 380 140 9768 per avere tutte le info possibili. E poi ricordati, se hai un incidente, fai sempre il CID e portalo sempre in carrozzeria. Ti consiglieranno sempre al meglio, con assistenza legale e gestione del sinistro. Autocarrozzeria Giovannini, Viale Fornaci 2 a Borgo San Lorenzo, sempre al passo con i tempi.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, una cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura, scrivere a borgosanlorenzo@openjob.it allegando il proprio curriculum.

0: Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
1: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno. O al sito www.lettiematerassi.com.
2: Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Ottime pizze cotte nel forno a legna, pasta fresca di produzione propria, tortelli mugellani e tante altre specialità. Piatti e pizze anche senza glutine. Da non perdere le favolose pizze gourmet. Aperto dal martedì alla domenica dalle ore 19. Ristorante Pizzeria Il Regolo a San Piero Assieve. Telefono 055 84 98 240. Chiuso il lunedì.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
5: La tua musica preferita a portata d'ascolto.
6: Accendi Radio Mugello.

0: Radio Mugello.
1: La Farmacia Monti a Borgo San Lorenzo si prende cura della vostra salute e del vostro benessere con personale altamente qualificato, anche con prodotti omeopatici, preparazioni galeniche, prodotti dietetici, cosmesi ed un reparto bambino super fornito. Alla Farmacia Monti articoli sanitari e ortopedici. La Farmacia Monti è sempre a vostra disposizione. Viale della Resistenza a Borgo San Lorenzo, vicino all'ospedale. Info line
2: 8459020. Tutte le offerte e le info su www.farmaciamonti.it.
3: Aperta sabato 6 e chiusa domenica 7 giugno.
4: La tua estate in Mugello a Borgo San Lorenzo è in piscina all'Agriturismo Podere Badia Valdrago. Prenota la tua giornata in piscina con pranzo o apericena a bordo piscina e gusta le nostre specialità. Tortelli fatti a mano, grigliati di carne e bistecca fiorentina. Vieni da noi anche per il tuo compleanno o per una festa con gli amici.
5: Podere Badia Valdrago 377-189-7834 o su poderebadia.com.
6: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
7: Cerchi internet ad alta velocità? Mugello Net è il wireless internet provider che dispone di una propria rete. Mugello Net garantisce una gestione affidabile, vicinanza agli utenti e servizio anche nelle zone più isolate. Mugello Net ti aspetta in Piazza Gramsci 61 a Borgo San Lorenzo oppure chiamalo 055 07 63 021 o visita il sito www.mugellonet.it.
3: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Ti offriamo il restyling completo dei tuoi mobili, riverniciamo, sistemiamo e trasformiamo ciò che pensavi fosse vecchio in qualcosa di bello e nuovo. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio. Infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
10: Magica, unica, Radio Mugello.

0: Sono le 18 e 45 minuti.
1: Radio Mugello Notizie.
2: Procede l'attività di manutenzione ordinaria sul reticolo idrografico del territorio curata dall'Unione Montana dei Comuni del Mugello in base alla convenzione stipulata con il Consorzio di Bonifica 3 Medio Valdarno. Complessivamente nel 2025 sono stati gestiti 2.300.000 euro, di cui circa 1.200.000 euro relativi a interventi programmati e 1.100.000 euro di interventi di somma urgenza a seguito dell'alluvione del 14 e 15 marzo. Nello specifico, nel corso del passato anno sono stati eseguiti interventi di manutenzione ordinaria programmata con attività di sfalcio della vegetazione erbacea ed arbustiva e di gestione della vegetazione arborea ripariale, piccole riparazioni di opere idrauliche, piante crollate e ostruzioni d'alveo. Ulteriori interventi di manutenzione sono stati eseguiti con la riparazione di parti deteriorate di muratura di 5 briglie lungo il torrente Bosso a Luco, la sistemazione di alcune opere idrauliche e la risagomatura della sezione fluviale del torrente Stura in località La Ruzza nel comune di Barberino, la rimozione di inerti da alluvione lungo la Sieve in vari tratti tra i comuni di Scarperia e San Piero, Borgo San Lorenzo e Vicchio per il ripristino del normale deflusso delle acque. Tra le località interessate anche Sagginale, dove l'Unione dei Comuni interviene periodicamente per rimuovere i numerosi detriti che si formano a ridosso del ponte di Annibale. Per il comune di Vaglia il 2026 si apre con alcune sfide importanti, a partire dalla viabilità ancora segnata dagli effetti degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio negli ultimi anni. Dopo mesi di lavori e interventi di messa in sicurezza, l'amministrazione guarda la progressiva riapertura di alcuni collegamenti strategici, mentre restano al centro dell'attenzione le infrastrutture e i progetti destinati a migliorare la mobilità locale. Ma Vaglia guarda soprattutto alle opportunità offerte dal proprio patrimonio ambientale e culturale. Il comune è infatti protagonista dei percorsi di turismo lento che stanno interessando l'area metropolitana fiorentina nel Mugello, a partire dalla nuova Via Medicea Fiorentina, itinerario che collega ville, giardini e luoghi simbolo della storia medicea. Al centro di questo percorso c'è il Parco Mediceo di Pratolino, patrimonio UNESCO e principale attrattore turistico del territorio. Negli ultimi anni il parco è stato al centro di una crescente attività culturale di valorizzazione grazie a eventi di richiamo nazionale e internazionale e a una stretta collaborazione con la città metropolitana di Firenze. Proprio per accompagnare questa crescita sono allo studio nuovi interventi, a partire dalla riqualificazione dell'area parcheggio e dei servizi di accoglienza, con l'obiettivo di rendere il parco sempre più accessibile e funzionale. Lo sguardo è infine rivolto al futuro, con l'obiettivo di mettere in rete tutte le eccellenze del territorio, dal parco di Pratolino a Monte Senario, fino alle realtà culturali e naturalistiche meno conosciute, per costruire un modello di sviluppo fondato su sostenibilità, cultura e turismo di qualità. Nuove modifiche alla circolazione sull'autostrada 1 nel tratto compreso tra Calenzano e Barberino di Mugello. Autostrade per l'Italia ha comunicato la chiusura temporanea della carreggiata in direzione Bologna per consentire interventi di manutenzione all'interno delle gallerie. Il provvedimento interesserà il tratto autostradale tra Calenzano e Barberino dalle 22 di sabato 7 giugno alle 6 di domenica 8 giugno e dalle 22 di sabato 14 giugno alle 6 di domenica 15 giugno. Durante le due notti programmate il traffico diretto verso Bologna non potrà transitare lungo il tratto interessato dai lavori. La chiusura si rende necessaria per permettere l'esecuzione di lavori di manutenzione alle gallerie presenti lungo il percorso. Si tratta di interventi programmati finalizzati a garantire la sicurezza e l'efficienza dell'infrastruttura autostradale. La passerella ciclopedonale sul torrente Lora all'interno del parco di Bilancino è stata ufficialmente riaperta al pubblico. Si sono conclusi complessi interventi di manutenzione straordinaria che hanno ridato nuova vita a un'infrastruttura strategica per la fruizione del parco di Bilancino. L'intervento, che ha avuto un costo complessivo di circa 200.000 euro, ha visto il completo rifacimento dei 46 metri della struttura. Dalla demolizione e ricostruzione integrale, con la sostituzione di oltre il 50% delle componenti strutturali, al totale rinnovo degli elementi in legno, fino al restauro degli archi e alla revisione di tutte le parti in acciaio, la passerella rappresenta un tassello fondamentale per la mobilità dolce e il turismo dell'area, ricollegando in sicurezza la frazione di Cavallina al lago di Bilancino e fungendo da collettore pedonale con il capoluogo. La 45esima edizione della Fiera Agricola Mugellana in programma da giovedì 4 a domenica 7 giugno al Foro Boario di Borgo San Lorenzo. 4 giorni di eventi, incontri, spettacoli, tradizioni e innovazione dedicati al mondo agricolo, zootecnico e rurale del Mugello e della Toscana. Un appuntamento storico e amatissimo che ogni anno richiama famiglie, operatori del settore e appassionati. Tra gli appuntamenti da non perdere dell'edizione 2026 la nona mostra nazionale degli ovini di razza appenninica, la consegna del premio Beppe Pratesi per l'agricoltura sostenibile e inclusiva del Mugello, giochi e spettacoli equestri, esposizioni di macchinari agricoli, degustazioni di prodotti tipici, convegni, laboratori, incontri culturali e attività per grandi e piccoli. 19 appuntamenti, quasi il doppio dello scorso anno, per un'estate tutta da vivere. Il ricco programma di serate al parco che si terrà anche quest'anno a San Piero a Sieve da giugno a settembre, nel segno della musica ma anche del ballo, del cinema, del teatro. Un programma davvero ricco, quello dell'estate sampierina, grazie soprattutto all'impegno della Proloco e dei suoi volontari, ma anche di altre realtà che collaborano. Volontà della Proloco di San Piero è di dare opportunità a chi non parte, valorizzando il Parco Berti ed occasione di aggregazione anche per i tanti turisti, specie coloro che si fermano a San Piero lungo il cammino della Via degli Dei, con un'offerta ricreativa e culturale completa. Organizzato con il patrocinio del Comune di Scarperia e San Piero, tutto ad ingresso gratuito, vedrà appuntamenti in particolare il martedì e il venerdì, ma non solo, con inizio alle 21:15. Si inizia nel segno del ballo venerdì 5 giugno con Alessandra Blu. Anche quest'anno Serate al Parco sarà l'evento principale di un cartellone ricchissimo e che avrà nel Parco Antonio Berti il suo centro focale. Ed ogni volta che al parco si svolgono eventi sarà aperto il bar della struttura con apericena il mercoledì. Il Reconquista e la Locura infatti daranno vita ogni mercoledì a partire dal 17 giugno ad una serie di serate a tema e la possibilità di rimanere fino a tardi al Parco Antonio Berti. Brizzolart presenta il programma culturale di giugno del Museo Spazio Brizzolari di Scarperia, 3 appuntamenti che spaziano dal teatro contemporaneo al teatro d'improvvisazione fino alla musica dal vivo. Venerdì 5 giugno alle 21 il museo ospita Naked Gravity, spettacolo di Collettivo 10, compagnia vincitrice del bando Sistema Cultura Piacenza 2025. Si tratta della prima rappresentazione toscana di questo lavoro, già applaudito in numerose piazze del panorama teatrale nazionale. Domenica 7 giugno alle 19 la volta del teatro d'improvvisazione con Enigma Delitto nel Bosco per la regia di Alessandro Pieri e con la compagnia Si Inventa Si Improvvisa. Sabato 13 giugno alle 21 chiude il mese L'Offeso e il suo pigiama, spettacolo costruito su testi tratti dagli scritti di Antonio Brizzolari con musiche originali composte ed eseguite da Lella Violi e Riccardo Arrighini. L'associazione APS Gruppo Dinamo presenta I Nati due volte, una mostra collettiva che propone un originale dialogo creativo tra gli artisti del laboratorio di arte terapia e 6 artisti contemporanei chiamati a reinterpretarne le opere attraverso linguaggi e sensibilità differenti. Sabato 6 giugno alle 18 la mostra presso Umani, le officine dell'arte e dell'artigianato in via Sacco e Vanzetti a Borgo San Lorenzo. Domenica 7 giugno alle 11 l'evento artistico per ragazzi. Le opere dei ragazzi artisti diventano terreno di esplorazione e trasformazione nelle rielaborazioni di Piera Asaro, Benedetta Berti, Antonio Giachetti, Paola Margheri, Chiara Ristil e Paola Venturi, dando vita a un percorso espositivo che attraversa paesaggio, colore, visual art, materia, libro d'artista e composizione. Sabato 6 e domenica 7 giugno dalle 16 il Centro Giovanile di Borgo San Lorenzo ospiterà la 6ª edizione del Palio di Paleo, 2 giornate all'insegna del divertimento, dello sport e dello spirito di squadra. Sabato 6 giugno in gara le classi 3ª, 4ª e 5ª della scuola primaria e la prima media. Domenica 7 giugno sarà il turno della 1ª, 2ª e 3ª della scuola dell'infanzia e della 1ª e della 2ª della scuola primaria. I partecipanti si sfideranno in tiro alla fune, corsa nei sacchi, corsa della rotoballa, carretti e staffetta a sorpresa, svelata il giorno dell'evento. Per informazioni e iscrizioni 389 1339 808. L'associazione In Armonia porta in scena l'orchestra regionale inclusiva della Toscana in un evento patrocinato da Comuni di Vaglia e Città Metropolitana di Firenze, sostenuto dai Lions Club Vaglia per la raccolta di borse di studio per il prossimo anno scolastico. Il concerto è il momento culminante di un progetto annuale realizzato in collaborazione con la Scuola di Musica di Fiesole, sostenuto da Fondazione CR Firenze, Chiesa Valdese e Chiesa Cattolica, che mette la pratica musicale al centro di un percorso educativo aperto e innovativo nel quale persone con abilità diverse partecipano attivamente alla costruzione di un risultato artistico comune. La musica dal vivo accompagnerà anche la proiezione del cartone animato filmato il matrimonio di voto la principessa verde, realizzato con le tavole disegnate da Filippo Zoi e le voci dei ragazzi stessi. Il concerto diventa così un racconto collettivo fatto di suoni, immagini e voci, in cui il lavoro didattico dell'anno si trasforma in una vera esperienza scenica condivisa con il pubblico. Appuntamento sabato 6 giugno alle 12 e alle 15 nella Sala Rossa della Pageria alla Parco Mediceo di Pratolino. Ingresso libero con prenotazione obbligatoria inviando una mail a inarmonia.associazione@gmail.com indicando l'orario scelto. Sabato 6 giugno alle 17 presso il Palazzo Pretorio di Piazza Cavour a Barberino di Mugello verrà presentato il libro Le Croci Accombiate, il mistero di un castello scomparso, cronaca di una ricerca di Maria Lazzerini e Andrea Papini. Dialogheranno con gli autori Anna Nuti, assessora alla cultura del comune di Barberino, Enrico Panzi, storico medievista, ed Emanuele Berretti, animatore di Le Terre di Combiate. Parte la rassegna Estate in Libri, promossa dal gruppo volontari Una Biblioteca per Ronta. Si comincia sabato 6 giugno alle 17 nel giardino della Proloco di Ronta, dove Silvia Pelagatti e i suoi allievi presentano Alchimia della scrittura. 9 allievi di un corso di scrittura mostrano ai lettori le loro esperienze alchemiche. Meditazioni, favole, lettere e poesie si intrecciano. Per informazioni ci si può rivolgere alla Biblioteca di Ronta in via Faentina nei giorni di apertura, martedì, giovedì e sabato dalle 15 alle 17 o sulle pagine Facebook e Instagram. Ingresso libero. Sabato 6 giugno alle 18 presso l'auditorium delle scuole comunali in via Trifilò a San Piero a Sieve viene presentato il libro di Fabrizio Berti, Una grande stagione sportiva, metodo e passione, la pianificazione strategica stagionale nel calcio dilettantistico. Dialoga con l'autore del libro Paolo Caselli, giornalista e vice direttore di Firenze Viola Supersport. Ci saranno i saluti del sindaco di Scarperia e San Piero Federico Ignesti, che è anche assessore allo sport per l'Unione dei Comuni del Mugello. L'evento è il patrocinio del comune di Scarperia e San Piero. Sabato 6 giugno alle 17.30 presso la libreria Capitolo 7 Spazio Tempo Libri in corso Bartolomeo Corsini a Barberino di Mugello si terrà la presentazione del libro Viaggio in libreria, 13 racconti ambientati in Toscana di Felici Editore, a cura del giornalista fiorentino Paolo Mugnai, con gli autori Ezio Alessio Gensini, padrone di casa per questa occasione, Massimiliano Scudelletti e Serena Rapezzi. Il corpo bandistico musicale Giulio Savoi di Palazzuolo sul Senio, in collaborazione con il comune di Palazzuolo, organizza la rassegna concertistica Lunedì Musica, che si terrà a Palazzuolo nei mesi di giugno, luglio e agosto. A 45 anni dalla sua rinascita, il corpo bandistico, sotto la direzione artistica dei maestri e direttori Donato D'Antonio e Michele Soglia, pianifica la stagione concertistica 2026, una rassegna nella quale si esibiranno talentuosi e famosissimi musicisti che proporranno repertori di vario genere e stile musicale. Il primo concerto della rassegna si terrà domenica 7 giugno alle 16.30 presso la chiesa parrocchiale di Santo Stefano a Palazzuolo sul Senio e sarà tenuto dall'ensemble Cellobass. Il gruppo, fondato e promosso 10 anni fa dalla professoressa Tatiana Mucambet, è composto dagli alunni di violoncello, contrabbasso, pianoforte, canto e percussioni del liceo artistico e musicale statale Antonio Canova di Forlì. La Corrilago, la classica podistica di Barberino di Mugello, domenica 7 giugno festeggerà la sua edizione numero 21. La prova, valida per il trofeo Camangi Under 30 WISP, unisce la competitiva di 12 km alla ludico motoria di 5 km e alla mini run per i più piccoli di 1 km. Il tracciato è in parte collinare con un dislivello di 100 metri, parte dal centro abitato per poi dirigersi e costeggiare le sponde del lago di Bilancino. La partenza verrà data dall'ex campo sportivo di Cavallina, con il via fissato alle 9 sia per l'agonistica che per la ludico motoria, mentre i bambini inizieranno la loro prova, i più piccoli accompagnati dai genitori, alle 9.15. Il pacco gara, comprendente maglietta e gadget vari, andrà ai primi 500 iscritti. A fine gara sono previsti ben 110 premi di categoria e riconoscimenti alle prime 5 società, sia per punteggio che per numero di presenze, oltre naturalmente alla premiazione dei vincitori assoluti, uomo e donna. Il trofeo è intitolato alla memoria di Mauro Nencini.
3: Weekend in arrivo? Ci pensa l'Ufficio del Turismo del Mugello a svoltare i vostri piani. A Borgo San Lorenzo torna la folcloristica Fiera Agricola Mugellana, il top tra sapori autentici e tradizioni rurali. Voglia di dolcezza? Allora la tappa è a Sant'Agata per la golosissima Sagra della Fragola, con specialità pazzesche, musica e divertimento per tutti. Nell'Alto Mugello vi aspetta la festa di primavera, tra mercatini e splendide giornate all'aria aperta. Insomma, un fine settimana da vivere al massimo tra gusto e natura. Per info e dettagli, vola sul sito mugellotoscana.it e mi raccomando, seguici su @ Mugellogram per restare sempre aggiornati. Buon weekend dal Mugello!
2: Prossimo appuntamento con le notizie flash alle ore 21.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.
0: Sono le 19.
4: www.radiomugello.it.

0: Radio Mugello.
1: Banco Fiorentino propone soluzioni per ogni tua esigenza di vendita con pagamenti digitali o da remoto. Per vendere in sicurezza ed evitare contestazioni. POS, Mobile POS, POS virtuali per e-commerce. E per vendere sul web o a distanza, anche senza e-commerce, c'è Payway Mail. Facile e sicuro, basta una mail o un SMS. Fai crescere il tuo business con Banco Fiorentino. Ti aspettiamo in filiale.
2: Open Job Metis, filiale di Borgo San Lorenzo, cerca un barista full time per attività di Borgo San Lorenzo, un pulimentatore full time per azienda di scarperia, un impiegato di magazzino full time per azienda di Barberino di Mugello, un manovale muratore full time per azienda edile di Barberino di Mugello, un impiegato ufficio tecnico settore impiantistico full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un elettricista full time per azienda di Borgo San Lorenzo, un cameriere di sala full time per attività di scarperia e San Piero, un aiuto cuoco full time per attività di scarperia e San Piero. Per inviare la propria candidatura scrivere a Borgo San Lorenzo @openjob.it allegando il proprio curriculum. Per informazioni chiamare Open Job Metis Borgo San Lorenzo al numero 055 0249 328.
3: Super occasione dai Kini, parquet prefinito di alta qualità in offerta con oltre il 50% di sconto. Tante misure e finiture disponibili per rinnovare subito la tua casa. Vuoi un esempio? Plancia in rovere 4 mm di nobile, 50 euro al metro quadro più IVA. E con noi anche la posa professionale, eseguita da personale esperto nella posa e nel restauro parquet. Qualità, convenienza e lavoro garantito. Ditta Kini, dal 1974, i tuoi pavimenti, la nostra passione. In piazza del Mercato 9 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 35 23 69.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
0: Radio Mugello, 100% successi.

0: Radio Mugello.
1: Voglia di shopping? Vieni a Barberino Outlet. Oltre 130 negozi, tra cui Furla, Lacoste, Levi's e molti altri, ti aspettano per vivere una giornata indimenticabile con sconti fino al 70% tutto l'anno. Siamo a soli 30 minuti da Firenze, con un comodo servizio navetta attivo tutti i giorni dalla stazione di Santa Maria Novella. Barberino Outlet. Live the full experience. Scopri di più su barberinooutlet.com.
2: Il ristorante The Lodge Farm, presso la fattoria Palagiaccio, a Scarperia e San Piero, è aperto dal venerdì alla domenica. Qui potrai gustare carni saporite, tra cui le nostre famose bistecche, e deliziosi taglieri di salumi e formaggi, tutti rigorosamente a chilometro zero. E i dolci fatti in casa, che ti regaleranno un finale perfetto per il tuo pasto. Venerdì 5 giugno aperti a cena, dalle 18.30, taglieri fritto e bollicine. Sabato 6 giugno aperti a pranzo e chiusi per cena per evento privato. Domenica 7 giugno aperti a pranzo con brunch. Infoline 335 8001624. Ti aspettiamo per divertirci insieme.
3: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano. Un angolo di Toscana nel cuore del Mugello. Specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica. Un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprire con noi. Segnate in agenda al 347 75 16 696.
4: L'autocarrozzeria Giovannini, località Le Fornaci a Borgo San Lorenzo, autorizzata gruppo Volkswagen. All'autocarrozzeria Giovannini ricarica aria condizionata, igiene e sostituzione filtri, noleggio auto anche per lunghi periodi e per la tua sicurezza sistemi ADAS e diagnosi scocche. Autocarrozzeria Giovannini a Borgo San Lorenzo, telefono 380 140 9768.
5: Il Centro Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è il punto di riferimento per i tuoi problemi muscolari, articolari e di postura. E siamo centro qualificato Tecar Terapia. Hai dolore al collo? Ti fa male la schiena? Epicondilite? Sei stato operato al ginocchio? Vieni a consultarti gratuitamente con noi. Il Centro di Fisioterapia e Riabilitazione del Mugello è terapia strumentale, massaggi, riabilitazione ortopedica e post-operatoria e ginnastica posturale. In Viale Kennedy 810 a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 84 55 114.
6: Farmacia Roselli, in centro a Borgo San Lorenzo, offre professionalità, competenza, cortesia ed un parcheggio privato gratuito per tutti i clienti. Farmacia Roselli risponde a tutti i bisogni di salute e benessere, garantendo costantemente qualità ed una corretta informazione. In più, ci prendiamo cura delle persone a 360 gradi. Farmacia Roselli, Piazza Martiri della Libertà, a Borgo San Lorenzo. Telefono 055 845 9831.
7: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.
9: La buona musica ha finalmente trovato casa.
8: Sei su Radio Mugello. Ask yourself.

pieno di sorprese, ce ne saranno ancora, e queste luci accese illuminano tutti come fa l'amore. E allora avanti amici, ciak, motore.

0: Radio Mugello.
1: Vuoi un preventivo gratuito per realizzare infissi interni ed esterni in legno, alluminio, PVC oppure legno alluminio? Rivolgiti alla Marbec Produttori di Infissi. Vuoi una casa calda d'inverno e fresca d'estate? Vuoi la massima sicurezza per la tua abitazione? Vuoi soluzioni personalizzate o su disegno di un esperto? Cerchi la qualità artigianale ai prezzi più vantaggiosi? Marbec Produttore di Infissi è la risposta per ogni tuo problema di infissi. Specializzato nella produzione di infissi in legno e alluminio e forniture dirette di PVC e legno alluminio, è a Scarperia, in località Pianvallico. Telefono 055 84 64 02. Marbec Produttore di infissi, l'evoluzione della bottega artigiana.
2: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica. Divani, poltrone relax, reti elettriche, materassi, piumini e biancheria a prezzi scontati. E in omaggio c'è il finanziamento a tasso zero, con prima rata dopo 3 mesi. Tripla convenienza da Ales Letti e Materassi, nei negozi di Bibbiena, Borgo San Lorenzo, Pontassieve, Firenze e Figline Valdarno o al sito www.lettiematerassi.com.
3: All'Ortopedia Sanitari San Lorenzo, a Borgo San Lorenzo, puoi trovare tutto per il tuo benessere. Aerosol, misuratori di pressione, nastro kinesio taping, plantari su misura e molto altro. Senza dimenticare che è arrivata la nuova collezione estiva di calzature delle migliori marche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini, a Borgo San Lorenzo.
4: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
5: Se sei a Borgo San Lorenzo, Mala Piazza è il posto giusto per te. Sempre aperti a pranzo, con pizze al taglio, primi, secondi e contorni. Ti consigliamo però di prenotare al
4: 351 46 99 929.
5: Scegli quello che preferisci e l'orario. Troverai il tuo piatto pronto, buono e caldo, da gustare qui o da portare a casa. Ideale per pranzi veloci o quando non hai voglia di cucinare. Menù pranzo a soli 8 euro con primo, acqua e caffè. Mala Piazza, in Piazza Vittorio Veneto, dove gusto, qualità e passione si incontrano. Aperti anche per cena.
6: Sei stanco dei tuoi mobili usati? La cucina ha 40 anni e comincia a mostrare i segni del tempo? L'API Arredamenti è qui per te, con oltre 70 anni di esperienza. L'API non è solo arredamenti, ma anche la tua falegnameria di fiducia. Non ti piace più il colore delle porte o vuoi rinnovare la sala? Nessun problema, con l'API puoi vedere il risultato direttamente al computer prima di iniziare. E la cosa migliore, restando fedele al riciclo, contribuisci a salvare l'ambiente senza gettare via nulla. Vieni dall'API Arredamenti, vicino al passaggio a livello a Vicchio, infoline 055 84 4107 oppure www.lapiarredamenti.it. E dai nuova vita alla tua casa in modo sostenibile e a prezzi imbattibili.
7: Da Punte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Punte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
8: Radio Mugello
9: 334 79 88 000.
8: State con noi e state con Radio Mugello.

0: Sono le 20 e 3 minuti.
1: Music Box. Va ora in onda la musica che cercavi. Music Box su Radio Mugello.
2: E buonasera da parte di Marco Di Ben, ritrovati in questo nuovo appuntamento, appuntamento del venerdì sera, in questo caso venerdì 5 di giugno del 2026, primo appuntamento del mese di giugno, poi arrivo all'ultimo mese di trasmissione di questa stagione 2025-2026, ultimo mese, intaccherò anche il mese di luglio, proprio l'inizio del mese di luglio, poi logicamente ci risentiremo nel mese di settembre, quindi almeno io sento già aria di vacanza, vi dico proprio la verità. Come inizia il mese di giugno io inizio a sentire le aria della meritata vacanza che mi sono appunto guadagnato, anche se mi piace tantissimo stare insieme a voi e poi salto una settimana e vorrei subito tornare a trasmettere. Questo è la mia contraddizione, anche se sono un po' contraddittorio come persona e quindi logicamente cerco di non farlo vedere, però vabbè, è questa è la mia grande passione, appunto, anche se arrivo molto provato alla fine di giugno, poi praticamente da metà luglio basterebbe che saltassi una trasmissione, potrei essere nuovamente belle e pronto per ripartire. In questo appuntamento tra qualche minuto arriverà Ezio Alessio Gensini, che ci presenterà appunto un evento di domani alla libreria Capitolo 7 a Barberino, poi ci sarà Marco Paoli intorno alle 20:30 e ci introdurrà nel fine settimana dello spazio Brizzolari, poi intorno alle ore 21:10 arriverà anche la cantautrice La Rossi, ovvero Barbara Rossi, ci presenterà un po' dei suoi brani, ci presenterà un po' della sua musica, ci presenterà un po' del suo universo musicale. Partiamo subito, lo facciamo alla grande, lo facciamo con un grande artista, ovvero Edoardo Bennato e L'Isola che non c'è.

0: spalle, forse è ancora più pazzo di te.
1: Bellissima questa canzone, Edoardo Bennato, scelta da chi è dall'altra parte del telefono. Certe volte viene qua in trasmissione, stasera è dall'altra parte del telefono. Alessio, ci sei?
2: Sì, ci sono.
1: Ecco, buonasera, come stai?
2: Buonasera a tutti e a te.
1: Senti.
2: Perché l'ho scelta, non me lo chiedi?
1: Perché l'hai scelta? Forse perché le librerie sono sempre più isole che non ci sono, forse.
2: Sì, anche.
1: Oppure perché sono, come posso dire, le librerie, quelle, diciamo la verità, quelle un po' fuori gli schemi, sono sempre più rare.
2: Infatti, ma poi guarda, ho visto un film con mio nipote in settimana, Peter Pan.
1: Sì.
2: E tutta la parte finale della canzone è stato il finale di Peter Pan. Quindi ho detto no, ci vuole un pensiero positivo, ci vuole.
1: Senti, poi domani, sabato 6 giugno alle 17:30, tu praticamente giochi in casa, da quanto ho capito.
2: Io in casa con un progetto alla libreria Capitolo 7 in corso Corsini 142 a Barberino. Gioco in casa con un progetto di Paolo Mugnai, che ha fatto questo libro, è il secondo della serie, Viaggio in libreria, 13 racconti ambientati in Toscana, cioè i racconti sono tutti ambientati o prendono origine dalla libreria. E le librerie sono tante, poi alla fine le dico tutte e citerò tutti gli autori, perché sono tutti autori di spessore. E domani, oltre a Dan Martina alla Capitolo 7, oltre che Paolo Mugnai, ci sarò io, che gioco in casa.
1: Giochi in casa perché tu hai scritto proprio un racconto proprio dedicato alla libreria Capitolo 7.
2: Esatto, ambientato là, è partito da là, poi è stata una catena terapeutica, diciamo così. E con me ci saranno Massimiliano Scudelletti e Serena Rapezzi, che sono altri due autori di questo libro, Viaggio in libreria, 13 racconti ambientati in Toscana, curati da Paolo Mugnai. Approfitto del contributo artistico di Sandra Vigiani,
1: che io colgo l'occasione di salutare,
2: e sicuramente lei ricambierà perché sarà sicuramente ascoltando la radio, farò leggere il mio racconto, che si intitola In una giornata uggiosa di fine ottobre, un bacio sul cuore ovunque tu sia. In sostanza è una storia che parte dalla noia in casa d'ottobre, mentre piove, dici cosa faccio, dove vado, mi annoio. E parto verso l'outlet a Barberino, poi non so per quale motivo c'era una deviazione, ci mandavano in o bypassando attraverso la Cavallina o andando in paese. Ho detto no, la Cavallina non ci vado proprio, e sono andato in paese e dico beh, intanto mi prendo un caffè, poi vediamo. E in questo bar, accanto al bar, c'è questa libreria, e sono rimasto molto affascinato perché Capitolo 7, spazio, tempo, libri. Ho detto no, ci deve entrare.
1: E certo,
2: devo entrare. Sono entrato e ho visto che c'era gente che leggeva, gente che parlava, chi si faceva una tisana, chi faceva la maglia, chi faceva un corso di scrittura. Ho detto no, questo è il mio mondo. Sono entrato lì con calma, ho cominciato a parlare con Martina e niente, ho guardato tra gli scaffali, ho trovato Vagabondo del mare, un libro di un amico, Stefano Pieri e Eleonora Buratti. Parla di tutta una situazione Marina, Acerbia, tutti i racconti ambientati lì, dove io ci sono anch'io nascosto da qualche parte. E allora, incuriosito, perché non l'avevo ancora letto, incuriosito mi sono messo a cercarmi. Però lì è esploso una cosa che non era rimasta lì e non era mai stata digerita, come un discorso di psicoterapia, no? E a quel punto è scoppiato questo ricordo e sono arrivato a casa e ho messo tutto nero su bianco. E chi vuole sapere qual è questo ricordo,
1: Deve prendere, deve appunto leggere il libro.
2: leggere il libro, venire domani a Barberino e ascoltare questo racconto. E niente, gli autori di tutti questi autori che hanno collaborato a questo libro sono tutti autori che hanno, cioè, si sono calati in questa libreria e hanno attinto a storie vere, presunte, fantasie, personaggi. È veramente molto, molto interessante. Molto, perché se pensi che c'è un racconto storico di Leonardo Gori, che è un collaboratore di Marco
1: Sì,
2: Vichi,
1: che conosco.
2: e che è ambientato alla Seber di Firenze, e poi c'è Paolo Mugnai, che ha ambientato il suo racconto alla Farollo Falpalà di Firenze, poi Alessandro Agostinelli alla Pellegrini di Pisa, Alessandro Scarpellini a Blue Book di Pisa, Davide Banzevi alla Gioberti Le Cure Firenze. E con Davide Banzevi abbiamo fatto la prima presentazione alla Gioberti Le Cure. È stato un momento molto molto bello. Poi c'è Dianora Tinti della Mondadori di Grosseto, io alla capitolo 7 di Barberino. Poi c'è Fabrizio Altieri, che ha ambientato il suo racconto alla Libreria dei Ragazzi di Pisa. Francesco Lussi alla Rinascita di Sesto Fiorentino, che di fatto in questo momento sono a presentare il libro.
1: Ah, ecco.
2: Quindi, quindi niente. Poi la prossima settimana andremo con Silena Santoni alla Giunti Odeon di Firenze. Poi c'è stata la presentazione di Lino Addis alla Cino UBIC di Pistoia.
1: Sì.
2: Ieri Massimiliano Scudelletti alla Libraccio di Firenze,
1: Sì.
2: che è stata molto emozionante, e Roberta Capanni al Nessuno Dove di Empoli e Serena Rapezzi al Centro Libri di Firenze. Serena Rapezzi e Massimiliano Scudelletti saranno con me domani a
1: A Barberino.
2: Barberino. Due personaggi molto particolari, molto attrattivi, quindi vi aspetto domani. Vi aspetto
1: Un'occasione da
2: domani.
1: non perdere alle 17:30 alla libreria Capitolo 7.
2: Sì, c'è molta concorrenza culturale domani, meglio concorrenza culturale che altro, però anche noi giocheremo le nostre carte.
1: Quindi un'occasione da non perdere per questa presentazione, sicuramente ne sentirete delle belle. E poi ci saranno le letture sempre molto coinvolgenti a cura di Sandra Vigiani.
2: Sì. Approfitto anche della sua pazienza
1: Assolutamente no.
2: per anticipare un evento che avverrà sabato 13 a Ronta, al Proloco. Incontrerò il poeta e drammaturgo rontese Saur Albisani, oltre che anche attore, musicista, traduttore, collaboratore di Mario Luzzi, Carlo Bertocchi e chi più ne ha, chi più ne metta. Insomma, sarà un interessante pomeriggio.
1: Perfetto, senti, che ti volevo, cioè, mi sta sfuggendo qualcosa che ti devo dire e quindi la mia memoria è molto fallace questa sera, non capisco perché, però. È una cosa che appunto avevo sulla punta della lingua, poi tu hai detto altre cose e adesso mi torna in mente. Cosa hai scelto come canzone di chiusura e perché l'hai scelta? C'entra allora, qualcosa con il racconto, sì o no?
2: Parzialmente, dal punto di vista emozionale, c'entra con il racconto, ed è Canzone per un'amica di Guccini, ma va bene anche la versione Nomadi.
1: No, io ho preso la versione live, da quella fra la Via Emilia e il West.
2: Perfetto.
1: Perfetto. Io spero che ti possa accontentare questa canzone. È molto bella, tra l'altro, in questa versione.
2: Dal punto di vista emozionale, poi l'ho detto, chi vuole sapere perché, domani sabato 6 giugno alle 17:30, Corso Corsini, un gioco di parole, alla libreria Capitolo 7 di Barberino si presenta questo libro, Viaggio in libreria, 13 racconti ambientati in Toscana, a cura di Paolo Mugnai, ci sarò io, Massimiliano Scudelletti, Serena Rapezzi, e il racconto In una giornata uggiosa di fine ottobre, Un bacio sul cuore ovunque tu sia, che ha innescato la canzone.
1: Perfetto, quindi un'occasione da non perdere per diffondere cultura, che ci fa sempre, come dico io, tanto tanto bene, se non mi sbaglio.
2: Senz'altro.
1: E chi diffonde cultura è sempre ben accetto qua su Radio Mugello, e soprattutto nel music box di Radio Mugello, se non mi sbaglio.
2: E fai bene.
1: Posso dire una cosa, ce la metto tutta, non mi riesce quasi mai, ma ce la metto tutta. Cioè, mi danno almeno il 6 meno per l'impegno.
2: Non è un plagieria, ma stai facendo veramente un grande lavoro.
1: Sì, ci provo. Senti, io ti ringrazio per adesso, ci sentiamo al prossimo appuntamento, quindi.
2: Certo, senz'altro.
1: Va bene.
2: Buona serata a tutti, buona serata a te, buona serata a tutti.
1: Ricordiamo, Capitolo 7, Barberino di Mugello, e questo bel libro che si chiama appunto Viaggio in libreria, 13 racconti ambientati in Toscana, domani pomeriggio alle 17:30.

0: Radio Mugello.
1: Da Ponte a Capo a Borgo San Lorenzo ci trovi tutto, tutto per la scuola, tutto per l'ufficio, lapis, penne, quaderni, modulistica per ogni tua esigenza. Cartoleria Ponte a Capo in via Pananti accanto a Fototassini a Borgo San Lorenzo e risolvi tutti i tuoi piccoli problemi, perché cosa fatta capo a...
2: Da Ales Letti e Materassi, vendita diretta in fabbrica.

0: tecniche. Affidatevi a noi per qualità e professionalità, per prendervi cura della vostra salute ogni giorno. Ortopedia Sanitari San Lorenzo, in via Oreste Bandini a Borgo San Lorenzo.
1: Convenzionati ASL e INAIL, informazioni allo 055 84 57 941.
2: Mugello Rent a Vicchio, a noleggio furgoni per escursioni, gite, trasferimenti, vacanze oppure trasporto merci, traslochi o d'altro. Mugello Rent risolve tutti questi problemi con pulmini a 9 posti, moderni e sicuri, che puoi guidare anche con patente B. Mugello Rent è vendita e montaggio di pneumatici per moto, auto, camion e trattori ed è officina autorizzata e certificata per revisioni auto, moto e ciclomotori.

0: Mugello Rent, professionisti del settore, nella nuova sede in via Fratelli Giugni a Vicchio.
1: E lei che cosa ne pensa?
2: Dottore, non so se mi conviene. I miei figli dicono che conviene, mentre mio marito non sa se conviene davvero. Secondo lei mi conviene?
1: Conviene. Ma vai da Conat.
3: Via, via. Vieni via con me.
4: Conat ti conviene sempre. Scopri prodotti di qualità sempre convenienti e tante offerte ogni giorno.
1: Conat.
5: Di Viale Giovanni 23esimo 47, Borgo San Lorenzo.
6: Mercoledì 8 luglio al Teatro Romano di Fiesole arriva Irene Grandi.
7: Una voce inconfondibile, energia pura e tutti i grandi successi da cantare insieme in una delle location estive più affascinanti.
6: Un concerto unico da non perdere. Mercoledì 8 luglio, Irene Grandi all'Estate Fiesolana. Biglietti disponibili online su Ticket One e nei punti vendita Box Office Toscana.
4: Radio Mugello
8: 334 79 88 000.

0: Bellissima questa canzone, nuovo singolo per i Muse, Night Shift Superstar, davvero una gran bella canzone. Tra l'altro sono impegnatissimi nel tour americano, loro nel Nord America, e i Muse hanno presentato il loro nuovo singolo proprio quest'oggi. Tra l'altro il loro album uscirà il 26 giugno e si chiamerà The Wow Signal. Davvero sarà sicuramente un album molto molto bello, molto caratteristico, almeno dai primi singoli, davvero davvero molto molto belli. E a proposito di nuovi singoli, arriva anche quello di Dito nella Piaga dal titolo Businessman. Ce l'ascoltiamo insieme qua su Radio Mugello. Tra qualche minuto io credo che possa arrivare insieme a voi anche Marco Paoli. Sì? Telefono. Parte con che fastidio. Con questo che fastidio. E vabbè.
1: Bentornati a una nuova edizione di Dito nel Meteo, l'unica fonte affidabile per quanto riguarda le previsioni del tempo, ecco, nel bel paese. Come potete vedere dalla mappa, ci aspetta un'estate decisamente bollente. Le temperature, infatti, saliranno drasticamente, mentre la voglia di lavorare scenderà significativamente.
0: Sicuramente.
1: Per questo vi consigliamo di mantenervi idratati, mettere sempre la protezione solare e soprattutto di godervi queste splendide giornate di sole.

0: è un vero business. Stiamo parlando di Dito nella Piaga, che ha già iniziato il tour estivo e appunto è già partito da qualche giorno. Il prossimo appuntamento sarà il 18 giugno a Rivoli, in provincia di Torino, poi sarà a Bologna il 26 giugno, poi il 28 giugno a Perugia, il 2 luglio a Cremona, il 3 luglio a Bergamo, il 4 luglio a Alberobello, 15 luglio a Treviso, 16 luglio a Arezzo al Mango Music Fest, il 18 luglio a Otranto, il 30 luglio a Monte Silvano in provincia di Pescara, poi il 31 luglio a Monte Cosaro in provincia di Macerata, 1 agosto a Livorno all'Effetto Venezia, 3 agosto a Locarno, 9 agosto a Rocca d'Aspide, l'11 agosto a Milazzo, 13 agosto a Olbia, 4 settembre a Trento, 12 settembre a Padova e infine il 26 settembre a San Vito.
1: Radio Mugello.
2: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
3: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
2: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
4: Radio Mugello.
0: Comunque
5: 334-79-88-000.
0: Stavo dicendo, prima che interrompessi, 26 settembre, prima che la pubblicità mi interrompesse, che Dito nella Piaga il 26 settembre sarà a San Vito Lo Capo, ultima data del tour. E a proposito di buona musica, arriva anche il nuovo singolo per quanto riguarda Francesca Michelin, dal titolo Strega Comanda. Strega comanda colore? Chissà.
6: The secret to managing such a massive project like this.

Semplicemente strega comanda Francesca Michelina a farci compagnia. Piacevolissima questa canzone, tra l'altro. Davvero molto molto piacevole come canzone. Tra l'altro anche la Franceschina Michelin è in tour quest'estate sulla scia del successo del suo primo live all'Arena di Verona. Praticamente ha fatto, annuncia quest'oggi, proprio strega comanda Summer Tour. E il tour partirà il 7 di giugno da Fonni, in provincia di Nuoro, nel chiostro del convento francescano. L'11 giugno sarà a Casal Bordino, in provincia di Chieti. Il 5 luglio ad Agliasco Paesano, in provincia di Cuneo. Il 18 luglio a Monte Avena, in provincia di Belluno, nella Dolomiti Arena. Il 2 agosto sarà a Gliaca di Piraino, in provincia di Messina. Il 5 agosto in località Sant'Anna, nella bellissima Gressonella Trinité. Il 8 agosto invece sarà al Teatro delle Rocce a Gavorrano. Il 12 agosto a Gerola, in provincia di Napoli. Il 19 agosto a Stellatanone di Laureana di Borrello, in provincia di Reggio Calabria. Infine il 29 agosto sarà nella bellissima Roseto degli Abruzzi, in piazza Filippone Taulero. E a proposito di belle canzoni, perché ce ne sono tantissime di belle canzoni, io vorrei proporvi un successo dei Red Hot Chili Pepper. Infatti c'è un bel successo che in questi giorni l'ho sentito in radio, non vi dico su che radio, però a me i Red Hot Chili Pepper mi piacciono anche in maniera particolare. Ve lo voglio proporre proprio così, in presa diretta, come si suol dire, perché bisogna proporre qualcosa in presa diretta, perché la diretta è davvero molto molto più bella di fare le cose in registrata. Io facevo tantissime cose registrata prima, però è appunto la diretta, è sempre la diretta. Around the World, Red Hot Chili Pepper, naturalmente qua a tenervi compagnia. Eccoli.

Intenso fine settimana allo spazio Brizzolari. Ho provato a contattare più di una volta Marco Paoli senza mai riuscirci in questa serata, me ne rammarico. Comunque questa sera allo spazio Brizzolari, al Museo Spazio Brizzolari in Pian Vallico a Scarperia, ci sarà il Naked Gravity Collettivo 10, vincitore del bando Sistema Cultura Piacenza per la prima volta. Per la prima volta in Toscana, quindi un evento da non perdere, in apertura Baited di Collettivo 10 con Loft Studio e Miro Dance presso lo spazio Brizzolari alle ore 21. E poi c'è da registrare un tutto esaurito domenica 7 giugno, quindi dopodomani alle 19, l'Enigma Delitto del Bosco, nel Bosco, regia di Alessandro Pieri, compagnia si inventa, si improvvisa purtroppo e vabbè, è già tutto esaurito, c'è alle 19, chissà, sicuramente verrà replicato prossimamente. E per quanto riguarda gli enigmi che stanno andando alla grande, a proposito di buona musica, arriva anche il nuovo singolo di Paolo Belli, Profumo d'estate.

0: Napoleone.
1: Eccoci qua, Marco, buonasera.
2: Ciao, buonasera, buonasera.
1: E ho provato mille volte a telefonarti, non mi rispondevi mai, ero preoccupatissimo.
2: Ma guarda, non ho idea di cosa sia successo, perché ho anche controllato il telefono per vedere se avevo la suoneria bassa, ma ero un po' incappelagato qua, perché ci sono i preparativi, per cui
1: ci credo.
2: Ero distratto. Poi mi si è bruciato una lampada in un proiettore, come sempre succede all'ultimo momento, perché ho dovuto cambiarlo, probabilmente non l'ho sentito.
1: No, Comunque, io ho detto è successo un imprevisto, ho detto infatti era successo un imprevisto.
2: Sì.
1: Senti, stavo dicendo, io ho già presentato un po' la serata, cioè nel senso che domenica praticamente siete già tutto esaurito, quindi perché gli enigmi vanno via come il pane, ecco, proprio così.
2: Sì, non
1: so come mai, però gli enigmi piacciono in maniera particolare. Sono fatti come una formulazione che vanno veramente via, cioè nel senso, te metti l'enigma, dopo 10 minuti è tutto esaurito.
2: Sì, infatti. Infatti, proprio così, esauriscono subito, sì.
1: Mentre stasera c'è una bella serata di danza, se non mi sbaglio.
2: Sì, una bellissima serata di danza, sì.
1: È tutta da assaporare, tutta da vivere, perché tra l'altro questa compagnia, se non mi sbaglio, ha vinto il bando Sistema Cultura Piacenza 2025 ed è per la prima volta in Toscana.
2: Non è la prima volta in Toscana, perché sono già stati qui allo Spazio Prezionale l'anno scorso.
1: Ah, ho capito.
2: Quindi sono ormai degli abitué, sono bravissimi. Adesso stiamo facendo le ultime prove di luci, il pubblico è in attesa, loro sono molto bravi. Purtroppo non ho sentito il tempo, non so se avrei potuto parlare anche con loro, ma ora sono veramente presi dalle prove.
1: Come si direbbe, sono alle porte o sassi loro.
2: Sì. E quindi niente, stanno provando e io ho dovuto cambiare un proiettore all'ultimo minuto e quindi tutto bene, però insomma ci abbiamo tutto esaurito stasera e ci abbiamo tutto esaurito domenica, insomma ci stiamo avviando alla fine della stagione, però qui insomma c'è sempre attività.
1: Sicuramente ci sarà più modo di parlare nei prossimi appuntamenti anche di Buca Scena.
2: Sì, assolutamente, perché siamo il 25 di giugno cominciamo a Lutiano, quindi sì, parleremo anche di quello a breve.
1: Sì, quindi c'è un appuntamento da non perdere anche per l'estate di Live Art, ecco.
2: Sì, infatti stiamo per iniziare e quindi io invito insomma i mugellani a seguire, sono 10 spettacoli in 10 frazioni, iniziamo da Lutiano e finiremo a Polcanto il 30 agosto, iniziamo il 25 giugno,
1: quindi appuntamenti da non perdere anche nell'estate mugellana.
2: Sì,
1: ecco.
2: Poi sono 5 spettacoli, cioè sono 5 diversi spettacoli, alcuni replicano 2 o 3 volte, sono compagnie, insomma, c'è Cosma che c'è stata anche l'anno scorso e fa 2 repliche, poi c'è Liliane Barbugli, poi c'è la Nadia Di Zenzo, insomma un bel programma, c'è Francesco Pulini che è spesso in scena con me, quindi un mare di roba.
1: Perfetto, va benissimo. Senti,
2: io ti saluto perché devo fare entrare il pubblico.
1: Certo.
2: Saluto tutti i radioascoltatori.
1: Senti, noi ci sentiamo la prossima settimana, visto che anche la prossima settimana c'è un altro appuntamento, se non mi sbaglio, allo Spazio Prezzolari.
2: La prossima settimana c'è una passeggiata fatta con l'associazione Endocare, che è una cosa dedicata alle problematiche dell'endometriosi per le donne. Una passeggiata, ci sarà Gigi Indiani, vi farà fare un momento di respirazione, insomma poi ne parleremo magari venerdì.
1: Perfetto, va bene.
2: Ti saluto e ci sentiamo presto. Ciao a te e a tutti gli ascoltatori. Scusami, ma non ho sentito il telefono.
1: Cose che succedono, vai tranquillo.
2: Ciao.
1: Bene, ciao Marco. Ciao.

0: Semplicemente Elvis the Pelvis Hound Dog. Ci fermiamo un attimo, arriva il notiziario e poi inizieremo a ascoltare musica e a sentire chi la fa la musica, ovvero la Rossi qua su Radio Mugello tra qualche minuto. Quindi un appuntamento da non perdere qua su Radio Mugello tra qualche minuto, a tra pochissimo.
1: Sono le 21.
2: Radio Mugello Notizie.
3: Per il comune di Vaglia il 2026 si apre con alcune sfide importanti, a partire dalla viabilità ancora segnata dagli effetti degli eventi meteorologici che hanno colpito il territorio negli ultimi anni. Dopo mesi di lavori e interventi di messa in sicurezza, l'amministrazione guarda la progressiva riapertura di alcuni collegamenti strategici, mentre restano al centro dell'attenzione le infrastrutture e i progetti destinati a migliorare la mobilità locale. Ma Vaglia guarda soprattutto alle opportunità offerte dal proprio patrimonio ambientale e culturale. Il comune è infatti protagonista dei percorsi di turismo lento che stanno interessando l'area metropolitana fiorentina e il Mugello, a partire dalla nuova Via Medicea Fiorentina, itinerario che collega ville, giardini e luoghi simbolo della storia medicea. Al centro di questo percorso c'è il Parco Mediceo di Pratolino, patrimonio UNESCO e principale attrattore turistico del territorio. Negli ultimi anni il parco è stato al centro di una crescente attività culturale di valorizzazione grazie a eventi di richiamo nazionale e internazionale e a una stretta collaborazione con la città metropolitana di Firenze. Proprio per accompagnare questa crescita sono allo studio nuovi interventi, a partire dalla riqualificazione dell'area parcheggio e dei servizi di accoglienza, con l'obiettivo di rendere il parco sempre più accessibile e funzionale. Lo sguardo è infine rivolto al futuro, con l'obiettivo di mettere in rete tutte le eccellenze del territorio, dal parco di Pratolino a Monte Senario, fino alle realtà culturali e naturalistiche meno conosciute, per costruire un modello di sviluppo fondato su sostenibilità, cultura e turismo di qualità. 19 appuntamenti, quasi il doppio dello scorso anno, per un'estate tutta da vivere. Il ricco programma di serate al parco che si terrà anche quest'anno a San Piero a Sieve da giugno a settembre, nel segno della musica ma anche del ballo, del cinema, del teatro. Un programma davvero ricco, quello dell'estate sampierina, grazie soprattutto all'impegno della Proloco e dei suoi volontari, ma anche di altre realtà che collaborano. Volontà della Proloco di San Piero è di dare opportunità a chi non parte, valorizzando il Parco Berti ed occasione di aggregazione anche per i tanti turisti, specie coloro che si fermano a San Piero lungo il cammino della Via degli Dei, con un'offerta ricreativa e culturale completa. Organizzato con il patrocinio del comune di Scarperia e San Piero, tutto ad ingresso gratuito, vedrà appuntamenti in particolare il martedì e il venerdì, ma non solo, con inizio alle 21:15. Si inizia nel segno del ballo venerdì 5 giugno con Alessandra Blu. Anche quest'anno Serate al Parco sarà l'evento principale di un cartellone ricchissimo e che avrà nel Parco Antonio Berti il suo centro focale. Ed ogni volta che al parco si svolgono eventi sarà aperto il bar della struttura con apericena il mercoledì. Il Reconquista e la Locura infatti daranno vita ogni mercoledì a partire dal 17 giugno ad una serie di serate a tema e la possibilità di rimanere fino a tardi al Parco Antonio Berti. Torna anche nel 2026 l'appuntamento con la Bici Sgrana, seconda edizione della pedalata nel Mugello, con degustazioni e mangiata finale che si svolgerà domenica 7 giugno con partenza prevista alle 8 dall'area del Parco Antonio Berti di San Piero a Sieve. Un evento imperdibile per gli amanti della bicicletta e della buona cucina, che promette di essere un'esperienza unica arricchita da degustazioni lungo il percorso. Dal parco si svilupperà su varie tappe, passando dal Castello del Trebbio, poi con la visita al Convento del Bosco ai Frati e la spiegazione delle opere del convento e presso l'azienda agricola Bacciotti. L'arrivo è previsto alle 13 circa nell'area Berti per il pranzo. È possibile prenotare il noleggio di e-bike al momento dell'iscrizione, con ritiro previsto la mattina stessa dell'evento presso lo stand di Mugello Bike al Parco Antonio Berti. Le iscrizioni rimarranno aperte fino alla mattina stessa dell'evento, con prenotazioni entro il 5 giugno al numero 348-5601-219. Una delle novità importanti di questa edizione sarà la presenza per l'intera giornata di un'area benessere presso il Parco Berti, realizzata dall'Associazione contro le intolleranze alimentari, e l'incasso andrà all'Ospedale Meyer di Firenze. Il corpo bandistico musicale Giulio Savoi di Palazzuolo sul Senio, in collaborazione con il comune di Palazzuolo, organizza la rassegna concertistica Lunedì Musica, che si terrà a Palazzuolo nei mesi di giugno, luglio e agosto. A 45 anni dalla sua rinascita, il corpo bandistico, sotto la direzione artistica dei maestri e direttori Donato D'Antonio e Michele Soglia, pianifica la stagione concertistica 2026, una rassegna nella quale si esibiranno talentuosi e famosissimi musicisti che proporranno repertori di vari vario genere e stile musicale. Il primo concerto della rassegna si terrà domenica 7 giugno alle 16.30 presso la chiesa parrocchiale di Santo Stefano a Palazzuolo sul Senio e sarà tenuto dall'ensemble Cellobass. Il gruppo, fondato e promosso 10 anni fa dalla professoressa Tatiana Mukambet, è composto dagli alunni di violoncello, contrabbasso, pianoforte, canto e percussioni del Liceo Artistico e Musicale Statale Antonio Canova di Forlì.
2: Ultimo appuntamento con le notizie alle ore 23.
1: Avete ascoltato Radio Mugello Notizie.

0: E rieccoci qua dopo il notiziario delle 21, dall'altra parte del tavolo e appunto del microfono do il benvenuto alla Rossi.
1: Ciao a tutti, ciao, grazie mille per l'invito.
0: No, grazie a te per essere venuta qua a farci compagnia in questa piccolissima radio, in questa piccolissima realtà. Appunto abbiamo presentato questo singolo dal titolo Mani Sudate. So che tu sei una cantautrice, scrivi sia il testo che la musica. Tra l'altro, se non mi sbaglio, sei laureata in entomusicologia.
1: Sì,
0: che,
1: sì, esatto.
0: Che poi ci spieghi cos'è questa branca di questa branca universitaria. Ecco, ci piacerebbe,
1: certo,
0: che tu ci spiegassi un po' cosa c'è dietro. E appunto tu hai debuttato circa 3 anni fa, se non mi sbaglio, con Mani Sudate,
1: sì,
0: che quello è il tuo primo singolo,
1: esatto,
0: che poi ascolteremo a breve. E come innanzitutto il passaggio dalla laurea alla musica, per capirsi, cioè è qualcosa che è venuto nel frattempo oppure c'è sempre stata questa tua voglia di far musica?
1: Ok, la passione per la musica c'è sempre stata e ho iniziato all'età di 15 anni grazie al mio professore di musica delle superiori, Paolo Di Fuccia, che saluto.
0: Sì.
1: È stato lui che mi ha introdotto poi dal punto di vista della musica e poi ho studiato musica, tecnica vocale, fisiologia della voce, quindi è nato prima la passione per la musica.
0: Sì, sì.
1: E poi da lì sono nati gli studi universitari che mi hanno portato poi a laurearmi in etnomusicologia.
0: E che cos'è questa etnomusicologia? Ecco, è una cosa che è per me nuova, per capirsi, scusami la mia voglia di curiosità di sapere cos'è questa etnomusicologia, ecco.
1: Allora, l'etnomusicologia è lo studio della musica proprio dei popoli antichi, quindi io ho fatto ad esempio la tesi con Lomax e Carpitella, dove hanno fatto questo per l'appunto viaggio in Salento, dove hanno proprio scoperto una realtà di culture musicali diverse, proprio da paese a paese c'era proprio una realtà musicale diversa e poi da lì comunque diventa anche una realtà di tipo sociale, politico, eccetera, eccetera. E quindi questa musica poi l'ho introdotta anche in un mio brano che uscirà a breve proprio tramite questi canti del Salento.
0: Senti, poi io mi sono proprio tuffato nella tua musica e la tua musica spazia un po' dal rock all'indie. Dove è nata questa voglia di approfondire anche questa branca musicale che tu stai facendo in questo momento e, come tu hai detto, farai anche altri tipi di musica come il prossimo singolo, però tu hai iniziato da questa branca musicale fra l'indie, il rock,
1: sì.
0: Una gran bella musica, però io ho potuto addentrarmi dentro.
1: Grazie.
0: Ed è davvero una gran bella musica la tua e tra l'altro, se non mi sbaglio, hai aperto anche i concerti di Rose Villain,
1: sì,
0: se non mi sbaglio, e hai partecipato anche a Area Sanremo.
1: Sì, sono arrivata in finale ad Area Sanremo.
0: Vero?
1: Esatto, sì.
0: Infatti, e quindi vorrei che tu ci parlassi appunto di questa tua voglia di far musica, del tuo tipo di musica in questo momento.
1: Allora, io ho iniziato dalle piccole cover band di periferia e quindi ho iniziato prima a ascoltare molta musica hard rock.
0: Sì.
1: E quindi mi sono appassionata molto a quel tipo di musica
0: lì. Che musica hard rock?
1: Allora, ho ascoltato gli AC/DC,
0: sì,
1: e poi comunque più sull' heavy metal, anche gli Iron Maiden, Ronnie James Dio, Lee Whitesnake.
0: Sì.
1: Conosci bene.
0: Conosco tutto, li conosco tutti.
1: E quindi niente, mi sono appassionata molto a quel tipo di musica lì e ho fatto anche molti live che mi sono serviti ad oggi proprio per il palco, perché è fondamentale quella musica lì, stare proprio sul palco e starci bene.
0: Se non mi sbaglio, anche in maggio hai girellato.
1: Sì, sì, ho fatto l'Arcibellezza, l'Off Topic a Torino, Locomotive, che sono palchi molto importanti, ecco, per una cantautrice, e quindi sono veramente contenta, ecco, di aver fatto quei palchi lì. E poi da cantautrice, diciamo, ho iniziato a esplorare un po' la mia scrittura, che è una scrittura prevalentemente intima ed emotiva, e quindi ho introdotto poi la parte del rock con la parte più indie e quindi più emotiva e sentimentale. E quindi diciamo è un po' un connubio perfetto dove mi identifico tuttora ad oggi, ecco.
0: Sì, infatti, in questa musica introspettiva, sì. I testi sono molto introspettivi da quanto ho potuto capire, a partire da Mani sudate fino all'ultima Adesso buona fortuna.
1: Esatto, sì,
0: sono,
1: sì.
0: Sono molto introspettivi, cioè tu tiri fuori praticamente una parte di te nella tua musica, forse non riesci a farlo personalmente, però lo riesci a fare attraverso le tue parole, attraverso la tua musica.
1: Esatto.
0: Sbaglio?
1: No, hai ragione, anche perché comunque sono testi prevalentemente, alcuni molto anche autobiografici, quindi parlano del mio sentire, di quello che ho vissuto, che ho passato, no? Le esperienze di vita. E poi spero sempre che siano comunque anche testi universali che poi aprono un po' anche la visione a tutti, no? E la cosa più bella è poi quando mi arrivano messaggi dove le persone poi si ritrovano in quello che ho scritto ed è bellissimo, ecco.
0: Sì, visto. Infatti, se io guardo anche in YouTube tante volte, sotto ci sono anche dei commenti, anche dei bei commenti,
1: sì,
0: tra l'altro.
1: Sì,
0: perché fare musica non è fare musica tanto per fare. Cioè, tu ci metti davvero l'anima. Io ho potuto apprezzare i testi che sono davvero, tra virgolette, di vita vissuta. Come tu hai scritto molte volte, io ho letto un po' di te da qualche parte, mi sono un po' informato e praticamente sono, come tu hai detto, come tu sostieni, come tu, cioè praticamente i testi di vita vissuta sono forse qualcosa in più rispetto a un testo fatto tanto per fare.
1: È vero, è vero. Ma infatti molte volte, no, la sofferenza non viene solo per nuocere, ma dal mio punto di vista, ecco, mi ha portato anche poi alla scrittura di testi che sono poi apprezzati, quindi sono veramente molto, molto felice di questo, ecco.
0: Senti, io di solito presento anche gli scrittori, ti dico la verità.
1: Okay.
0: Io faccio anche spazio dalla scrittura fino ai cantautori, ho degli amici cantautori che spesso e volentieri vengono da queste parti. E una domanda sorge spontanea: perché abbiamo iniziato con 5 minuti? Appunto, okay. Io faccio la domanda sulla musica che logicamente in dei casi, in degli scrittori scelgono la musica più disparata, non loro logicamente, però tu scegli la tua musica e voglio sapere perché tu hai proprio iniziato con 5 minuti.
1: Allora, 5 minuti è comunque un brano che parla di libertà, di quei 5 minuti per non fare niente, che nella vita secondo me di tutti i giorni servono, in una vita molto frenetica come oggi che lavoriamo e facciamo mille cose, molte volte è importante prendersi quei 5 minuti di tempo per non fare niente, quindi è un po' un canto liberatorio.
0: Infatti, sì, un po' come il bello della diretta, che io quando sono qua in diretta corro sempre come un matto, ecco, perché anche se i nostri cari computer adesso ci aiutano, però i tempi sono sempre molto stretti. Stasera ne ho combinate di tutti i colori, vabbè, prima di te è successo di tutto qui.
1: Ottimo.
0: In studio, cioè non so cosa stasera sia successo,
1: però ce l'abbiamo fatta.
0: Però ce l'abbiamo fatta, sì, ne ho combinate di tutti i colori questa sera, mi è pure caduta l'acqua questa sera.
1: Io non ho visto niente, quindi per me è tutto perfetto.
0: Perfetto, sì, no, non era perfetto fino a qualche minuto fa. Ho dovuto prendere perfino lo straccio. Ecco.
1: Ottimo.
0: Ho dovuto fare anche questo questa sera. E praticamente tu hai fatto praticamente un cammino musicale dal 2023 che
1: sì.
0: Ci ha portato fino ad oggi.
1: Sì.
0: E dove ci porterà poi questo cammino?
1: Allora, sicuramente i miei obiettivi sono quelli di finire poi in un album, racchiudere in un album questi singoli. Spero verso settembre-ottobre, quindi usciranno altri 4 singoli,
0: sì.
1: E poi comunque uscirà l'album completo, quindi questo è il mio obiettivo futuro, poi di fare sempre tantissimi live e situazioni.
0: Però, come tu hai detto, cioè, hai già fatto uscire diversi singoli,
1: sì,
0: quindi
1: sì,
0: l'album
1: sì,
0: è molto, dovrebbe essere abbastanza corposo,
1: sì, esatto,
0: se non mi sbaglio, non
1: sì,
0: è
1: sì,
0: un,
1: sì, sì.
0: Un mini EP.
1: No, è proprio un album, sì sì.
0: Vero, perché di solito gli artisti vanno a uscire questi mini EP di 2 due, tre, massimo quattro canzoni, però tu ne hai già scritte diverse, sì, e se ne fai altre quattro, se non mi sbaglio, si va a 9-10 canzoni.
1: Sì, sì, sì, esatto, così, esatto, sì, a, sì. A, a, a, 10, così, sulle 10-12 canzoni, ora vediamo quanto farle uscire.
0: E quindi è un album elaborato e corposo, sì, ecco, sì, per essere il primo, se non mi sbaglio. No, ancora no, non sai il titolo?
1: No, lo so, però ancora...
0: Sta zitti.
1: Non lo spoileriamo.
0: Va bene, più che volentieri. Perché tra l'altro mi è venuto in mente in una tua canzone, c'è una canzone che mi è ritornata in mente, adesso Buona Fortuna, che non è la solita, però mi ha ricordato una canzone di qualche anno fa, che si chiamava appunto Buona Fortuna.
1: Ah, ok.
0: Non so se te la ricordi, però una canzone di una vita fa che si chiama appunto Buona Fortuna. Quando l'ho riascoltato ho detto sì, però c'è anche una canzone dei Pooh che si chiama Buona Fortuna, però okay, la tua ha un taglio particolare questa canzone, mi è piaciuta in maniera particolare, come mi è piaciuta questa presentazione, cioè perché ci vuoi raccontare prima che poi l'ascoltiamo prossimamente nel proseguio del programma, c'è questa, visto che noi non possiamo farla vedere in radio, visto che siamo in radio, certo, però c'è questa tua foto fatta molto bene, poi mi dici chi l'ha, sì, fatta anche, però c'è qualcosa, dove sei seduta, su cosa sei seduta?
1: Allora, sono seduta su un biscotto grandissimo della fortuna e la foto è stata fatta da Patrizio Marcocci e qui, nel senso, è veramente un fotografo molto bravo, perché comunque mi ha aiutato anche molto nell'idea proprio della foto. E Buona Fortuna infatti fa riferimento al biscotto della fortuna. E un po' adesso Buona Fortuna, un po' come dire, adesso vai per la tua strada, infatti...
0: Arrangiati.
1: Esatto, esatto.
0: Perché ora mai bello e divertito, come si direbbe,
1: sì,
0: noi qui in Toscana,
1: sì,
0: ecco,
1: sì,
0: sbaglio?
1: Sì, sì. È vero, è così.
0: Cioè, quando uno c'è rotto le scatole, arrangiati.
1: Esatto.
0: Detto in toscano in maniera, come si direbbe noi, papale.
1: Ecco. No, infatti nel ritornello proprio... Ti ho dato una rosa, mi hai reso le spine, ti ho dato il sole, mi hai reso un'ustione, ti ho dato una stella ma senza cadere, ti ho dato la luna, adesso Buona Fortuna, no?
0: Sì, infatti.
1: Adesso vai per la tua strada e meglio
0: ci stava bene che la stella lo prendesse nel capo, almeno se era completo, ecco.
1: Tutto molto più diplomatico.
0: Vero, sì, infatti, tu l'hai reso molto diplomatico, esatto, però molto fatto bene, molto... come posso dire, anche se l'hai reso, come posso dire, l'hai fra virgolette un po' dolcificato, però praticamente tu hai detto arrangiati alla fine,
1: sì,
0: è in forma ironica, però arrangiati, cioè nel senso, io ti ho dato tutto e io mi sono messa in gioco, forse tu non ti sei messo in gioco, anzi tutt'altro, e quindi dopo un po' ora basta.
1: Sì è vero. Ho usato alla fine delle metafore per rappresentare poi quel adesso ora vai, ecco.
0: Sì, infatti. Senti, se noi ci fermassimo proprio un minutino, visto almeno prendi fiato anche te, e cosa vuoi proporre a noi?
1: Di canzoni,
0: sì,
1: da farvi ascoltare?
0: Sì, sì.
1: Solo 5 minuti.
0: Si riparte da... L'abbiamo già... sì, infatti, solo 5 minuti. Non l'abbiamo già messa all'inizio?
1: Mani sudate.
0: Abbiamo messo Mani sudate all'inizio,
1: sì?
0: Sei sicura?
1: Sì, sicura.
0: Sto facendo una grande confusione. Va bene, facciamolo adesso. Secondo me solo 5 minuti. È una canzone molto molto piacevole.

0: di avere quei 5 minuti per non fare niente e distrarsi nella vita di tutti i giorni, ecco.
1: Si parte con questa, va
0: Vai,
1: bene? Ok,
0: perfetto.
1: poi quello che proponi, quello che
0: Vai,
1: mettiamo. Vai
0: ottimo.
1: tranquilla e vogliamo far così questa sera.
0: Vai,
1: Cioè,
0: grazie.
1: tu sei la protagonista, io come dico sempre, sono il soprammobile. E sono abituato a farlo, il soprammobile, come dico, quando io ho degli ospiti in studio, io faccio il soprammobile, mentre voi fate i protagonisti. E sono contentissimo di farlo, il soprammobile.

0: Solo 5 minuti, non faccio niente. Ci vogliono i 5 minuti per non far niente. Come tu hai detto, siamo sempre in un mondo molto fatto di incastri, se non mi sbaglio. Anche te vivi la vita di incastri.
1: È vero. È sempre tutto molto veloce in questa società e quindi avere quei 5 minuti per non fare niente è prezioso e necessario, ecco.
0: Perché praticamente voglio farti una domanda un po' personale.
1: Vai.
0: Quante volte ti prendi 5 minuti?
1: Allora, io onestamente molto spesso, ma perché nel tempo non ne prendevo mai.
0: Sì.
1: E mi sono resa conto poi che sono proprio necessari avere proprio quei 5 minuti dove ti rilassi, dove pensi a te e a quello che poi devi fare, no? Quindi è uno step necessario per capire poi quello che devi fare dopo, no? E sono importantissimi e li consiglio veramente a tutti.
0: Sì, soprattutto a me, che io prendo al massimo 30 secondi.
1: Ecco, ottimo. Allora te li consiglio.
0: Io prendo 30 secondi quando va bene, altrimenti incastro anche nei 30 secondi
1: no.
0: Che avanzano. Sì, infatti, è proprio così. E questi 5 minuti fanno bene, ecco, tra l'altro. Mentre in mani sudate, cioè, molte volte abbiamo le mani sudate quando siamo molto emozionati. Io, per esempio, a me non sudano le mani, per esempio. Non ho questa... Però ho degli amici a cui sudano le mani quando si emozionano troppo. Tra l'altro è una situazione anche molto spiacevole, se non mi sbaglio, quando uno suda le mani e praticamente quando ti capita a te?
1: Allora, a me capita soprattutto nelle occasioni più emotive, no? Dove comunque ti ritrovi poi ad

0: essere emozionata, ad essere comunque sotto pressione. E quindi quella parte poi delle mani sudate rappresenta un po' la mia canzone, no? Quella parte più emotiva. Io ora comunque nel tempo sono migliorata molto, ma ero una ragazza molto timida e la musica mi ha aiutato tantissimo. E quindi in questa canzone racchiude un po', no? La timidezza e l'emotività. Molto spesso dietro una persona timida c'è un grandissimo mondo inesplorato. E molto spesso si predilige la persona un po' più estrosa,
1: Sì.
0: arrogante, no? Sembra sempre quella più forte. In realtà, dietro la persona timida c'è tanta forza e bisognerebbe soltanto ascoltarla. E quindi ad oggi, quando vedo un ragazzo o una ragazza timida, un po' più giovane, cerco sempre di spronarlo e di capirlo, no? Anche perché comunque essendo stata così so anche un po' dove, come parlargli e il loro sentire. E quindi un po' racchiude questo, le mani sudate.
1: Senti, tu hai detto all'inizio della nostra chiacchierata che ti sei rifatta molto all'hard rock. E adesso a cosa ti stai rifacendo in questo momento, oltre a tuffarti nella musica etnica, ma avrai anche dei modelli, ecco.
0: Sì, allora il mio modello è comunque il cantautorato indie da 3 anni a questa parte, ma lo è sempre stato, nel senso l'hard rock è stato più una sperimentazione giovanile che mi ha aiutato molto dal punto di vista live di palco, però comunque io sono una ragazza proprio che nella scrittura si sente molto nel panorama indie e quindi cantautorato indie e quindi è un po' questo il mio mondo.
1: Anche il mondo indie in Italia è molto variegato, tra
0: Sì,
1: l'altro,
0: sì, sì.
1: e ci sono tanti artisti, anche tra l'altro molto bravi nel
0: Sì.
1: panorama indie, se non mi sbaglio.
0: Sì, è vero.
1: E, anche se Rose Villain, con cui hai aperto, non è, non,
0: No, no,
1: è
0: no.
1: più pop per
0: Sì, no.
1: capirsi.
0: Allora, di indie comunque molto bravo, che mi piace tantissimo, ad esempio, Gazzelle.
1: Sì.
0: Perché lui ha proprio questa scrittura molto metaforica
1: Sì.
0: e che comunque mi ci sento molto e mi rappresenta poi anche il mio modo di scrivere. Quindi Gazzelle sicuramente è una persona che ha comunque, cioè di cui ho tanta stima, è veramente bravissimo.
1: Tu ti sei cimentata in un mondo un po' particolare che è l'indie, mentre ora molti giovani. Prova a indovinare su che mondo si cimentano.
0: La trappa.
1: Ecco, la trap.
0: Sì.
1: E perché tu ti sei orientata verso un mondo così particolare? Diciamo un mondo più difficile, ecco.
0: Sì, allora sicuramente quel mondo lì è un mondo, l'indie è un mondo dove comunque è importante la scrittura. Quindi io comunque avendo poi una scrittura un pochino più introspettiva, no? Meno estroversa e più cantatorale, sono andata senza nemmeno pensarci, ecco, è successo sull'indie ed è comunque una dimensione di cui quando mi dicono te sei indie mi ci ritrovo, ecco, quindi
1: Ci credo,
0: certo, sì.
1: anche se, come dico sempre, è molto più semplice fare altro tipo di
0: Sì, no,
1: musica,
0: quello è
1: ecco.
0: vero, quello è vero.
1: Cioè, forse uno trova anche in questo momento c'è più moda, c'è più strade spianate, però secondo me bisogna sentirsi di fare
0: Sì,
1: musica.
0: no.
1: Cioè, se uno non è portato a fare un certo tipo di musica, è inutile entrare in una musica che non lo rappresenta,
0: Sì, no,
1: sbaglio?
0: no, l'importante è comunque credere uno in quello che fa, essere autentico e quindi quello poi è fondamentale anche per il pubblico, nel senso se te fai un qualcosa di cui non sei te e non ti senti, il pubblico comunque poi se ne accorge anche se fai un qualcosa per moda. E quindi per me è semplice, è così naturale fare questo tipo di musica,
1: Sì,
0: ecco.
1: infatti ora siamo molto più portati ad avere l'autotune, tra
0: Ah, sì,
1: l'altro.
0: no, quello è vero,
1: O
0: quello è vero.
1: ormai
0: Sì.
1: l'autotune viene usato in tutti i modi, in tutte le salse. Tu lo usi in qualche modo oppure lo lasci da una parte?
0: No, io non lo uso perché comunque sono sempre stata abituata dal punto di vista anche di studio di usare comunque la mia voce così com'è, che penso sia bellissimo usare la voce senza. Però è anche vero che se uno lo usa comunque in maniera poi artistica, comunque anche quello un buono strumento, ecco, quindi niente.
1: Io c'ho un amico cantautore che l'ha usato in quest'ultimo periodo, però per un pezzettino molto breve,
0: esatto.
1: Perché altrimenti è come l'intelligenza artificiale.
0: Bravo.
1: Cioè, nel senso, se uno scrive con l'intelligenza artificiale e magari riguarda ciò che ha scritto e magari fa i suoi aggiustamenti tra virgolette personali, va bene, altrimenti mi sembra snaturare quello che uno fa, ecco,
0: vero,
1: perché tutto non può essere fatto dall'intelligenza artificiale nella musica, nella scrittura, secondo me.
0: No, esatto.
1: Invece adesso si tende più a delegare e far qualcosa di perfetto, anche se la nostra voce ha una peculiarità. Tutte le nostre voci hanno delle peculiarità e secondo me l'autotune non riconosce la peculiarità della voce di ognuno.
0: No, esatto. Poi, a parte che la voce poi diventa tutto uguale e poi diventa molto tutto asettico e poco sentito. Però, ecco, niente togliere all'autotune e a chi lo usa, anzi, cioè, se è uno stile, comunque lo capisco, ecco.
1: Senti, un'altra domanda, cioè, ovvero... c'ho una certa curiosità, tu hai iniziato a avvicinarti alla musica a 15 anni,
0: sì.
1: E poi hai fatto tutto il tuo percorso di studi e tu hai detto hai avuto varie esperienze nei gruppi locali, per
0: sì.
1: capirsi,
0: sì.
1: Dal gruppo locale fino ad arrivare al primo singolo, com'è stato il cammino? E mi viene proprio la curiosità.
0: Certo, allora io sono una cantatrice ad oggi, ma vengo da proprio un posto molto piccolo di Figline Valdarno, della periferia, e quindi diciamo mi sono approcciata alle prime band locali, perché lì comunque il genere era più un genere sul rock, che era un genere che mi piaceva molto, e quindi ho iniziato proprio con le prime band nei locali, e poi ho avuto sempre questa voglia di esplorare, di capire la musica, no? E quindi non mi bastavano più quei live, no, all'interno della situazione della periferia, ma avevo voglia di capire cosa c'era dietro la musica, che c'è un grandissimo mondo e che molto spesso non viene detto, ecco. E quindi in questi anni tramite lo studio, tramite comunque contatti e competenze, sono riuscita ad arrivare poi a fare proprio il primo singolo, o comunque il mio team che è a Milano. E diciamo che è un percorso molto lungo, è stato un percorso molto lungo, venendo comunque dalla periferia. Però è un percorso che mi ha dato tanto e che oggi sono veramente contenta di averlo fatto con le mie forze, perché è una cosa che poi ti dà tantissima soddisfazione quando inizi a muovere i primi passi e ad essere apprezzata, ecco.
1: Sicuramente c'è anche da stare attenti nel mondo musicale,
0: sì,
1: sbaglio,
0: sì, sì. Non è vero.
1: Perché è un mondo anche nel quale gli squali pullulano, se non credo, almeno credo, e bisogna stare molto attenti, bisogna anche avere gli occhi aperti.
0: Sì, no, quello sempre. Infatti, comunque, per fortuna ho vicino a me persone che guardano le cose un po' prima di me, no? Perché molto spesso, siccome la passione è forte, tante cose dici ok, va bene, e poi l'altra persona ti dice no, guarda, questa persona è poco affidabile. E quindi diciamo io gli squali li ho levati tutti, diciamo, non sono mai entrata in situazioni particolari, per fortuna, grazie alla lucidità anche mia e delle persone che mi stanno intorno. E quando riesci a prendere la parte della musica, quella buona, quella sana, avere un team che ho ad oggi competente, professionale, sano, poi fai quello che ad oggi ho fatto, no? Quindi situazioni belle, live belli. È comunque importante sempre avere una squadra, un team che ti supporta con dei valori, ecco.
1: Sì, perché purtroppo se uno si guarda intorno non è solo il mondo della musica a essere popolato, come tu hai detto, da persone poco affidabili, ma è il mondo,
0: sì,
1: proprio
0: sì,
1: affollato di persone poco affidabili, a partire dallo sport, a partire dalla musica, a partire dallo spettacolo. Mi sembra che qua, appunto, mi sembra che ci sia che siamo in uno stagno pieno di piragna, ecco.
0: No, è vero, un po' dappertutto, diciamo.
1: Cioè, non è che il mondo della musica sia peggiore degli altri.
0: No, il
1: mondo della musica è conforme a tutti gli altri.
0: Bravissimo. Sì,
1: sbaglio questo mio ragionamento? Credo che sia
0: no, ma io penso un po' su tutto, anche sui posti di lavoro. lavoro, cioè nel senso bisogna sempre un po' in questa vita guardarsi le spalle, e nel percorso di vita poi l'esperienza che ti insegna, no, a capire dove devi andare, quale strada devi prendere, e anche sbagliando, no, perché molte volte sì, si sbaglia e poi si capisce e si cerca di migliorare poi il percorso per andare avanti,
1: quindi. Sì, il percorso è fatto anche di cadute, sì, basta sapersi sì, rialzare.
0: Bravissimo,
1: vero?
0: Sì.
1: Senti, ci fermiamo un altro attimo, ci sentiamo un'altra bella canzone, però prima di farlo arriva proprio un minuto e mezzo di pubblicità, perché anche quella serve, okay, alla radio. E se tu ci descrivi, poi parleremo anche dei tuoi progetti, spazi dove vuoi tu, ecco, vai, come dico sempre all'ospite, ci descrivi la canzone che ascolteremo fra qualche minuto.
0: Ok, allora Cozza Vuota è un brano che ho scritto un po' di tempo fa, perché sono entrata in un ristorante, ho ordinato un piatto di cozze e l'ultima era vuota.
1: Ecco.
0: E quindi ho pensato, beh, no, che fregatura, un po' come la vita, no? Quando ti aspetti qualcosa e poi è tutt'altro. Allora da lì mi sono andata un po' a documentare del perché poi le cozze fossero vuote, e le cozze sono vuote quando all'interno stanno in un contesto non idoneo, no? Quindi inquinato, eccetera, e quindi tendono a chiudersi e non nascono. E allora ho detto, un po' come noi, no? Che quando stiamo in un ambiente non idoneo tendiamo a chiuderci in noi stessi e sì, a non nascere. E allora da lì comunque ho scritto il prossimo pezzo che si intitola Cozza Vuota.
1: Perfetto, ci sentiamo fra qualche minuto.
0: Vai.
2: Radio Mugello.
3: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive. Aperto tutti i giorni, da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
5: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
4: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
6: Radio Mugello
7: 334 79 88 000.

0: anche di lunedì, la famosa cozza vuota, come tu hai detto. Le cozze praticamente sono vuote quando si trovano in un ambiente che non piace, un ambiente inquinato, un ambiente non consono alla crescita delle cozze, un po' come noi, diciamo la verità.
1: Esatto.
0: Che noi appunto ci chiudiamo in noi stessi, magari non produciamo niente, non siamo nemmeno empatici quando non ci troviamo nell'ambiente adatto, e molte volte non ci troviamo nell'ambiente adatto, cioè nel senso, a me è capitato molte volte di non trovarmi nell'ambiente adatto, oppure di fare delle figurucce impressionanti, come dico sempre. Sì, una volta sono andato a una festa in piscina, mi sono trovato in una festa VIP e praticamente ero vestito da piscina, per capirsi. È stata un'esperienza, io avevo una vita fa ormai, però ero vestito praticamente da piscina, pantaloni corti e magliettina, come dovrebbe essere per essere una festa in piscina. Mi sono trovato in una festa in cui praticamente erano tutti vestiti con giacca e cravatta.
1: Ma la piscina c'era?
0: La piscina c'era,
1: okay, va bene,
0: però c'era anche tutti questi che erano vestiti in giacca e cravatta, che mi hanno squadrato dall'inizio alla fine. Dopo non mi hanno più invitato a una festa così.
1: Meglio allora insomma non andare in questi contesti.
0: No, infatti. E questo vuol dire anche un po' la cozza vuota, ecco, essere fuori contesto, come la cozza quando non produce appunto il suo frutto, per capirsi.
1: Esatto,
0: quello
1: che tu hai
0: detto. E anche questa canzone è introspettiva, se non mi sbaglio.
1: Sì, no, è vero. Ma infatti poi tutto nasce da un'idea, no? Come ho detto prima, anche il fatto della cozza vuota. Quindi di andare in questo ristorante e trovarmi la cozza vuota e pensare perché le cozze sono vuote. E quindi da lì, no, poi nasce una scrittura e nasce il tutto, no? Quindi è molto importante per un cantautore vivere la vita e cogliere, no, anche dei segnali o delle sensazioni, perché poi sono quelle cose lì che ti aiutano, no, a scrivere.
0: Sì, tu hai fatto dei video anche molto iconici, un video in cui piangi,
1: sì,
0: se non mi sbaglio,
1: sì, mani sudate
0: sì. Piangi e c'è questo bicchiere in cui raccogli le tue lacrime,
1: sì.
0: E poi c'è cozza vuota, poi anche in 5 minuti il video è molto, molto,
1: sì,
0: carino,
1: sì,
0: però
1: sì.
0: Manca l'ultimo adesso, Buona Fortuna, ancora non c'è quello, perché non c'è?
1: Allora, il video di adesso Buona Fortuna in realtà doveva uscire, però ancora non è uscito. Vi racconto un attimo il perché comunque avevamo deciso di registrarlo all'interno di una lavatrice di quelle 24 ore.
0: Sì.
1: E niente, quindi durante le riprese tutto bene, tutto perfetto, ero con il mio videomaker del team. E a un certo punto, verso le 8 di sera, entra una persona, diciamo, leggermente alticcia, se così si può dire, una persona un po', ecco, su di giri, ubriaca. E quindi, diciamo...
0: Che non c'entrava niente.
1: No, non c'entrava niente nel videoclip, esatto.
0: Cioè, non c'entrava niente perché tu avevi chiesto certamente l'autorizzazione al proprietario,
1: esatto,
0: della struttura.
1: Esatto, avevamo la porta soltanto aperta per registrare il videoclip, e quindi durante le registrazioni entra questa persona e quindi ci fa: mi posso divertire anch'io con voi? No, guarda, stiamo registrando un attimo ora il videoclip. E quindi da lì, diciamo, è partito un po' un dialogo leggermente acceso, e quindi abbiamo deciso poi di andare via dalla location, e quindi ci siamo un attimo fermati proprio per questo motivo qui, e poi abbiamo registrato un pochi giorni fa in un'altra lavanderia 24 ore, dove comunque abbiamo sempre chiesto i permessi, e lì comunque la situazione era migliore, ecco.
0: Non è entrato nessuno?
1: No, sono entrate in realtà due o tre persone, però molto carine, ecco, ci hanno chiesto cosa fate, cosa non fate, perché comunque sempre la porta era aperta, quindi pensavano, ecco, che la struttura insomma fosse aperta. Però lì è andato tutto bene, ci siamo divertiti, abbiamo registrato il videoclip, e quindi fra, spero, una settimana, 10 giorni uscirà, e quindi dopo questa brutta esperienza siamo comunque contenti di aver registrato.
0: Senti, una domanda è appunto: perché nella lavanderia 24 ore?
1: Allora, nella lavanderia 24 ore ho registrato il videoclip proprio di adesso Buona Fortuna perché mi ha contattato un brand di vestiti che si chiama Vestiti Sporchi, che saluto, e quindi da lì è nato un po' tutto. È nato, ok, vestiti sporchi, lavanderia, un po' il lavare, diciamo, anche quel sentimento di adesso buona fortuna, no? Adesso vai per la tua strada. E quindi quei vestiti rappresentano un po' il lavare, quel sentimento per poi dopo anche riprendere poi quei vestiti dalla parte della lavatrice, ma poi gettarli un po', no? Quindi sì, è un lavaggio di un qualcosa che poi era sporco, che ad oggi non lo è più, ecco, quindi è un po' questo.
0: Tra l'altro, io ho visto un altro tuo video che a me è piaciuto in maniera particolare, quello di Don
1: Ok.
0: Quixote, dove tu sei legata praticamente,
1: Sì.
0: sei legata con questi fili, ed è una canzone un po' particolare, questo Don Quixote. Se tu ce la vuoi raccontare, perché a me è piaciuta in maniera particolare, però vorrei che tu la raccontassi.
1: Ok, allora Don Quixote è un brano che poi live dedico sempre a quelle persone che combattono contro delle illusioni, sia comunque in amore che sul posto di lavoro, che in amicizia, no? Quindi Don Quixote, colui che lotta contro i mulini a vento, contro l'illusione, no? Contro questo amore.
0: Perché tu hai messo all'inizio del video questi due ventilatori, questi grossi
1: Sì,
0: ventilatori,
1: bravissimo,
0: vero?
1: esatto, proprio per raffigurare questo. E poi da lì
0: Per
1: sempre.
0: essere controvento, per
1: Sì,
0: capirsi, per
1: sì, sì, sì.
0: andare controvento.
1: Sì, combattere proprio contro le illusioni. E infatti da lì abbiamo proprio avuto un'idea generale, di squadra, perché poi comunque le cose si fanno sempre in team, con questa stilista Silvia Di Ninno che mi ha fatto per l'appunto questa maglia che vedete di
0: Sì.
1: lana e dove abbiamo attaccato proprio tutti i fili e con i ventilatori davanti. Quindi io stavo lottando in quel momento contro i mulini a vento, contro questa illusione. E quindi mi sono un po' raffigurata in Don Quixote.
0: Infatti, e poi alla fine praticamente questi fili si rompono,
1: Sì,
0: ecco,
1: esatto.
0: perché forse c'è questo lottare contro le illusioni, c'è una vittoria, ecco,
1: Sì.
0: c'è questa, forse anche prendere coscienza.
1: Esatto, infatti alla fine del video mi giro e dove ho comunque questa di jeans, questa maglia di jeans, dove è scritto: no, non sarò come Don Quixote, quindi non combatterò contro queste illusioni, ma mi libererò e quindi vedrò la realtà così com'è, ecco.
0: Come tu hai detto, nel mondo della musica, come tu sostieni, ci sono anche molte illusioni.
1: Sì,
0: Ecco,
1: è vero.
0: è quello che tu hai detto e hai sostenuto fino adesso,
1: Sì.
0: perché hai trovato delle persone illuminate che certe volte, prima che tu sbatta, ti fermano e dici dove stai andando.
1: Sì,
0: Ed
1: è
0: è una
1: vero,
0: cosa molto
1: è
0: importante nel
1: importante.
0: mondo della musica, secondo me, avere anche persone che ti tengano i piedi per terra.
1: Sì,
0: Sbaglio?
1: bravissimo. Infatti, questo mi è servito tantissimo, avere delle persone proprio che mi aiutassero in questo. E comunque la mia tour manager Eleonora mi ha dato tanto una mano in questo, perché si è proprio resa conto anche di situazioni non idonee, che poi quando una persona ha una passione, queste cose non le vede.
0: È quello il
1: E
0: problema.
1: quindi dice: ah no, vabbè, dai, oggi stasera andiamo qui in questo posto. No, non andiamo in questo posto. E quindi, insomma, questa cosa mi ha salvato tanto. Poi io sono comunque anche una ragazza abbastanza che prima di entrare nelle situazioni ci vuole un po' di tempo, quindi anch'io sono molto guardinga, ecco. Però è sempre importante, ecco, questo lo dico anche agli altri artisti, se c'è qualcuno che ci sta ascoltando, farsi accompagnare anche in situazioni, non stare mai soli, no? Ma questo in tutto, non solo nella musica, nei posti di
0: È
1: lavoro, eccetera.
0: bellissimo quello che tu hai detto, perché la passione frega certe
1: Sì,
0: volte. La passione frega e ci fa fare delle, come posso dire, dei passi che non vorremmo fare. Siamo accecati dalla
1: è vero. Sì,
0: passione molte
1: esatto,
0: volte,
1: bravissimo.
0: perché è proprio questa nostra voglia di fare musica, la tua voglia di fare musica, certe volte ti frega, per
1: Sì,
0: capirsi, ci frega la voglia di
1: sì.
0: fare musica molte volte, e appunto ci troviamo in delle situazioni che non sono consone,
1: Bravo. No,
0: vero?
1: no, no, infatti questa cosa è verissima, perché quando hai una passione così forte, molto spesso sei annebbiato da quella passione. e quindi anche non volendo ti ritrovi poi in delle situazioni non consone, ecco. Per fortuna io, insomma, sono sempre stata, come ho detto prima, molto lucida e ho sempre fatto le cose.
0: Un passettino per
1: Sì,
0: volta,
1: bravo,
0: vero?
1: sì.
0: Senti, un'altra domanda, i tuoi progetti futuri?
1: Allora, i miei progetti futuri, sicuramente verso settembre-ottobre uscirà comunque l'album, cioè
0: Sì.
1: sicuramente, ora lo stiamo facendo, stiamo programmando un po' le cose, però diciamo che quello è il periodo di uscita e è per me un grandissimo traguardo perché dopo tutti questi singoli che sono usciti, racchiudere tutto in un album è sicuramente un traguardo molto, molto importante, ecco.
0: Ci credo, tra l'altro. No, io sto guardando l'ora, ho buttato l'occhio sull'orologio come sempre, perché qualcuno e molti ospiti dicono che un'ora è troppa, però certe volte un'ora è troppo poca. Perché quando iniziamo a parlare, veramente un'ora vola e ci ritroviamo subito alle 22. Non
1: Ah,
0: so come
1: vedi, vedi.
0: succede, cioè tu non hai, forse non hai
1: No, io non
0: l'orologio,
1: vedo da qui.
0: ma io ho due orologi che mi stanno indicando appunto questa. Però non c'è problemi, se sforiamo di qualche minuto non c'è
1: Ok.
0: alcun problema perché Radio Mugello, quando il mio programma praticamente è autogestito, si può andare in zona Cesarini come
1: Ottimo.
0: nel calcio per capirsi. E poi dopo l'album?
1: Dopo l'album, oddio, adesso
0: Ecco,
1: è troppo lontano. No, dopo l'album sicuramente, ecco, altri live per farmi sempre conoscere sempre di più. E poi comunque questo, ecco, cercare. Sicuramente ci saranno altre canzoni dopo l'album, però aspettiamo,
0: Mi
1: ecco.
0: posso invitare a un live?
1: Sì, certo. Ti scrivo nel caso, intanto se mi segui la Rossi Real su
0: Sì.
1: Instagram. E intanto metto sempre le date, le cose, occasioni che ci sono,
0: Non
1: volentieri.
0: dall'altra parte d'Italia, cioè se vieni
1: È
0: più.
1: in
0: Sì,
1: Toscana, va
0: in
1: bene.
0: Toscana vengo più che volentieri
1: Vai,
0: a vederti,
1: perfetto, va benissimo.
0: capito? E quindi tu partirai logicamente per un live, come stai facendo tuttora, tra
1: Sì,
0: l'altro.
1: guarda, ora sono tornata da 3 giorni dalla Svizzera. Ho fatto questo festival Petronilla Live Music, bellissimo,
0: Dove di
1: e a
0: preciso?
1: Biasca, in Canton Ticino.
0: Sì?
1: E niente, ho fatto questo live, mi hanno invitato proprio l'associazione, l'organizzazione degli eventi, è stato veramente bello, c'erano comunque tantissimi artisti, era un festival. Poi, insomma, ho assaggiato la cioccolata svizzera, che era da anni, che dicevo, ah, voglio andare in Svizzera per assaggiare la cioccolata, e ce l'ho
0: Tra
1: fatta.
0: l'altro ho un amico che
1: Era un
0: fa
1: po' caldo, però.
0: il DJ proprio nel Canton Ticino.
1: No, ecco,
0: Sì.
1: allora digli di invitarmi a cantare, almeno a mangiare la cioccolata.
0: Ho un amico di vecchia data che appunto sta nel Canton Ticino, fa il DJ e quindi
1: Dai, bellissimo.
0: sì, è un DJ nel Canton Ticino e ci conosciamo ormai da diversi anni, ecco,
1: Ok.
0: perché io ormai sono abbastanza vecchietto per quanto riguarda la radio, ti dico la verità.
1: No.
0: Sì, l'anno scorso ho festeggiato i 30 anni di radio,
1: Dai, bello.
0: sì, sì,
1: È tutta esperienza,
0: sì,
1: esatto.
0: anche troppa, ecco, capisci. E praticamente poi, come tu hai detto, ti immergerai nel mondo
1: Sì,
0: live, ecco,
1: che
0: e
1: poi.
0: girerai dove ti chiamano, tra l'altro. Un'altra domanda: com'è stato aprire i concerti di artisti più famosi, come
1: Certo.
0: cimentarti in area Sanremo, per capirsi, che è un mondo molto diverso dai tuoi live, per capirsi.
1: Sì, allora, Area Sanremo sicuramente è stata l'occasione più importante dal punto di vista di carriera, perché poi è da lì che è iniziato tutto, perché quando arrivi ad arrivare, cioè arrivi in finale ad Area Sanremo, comunque poi le persone iniziano un po' a dire, ah, chi è la Rossi? E
0: Con chi
1: quindi.
0: eri? Con chi ti sei misurata, per capirsi?
1: Allora, gli artisti sinceramente non, nel senso non li vedevo perché comunque io entravo al provino e avevo la giuria, c'era Piero Pelù, c'era Vessicchio e insomma.
0: Che ricordiamo che è venuta a mancare da qualche
1: Sì,
0: mese,
1: purtroppo sì.
0: purtroppo per una polmonite, se non mi
1: Sì,
0: sbaglio, e
1: esatto.
0: quindi è anche molto giovane, tra
1: Sì.
0: l'altro. Poi anche Piero ha avuto tutti i suoi problemi
1: Sì,
0: perché
1: nell'orecchio.
0: gli è stato sparato un livello
1: Oh,
0: che un
1: sì,
0: volume
1: no,
0: impressionante, tra
1: assurdo.
0: l'altro, e quindi anche lui sta
1: Con
0: combattendo con
1: l'acufene, sì.
0: l'acufene, e credo che anche durante i concerti tenga qualcosa di molto speciale per per far sì che possa cantare in maniera degna, ecco, perché io l'ho visto già diverse volte che c'ha una cuffia particolare per poter cantare, ecco.
1: Sì, no, no, ma infatti ho seguito Piero Pelù, insomma, mi piace tantissimo, mi dispiace un sacco per quello che gli è successo, ecco. E niente, loro erano lì, è stato comunque tutto molto bello, perché farsi poi vedere, no, anche da persone così grandi, con così tanta esperienza, è stato importante proprio nel percorso di vita, perché poi da lì è iniziato tutto, no? Quando ti fai vedere nel modo giusto, sempre il contesto è importante, il contesto giusto, perché è quello che dico sempre anch'io: puoi fare 100 live ed essere bravissima in un contesto, non che non è giusto, però dove ci sono quelle 10 persone e comunque ti fai vedere, però non vai avanti, no? E quindi è importante stare sempre nei contesti dove le persone ci sono, le persone ti vedono, e fare quell'upgrade, no? Passo passo. Quindi per me è stato fondamentale Aria Sanremo, è stato, diciamo, una delle cose più importanti della mia carriera. E poi anche l'apertura, come dicevi, di Rose Villain, è stato bellissimo, ero davanti a 4.000 persone, e quindi è stata un'emozione.
0: Ti si gela il sangue.
1: Sì, non sapevo nemmeno dove ero, perché io cantavo, ma...
0: Senti, mi fai scegliere una canzone a me e poi si arriva al momento dei saluti. Io voglio scegliere Don Quixote, perché a me è piaciuta in maniera particolare. Poi ci salutiamo, ringraziamenti, certo. E poi logicamente facciamo ascoltare insieme anche la canzone del quale ancora non c'è il video, che a me piace in maniera particolare. Cioè, non so quale mi piace di più, ti dico la verità. Ecco, io mi sono tuffato nelle tue canzoni e mi sono piaciute in maniera particolare. E non lo dico solamente perché tu sei qui presente, mi sono piaciute in maniera particolare perché sono, come ti ho detto, canzoni di vita vissuta, ed è una cosa molto molto positiva una cantautrice quando tira fuori anche delle canzoni nel quale c'è qualcosa di te stessa, ecco, in questo caso, in qualcosa di noi stessi, è praticamente una marcia in più.
1: No, grazie mille.

0: Don Quixote, Barbara è insieme a noi questa sera, la Rossi, è davvero una gran bella canzone anche questa Don Quixote, mi sono permesso di sceglierla io questa.
1: Hai fatto benissimo, bravo.
0: A me è piaciuta in maniera particolare perché, te l'ho detto, mi è piaciuto proprio il video. Perché appunto c'è questa lotta contro le nostre illusioni, ne abbiamo tantissime di illusioni,
1: sì.
0: Però bisogna stare con i piedi per terra, come tu hai detto, e ci sono tanti inciampi nella vita, sì. Come tu hai detto. E io spero che davvero, nonostante tanti inciampi, il tuo album possa uscire a settembre-ottobre.
1: Sì, no, spero anch'io.
0: Perché poi, vabbè, c'è tutto la lavorazione, perché non è tutto oro quello che luccica. C'è la produzione, c'è la post-produzione, c'è una lavorazione molto lunga dietro un brano, se non mi sbaglio.
1: Sì. Alla fine, comunque, come ho detto prima, la musica è un lavoro di team, un lavoro di squadra, quindi è vero che comunque io scrivo, quindi faccio la parte di songwriting, la parte di melodia, di arrangiamento iniziale, però c'è anche la parte di produzione, di mix, di mastering, quindi sì. Diciamo che c'è un mondo dietro, quindi bisogna un po' aspettare anche i tempi di tutti.
0: Senti, io voglio velocemente sapere anche quello che c'è dietro per capirsi, ovvero dove vai a registrare? Innanzitutto, cioè, hai più punti per registrare, hai uno studio fisso per registrare, e appunto vorrei capire.
1: Certo, allora io ho più punti su registrare, ma comunque sempre per il momento su Milano, Monza. Mi piacerebbe anche spostarmi su Firenze, sulla Toscana. Stiamo valutando un attimo anche questa cosa qui, perché comunque poi quando hai contatto con il team è sempre bene, secondo me, avercelo vicino, perché poi comunque vai in sala prove, ti rapporti con la persona, hai anche più tempo, no? Però per il momento, ecco, sono sulla parte di Milano, sono veramente bravissimi i professionisti e quindi sto facendo queste cose qui. Però vediamo in futuro, non si sa mai.
0: Se ti avvicini un pochino,
1: esatto,
0: per capirsi.
1: Esatto, mi piacerebbe molto, sì.
0: Perfetto, senti, siamo arrivati al momento dei saluti, ahimè, perché il tempo è sempre molto tiranno, è passata un'ora, sembra che abbiamo iniziato 3 minuti fa, per capirsi, è così, il mio tempo è tiranno, come tu hai visto, non ci sono, per me non ci sono mai 5 minuti,
1: ecco, ottimo.
0: Chiacchiero parecchio, chiacchiero tanto, cerco di riempire, ce la metto tutta, però al tempo non ci riesco, il tempo non riesco a fermarlo, più di così, anche se tiro i freni il tempo va avanti da sé,
1: purtroppo sì.
0: Non c'è verso. Senti, i ringraziamenti in questa serata, no, in fuori chi ha lo speaker, poi puoi farla chiunque.
1: No, volevo ringraziare te.
0: No.
1: No, volevo ringraziarti per avermi invitata a Radio Mugello, per me è molto importante, come dicevo prima, da Toscana, entrare comunque in realtà, ecco, della zona, quindi grazie mille.
0: E quando vuoi puoi tornare?
1: Dai, volentieri. E niente, quindi è importante, come ti dicevo, anche questo, quindi grazie di far ascoltare comunque i miei brani, la mia musica, e poi alle persone che sono qui, che non vedete, di supporto, a Eleonora, a Patrizio, a Gabriele, che mi hanno accompagnato qui in Mugello, è bellissimo, ho mangiato benissimo, quindi sono contenta.
0: No, io di solito mangio pochissimo prima della trasmissione.
1: No, io mangio tanto invece.
0: Mi prendono tutti in giro. L'ospite che c'era prima, che era per telefono, che è un attore teatrale, che si chiama Marco Paoli, che mi dice che io potrei sponsorizzare i cracker prima della trasmissione.
1: Dai. Perché qualche sponsor di cracker, se si vuole, insomma.
0: Perché io praticamente mangio pochissimo prima della trasmissione, cioè sono sono monastico prima della mia trasmissione, non riesco.
1: Vedi, io adoro mangiare e mangerei sempre, però ogni tanto. Ora dopo andiamo a mangiarci un gelato, ci hanno detto qui che c'è una gelateria buonissima.
0: Sì, infatti.
1: Perfetto, direi perfetta come serata.
0: Ci sono varie gelaterie e credo che quella in centro a Borgo sia una fra le migliori in assoluto. Non so se vi portano a Borgo o a San Piero a Sieve.
1: Non facciamo pubblicità, poi l'altra gelateria se la prende.
0: Quindi. No, io dico a Borgo e a San Piero a Sieve, cioè nel senso ce n'è una a Borgo buonissima anche a San Piero a Sieve.
1: Andiamo a tutte e due, almeno.
0: Sì,
1: facciamo tutte e due.
0: Infatti, meglio di così, se a te piace il gelato. Senti, io ti ringrazio davvero
1: di questa tua
0: praticamente chiacchierata, perché io di solito non parlo di interviste, perché a me le interviste mi restano antipatiche, dico la verità, detto tra me e te, perché le interviste sono quelle che durano al massimo 5 minuti. Come dico sempre agli scrittori, non possiamo presentarci in 5 minuti, non possiamo andare nell'universo musicale di una persona in 5 minuti,
1: è vero,
0: perché è impossibile. Magari facciamo ascoltare un brano, facciamo ascoltare due brani, però non arriviamo al fulcro del fare musica, per capirsi,
1: del tuo
0: universo musicale, non ce la possiamo fare in 5 minuti.
1: È vero, lo penso anch'io.
0: Vero?
1: Quindi grazie del tempo, insomma.
0: Senti, e noi ci salutiamo con questo singolo dal quale dovrebbe arrivare presto, si spera, questo video che sicuramente è molto carino,
1: sì,
0: tu hai detto
1: molto
0: divertente,
1: sì.
0: c'hai questo biscottone su cui sei seduta,
1: esatto.
0: Appunto, sembra quasi un gnocco fritto, per capirsi.
1: bellissimo, sì, è un grandissimo biscotto della fortuna.
0: Capito, e quindi appena l'ho visto ho detto questo è lo gnocco, perché dalle nostre parti hanno altri nomi anche, non so dalle vostre parti, quelli che si mangiano con il prosciutto,
1: i coccoli,
0: ecco,
1: sì, sembra... sono i coccoli, l'abbiamo mangiati stasera, buonissimi,
0: sì.
1: Coccolo, no, gnocco fritto è dalle vostre parti,
0: o gnocco fritto o coccolo,
1: sì, con stracchino e prosciutto crudo, buonissimo,
0: sì, infatti.
1: Bravi.
0: Cioè, stasera parliamo anche di cucina che fa sempre bene, ecco. Come dico sempre, ora sto guardando la camera, io non sono affatto televisivo, vi dico la verità, ecco perché ho scelto di far radio, altrimenti facevo televisione. Senti, io ti ringrazio davvero di questa bella chiacchierata e ci salutiamo qua con adesso buona fortuna. Io invece do l'appuntamento alla settimana prossima, perché ancora non vado in ferie.
1: Ottimo.
0: Perché io fino all'inizio di luglio vado avanti, poi mi fermo, perché altrimenti
1: un po' di vacanze,
0: un mese e mezzo me lo concedono, un mese e mezzo, due, poi dopo che sono, come dicevo all'inizio trasmissione, dopo settimana che sono a casa dico mi annoio di già, ecco.
1: Anch'io.
0: Non riesco a farci niente, ecco, e poi capito durante la settimana in radio, ecco, anche se non faccio niente,
1: devo
0: capitare, è proprio per ricaricare le pile. Senti, io ti ringrazio, ringrazio tutto il tuo team, Eleonora, Patrizio è di là.
1: Sì, esatto, è Gabriele.
0: È Gabriele che...
1: Grazie mille.
0: Che praticamente era... Prima Gabriele lo vedevo un venerdì sì.
1: Vedi.
0: Ecco, perché quando c'era il... Prima c'era il sindaco.
1: Okay.
0: Perché adesso è sindaco di Borgo, è voluto andare a fare il sindaco.
1: Vedi.
0: Cosa ci vuoi fare? Faceva un bellissimo programma, il sindaco, che si chiama Leonardo Romagnoli, che si chiamava Jazz e Oltre, che gli arrivava i dischi anche dall'America, per capirsi.
1: Penso.
0: Poi si è incaponito e è voluto andare a fare il sindaco. Ecco, cosa ci vuoi fare? Salutiamo anche Leonardo, dai.
1: Ciao
0: perfetto,
1: a tutti.
0: Ciao a tutti, ciao.

0: Sono le 22 e 14 minuti.
1: Radio Mugello.
2: Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli a Galliano, un angolo di Toscana nel cuore del Mugello, specialità toscane autentiche, dalla pasta fresca fatta in casa ai tortelli tradizionali, fino alla carne alla brace cotta alla perfezione. Non perdete la nostra pizzeria e gli aperitivi con ricchi taglieri. Il Poggio di Sotto di Claudio Lilli, via di Galliano a Galliano, dal martedì alla domenica, un'esperienza gustosa e unica. Vieni a scoprirla con noi. Segnate in agenda 347-7516-696.
0: Radio Mugello
3: 334-7988-000.
4: Radio Mugello, la radio più ascoltata nel Mugello.

vita sì, il denaro, altro che no. Me ne accorgo soprattutto quando non ne ho. Conta sì, il denaro, altro che no.

noi, certo, perché no? E perché non dovrei esserlo? Quando c'ho il mal di stomaco, ce l'ho io, mica te o no?

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
4: Più simpatia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: buona fortuna, un po' come dire adesso vai per la tua, per un contesto, no? Che poi live dedico.
1: Di sceglierla io
0: Hai
1: questa,
0: fatto
1: eh?
0: benissimo.
1: Sogno con anche in maniera particolare. Ve lo voglio proporre coinvolgenti a cura di Sandra Vigiani.
2: Sì.

0: Radio Mugello e il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
1: L'unica SRL cerca addetto alla consegna degli ordini con patente B o preferibilmente patente C. 339-6145-321. Oliviero Firenze cerca ragazza curvi taglia dalla 50 in su, solare spigliata e appassionata di fashion e social media per diventare il volto dei contenuti online. 20 ore settimanali per candidature e inviare una presentazione. Il profilo social a shop@olivierofirenze.com. BRT SRL, ditta installazione e manutenzione impianti elettrici, cerca operaio apprendista da inserire nel proprio organico. Inviare curriculum a info@brtsrl.com. Cerco per donna anziana non autosufficiente in frazione di Vicchio, signora per pulizie e preparazione pranzo, orario di lavoro 3 mattine alla settimana con orario da stabilire, disponibilità da aumentare i giorni di lavoro. Automunita, inviare messaggio WhatsApp al numero 348-8577-868. Bargiardino a Scarperia cerca personale con esperienza in preparazione di cocktail e aperitivi. 380-5811-303.
2: Quando la solita musica non ti piace, prova Radio Mugello. Tutta un'altra musica.
0: Radio Mugello è il mondo del lavoro. Offresi Occupazione, l'appuntamento quotidiano con la rubrica per chi cerca lavoro e chi offre opportunità di collaborazione.
3: Radio Mugello.

0: my life.
1: Radio Mugello.
2: Bahia Caffè nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo, lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
3: Radio Mugello
4: 334 79 88 000.
1: Radio Mugello, 100% successi.

0: Un gioioso venerdì da Radio Mugello.
1: Ba ba ba ba. Mm-hmm. Aha, aha.
2: Oh, dieses, die, Ding.
3: Yeah!

You do it on your own.

0: In ogni momento della tua giornata
1: sai che puoi fare affidamento su una compagnia vera.
0: Scegli la radio giusta.
1: Scegli solo Radio Mugello.
2: Non so innamorarmi mai, neanche avere un'abitudine.

0: Radio Mugello.
1: Lascia un'impronta di te davvero indelebile. Lascia che la tua gioia rimanga negli altri. Lascia che i tuoi gesti abbiano un valore infinito. Lascia che il tuo altruismo sia senza fine.
2: Scegli di fare un testamento solidale per lasciare al mondo la parte migliore di te. Scopri di più su testamentosolidale.org.
1: Lascia che le cose belle continuino per sempre.
3: Bahia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.bahiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
4: Radio Mugello
5: 334 79 88 000.
4: È mezzanotte e 31 minuti.
6: Più fantasia, più Radio Mugello. Vivi con noi la tua nuova stagione in musica.

0: Radio Mugello. Rinfrescati di musica.
1: Prima di entrare in casa, stavo un'ora a cercare di togliere

A volte so, ti senti come non capissi. Sei andata via, come se andando punissi. Chi non ci ha mai creduto, però in questo ti sbagli. Basta tu chieda aiuto, che facciamo io?

0: La pubblicità è una cosa seria.
1: Radio Mugello.
0: Garanzia di serietà ed affidabilità. Per maggiori informazioni chiama
2: al 334 79 88 000.

0: Radio Mugello.
1: Baia Caffè, nelle splendide colline mugellane, uno stabilimento balneare a tutto tondo. Lettini, ombrelloni, pedalò, canoe, sub, attività sportive, aperto tutti i giorni da colazione a notte, con una ristorazione eccellente e fiori all'occhiello, la pizza in pala, unica per fragranza, sapore e digeribilità. Di sera, da attività olistiche, eventi culturali ai mitici DJ set. Seguici sui social o www.baiacaffè.com. Prenotazione obbligatoria per la cena di tutti i giorni e per la spiaggia il sabato e la domenica.
2: Radio Mugello
3: 334 79 88 000.
2: È l'una e 32 minuti.
4: Più allegria, più fantasia, più simpatia, più Radio Mugello.